0: atmosfera
1: mondiali,
2: mondiali stanno iniziando,
0: pazzesco, eh sì. Pazzesco, iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21. Speriamo bene,
2: ma ce lo portiamo a casa questo mondiale, eh?
0: Proviamoci,
2: dai, sarebbe anche ora. Proviamo.
0: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni,
2: ovviamente.
0: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
2: chi se non Shakira, scusa.
0: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
2: Oh yes. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

Ciao, senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e perché, scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ammazzo la stanza?

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'ingresso ufficiale al sud degli Stati Uniti, se venite da New York e volete andare verso la Florida, diciamo verso la Georgia, avviene con le Carolinas. Della South Carolina vi abbiamo parlato in un altro intervento. Oggi proviamo a parlarvi della North Carolina, che è più ricca, che è più nobile per certi versi, ma che resta comunque uno stato del sud. In Carolina ci sono tantissimi particolari che la differenziano dagli altri stati di quella zona degli Stati Uniti. Ce n'è uno però che in linea di massima ha un risvolto particolare, la rivalità sulla Tobacco Road. La Tobacco Road è la zona della Carolina del Nord dove i grandi produttori di sigarette trovano il tabacco che raffinano e fanno diventare quello che deve diventare per loro una sigaretta. E queste grandi majors delle sigarette recentemente hanno avuto qualche problemino con coloro che li hanno portati in giudizio per chiedere un risarcimento miliardario, perché in realtà non gli era stato spiegato per davvero che danni potevano avere fumando sigarette. Carolina del Nord significa Tobacco Road e Tobacco Road significa Duke North Carolina University. Sono due atenei, distano sostanzialmente una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, ma distano come concetto un paio di centinaia di

spettacolo di tutti gli studenti viziati del nord-est d'America. La metà degli studenti di Duke sono ricchi che vengono dal New Jersey. C'è un sistema solo per risolvere la controversia. Si svolge due volte all'anno. È la partita di basket. Una volta si gioca a Duke, una volta si gioca a Carolina. I risultati sono alterni. A Carolina ha giocato Michael Jordan e immaginatemi come andavano le partite quando giocava lui. Ma la differenza tra le due università, concettuale, logica, all'interno di una storia del Sud, è esattamente tutto quello che volete sapere sullo stato della North Carolina.

sì, al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Inner Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel 1969 Barbara Howard non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica. Armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia l'allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Si sono fatte le 6. Buongiorno. Buon giovedì.
0: Rete 3.
1: 11 giugno. Allora, per l'11 di giugno vediamo un po' cosa ci aspetta sopra le teste. Al sud delle Alpi sarà una giornata in prevalenza soleggiata e asciutta, a ridosso della cresta principale delle Alpi e in Engadina inizialmente ancora nuvoloso e poi anche lì abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi, in Alta Engadina 12 e nelle vallate alpine ci sarà favonio moderato. Sulla A2 il traffico si sta intensificando e tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione nord. Vediamo anche la situazione dei passi alpini, ma poco da dire, tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. Da parte nostra, buon viaggio!
0: 3 News.
1: Gran consiglio ticinese riunito a Bellinzona fino a tarda sera. Le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre solo al massimo 4, ma da ora si dovrà tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. E sempre il legislativo ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. Una minoranza composta da UDC, Lega, Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni il Ticino ha una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Il Gran Consiglio ha detto sì ad una riforma nata da un'iniziativa popolare generica promossa nel 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura, più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Infine, dall'estero, le forze armate statunitensi hanno annunciato la cessazione dei rinnovati attacchi contro obiettivi in Iran. Sono state attaccate strutture di ricognizione militare, sistemi di comunicazione e installazioni di difesa aerea in tutto il paese. Queste rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo mercantile internazionale. Da parte sua, l'esercito iraniano ha risposto ai nuovi attacchi statunitensi annunciando la chiusura completa dello stretto di Hormuz e lanciando contrattacchi contro obiettivi negli stati del Golfo, Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo paese ha chiuso fino a nuovo avviso il suo spazio aereo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.

Dani, come sta andando? Una notte rinfrescante. Qualcuno già mi invia qualche vocale dicendo: ah, questa mattina freschino, eh? Pare di sì, però le temperature torneranno a salire oggi in giornata e poi anche nei prossimi giorni. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 in Parzialmente Scremato.

Katy Perry con Skip Marley in Chained to the Rhythm. Qualcuno, adesso ho perso il messaggio, qualcuno scriveva da me ci sono appena 8 gradi, ma dove? Allora, mi posso immaginare che non sia a basse quote a questo punto. Altrimenti, se vogliamo lo facciamo. Facciamo la gara chi offre di meno questa volta, perché l'abbiamo notato, stiamo conversando, diciamo, via WhatsApp. Tra l'altro ricordo il numero 079-873-8073. Stiamo parlando del freschino di questa mattina. Se non siete ancora usciti di casa, munitevi di giacchettina leggera, cardiganino, qualcosa che possa coprirvi, perché c'è anche un po' di vento. Però chi offre meno di 8 gradi questa mattina? 11 giugno 2026.

0: Poi abbiamo anche chi ci invia un messaggio in cui ci dice la Cottofè, io spero sia la pronuncia giusta, sto leggendo, siamo nel cantone Châtel, più o meno a 1000 metri sopra il livello del mare, e lì ne abbiamo 4, segna l'automobile. Poi abbiamo anche Mario in ascolto, lui dove si trova, dove sta andando?
1: Buongiorno Freschezza.
0: Ciao.
1: Oggi a parlare di freschino si va a Piora.
0: Si va a Piora, e anche lì. Niente, quindi le prime considerazioni di questo inizio giornata. Occhio che rischiamo di ammalarci quasi, perché bisogna coprirsi questa mattina. Detto questo, non c'è altro da aggiungere. Noi ve l'abbiamo detto, poi vedete voi. In ogni caso, ancora una volta, buongiorno freschezze.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: Brescia con Dadio. Ed invece scrive: buongiorno freschezza, in effetti ho appena aperto tutto per il cambio aria e fa freschino stamattina, eh sì. Ci stiamo svegliando, stiamo avviando questa giornata e la prima grande importante considerazione da fare è proprio questa.
1: Buongiorno, ciao. Mario da Glattfelden, svizzera tedesca.
0: Sì.
1: Ieri sera ho deciso di mettermi i pantaloncini corti oggi. ho sbagliato alla grande perché c'è una frescura.
0: Sì.
1: Cioè i peli delle gambe che mi sembrano delle canne di bambù.
0: Ma pensa a te.
1: Buongiorno e buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Quindi abbiamo 8 gradi.
0: 8 gradi, magnifico. Poi sentiamo ancora, dai, mi piace questa panoramica sul territorio. Sentiamo.
2: Buongiorno, Diego. Titi.
0: Ciao.
2: A Malvalia. Sono appena passato, c'erano 10 gradi.
0: Bene.
2: Ora sto salendo verso Rivoi.
0: Sì.
2: E ci sono 10-11 gradi anche qua.
0: Bello.
2: Diciamo.
0: Bello.
2: Arietta fresca, ma si sta benissimo. Almeno non sudo quando scarico frutta e verdure.
0: Buon lavoro, Diego! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by swing and blue lights.
1: Listen to. E sono gli ultimi giorni di scuola per chi frequenta.
0: Are you with me? Are you with me?
1: Ancora la scuola, che considerazione intelligente che ho fatto. In ogni caso, sì, sono gli ultimi giorni di scuola. Tra poco si chiude, si riprende con le lunghe vacanze degli studenti e quindi un sacco di famiglie che poi partiranno per andare al mare, per andare in montagna, per andare dove vi pare e piace. L'importante è tornare rigenerati il più possibile. E allora, parlando di vacanze, ho letto di questo nuovo trend, si chiama Hospitality. È un gioco di parole tra ospitalità e hush, che vuol dire silenzio, vuol dire quiete, vuol dire calma. Quindi cosa ci dicono? Che non è importante tanto dove vai, con chi vai, ma come ti senti quando torni a casa dopo essere stato, non dico isolato, però diciamo abbastanza isolato da iniziare ad apprezzare veramente un po' di più la solitudine oppure la compagnia di poche selezionatissime persone. Quindi se volete tornare a casa sentendovi bene, rilassati, ricaricati, ci sono svariate destinazioni nel mondo che stanno proponendo le vacanze Hospitality, che propongono quindi silenzio prima di tutto e poi mare, natura, poca gente intorno, nulla, però quel nulla diventa veramente tutto, è un magnifico nulla. Se volete dare una sbirciatina, perché ancora non avete prenotato nulla ma l'idea vi piace, io ho qua un link pronto con alcune mete, alcune destinazioni e descrizioni di destinazioni, di luoghi, ecco, che propongono le Hospitality. Potrebbe sembrare una parolaccia, giuro non lo è. Se volete il link mi scrivete. Che voglia di

Beyoncé con il compagno Jay-Z in Crazy in Love. Ah, che voglia di silenzio! Li vedo i vostri gridi d'aiuto? O sono le grida d'aiuto? Mi sa che sono le grida d'aiuto! Vi sto inviando, a chi lo sta chiedendo, un link. Poi in realtà basta veramente andare su motore di ricerca e scrivere destinazioni hospitality e viene fuori una lista piuttosto ricca di destinazioni che offrono questo tipo di vacanze. Allora, abbiamo detto, sono situazioni, contesti, location in cui si è isolati dal caos, si è spesso in mezzo alla natura, mare, pace, silenzio, pochissima gente. E il pochissima gente è un elemento importante, perché spesso le destinazioni che offrono questo tipo di vacanza della quiete, mettiamola così, hanno poche stanze, cioè sono numeri di camere che a volte non arrivano neanche a 10 e spesso sono a uso esclusivo. Che cosa significa? Che li devi affittare per intero. Quindi devi andarci o da solo, ti puoi permettere di affittare lo spazio che propone l'hospitality, altrimenti devi selezionare con molta attenzione gli amici, i parenti che vorresti ti accompagnassero e che condividessero anche possibilmente le spese. Ecco, io di fronte a questa cosa del numero chiuso e selezionatissimo mi sono venute in mente le vacanze dove non puoi scappare, e quindi le persone con le quali hai deciso di fare questa vacanza saranno le tue compagne per una settimana, due settimane, in uno spazio ristretto, per esempio il caicco. Qualcuno ha vissuto una bella esperienza da poter dire, guarda, bella dall'inizio alla fine, su un caicco in barca con magari altre 6-7

0: e stanno arrivando i vostri racconti, ma immaginavo, anche perché poi uno parte dalla propria esperienza personale di racconti che abbiamo ascoltato da parte di amici e familiari. E quando allora, prima delle vacanze, mentre sei lì a pianificare, dici con un gruppo di amici, magari a mezzanotte, l'una del mattino, quindi che non sei proprio tu al 100%, dici dai, partiamo quest'estate, andiamo insieme in vacanza, sarà bellissimo, facciamo una cosa un po' diversa, andiamo in barca 10 giorni, siamo noi 5, 6, 7, 8, quanti siamo, e facciamo la vacanza tutti insieme, sai, 24 ore al giorno in uno spazio strettissimo dove non hai via di fuga e la vacanza te la devi fare dall'inizio alla fine. Mentre organizzi ti sembra un'ottima idea. E poi 8 persone su 10, per quella che è la mia esperienza, sono rientrate demolite da quelle vacanze dicendo: ah, mai più! Ah, guarda, non lo farò mai più! Allora, anche voi, se volete unirvi al mio campione di riferimento, di modo che io possa vedere se poi le percentuali cambiano, fatelo, se avete delle belle esperienze di vacanze con amici e familiari su una barca, vacanze anche un po' lunghe, ditemelo, io sono qui,
1: Pirata!
0: Per ora non sta andando benissimo, insomma, mi sembra di capire che non sono esperienze favolose. Comunque, è quel momento lì, sono le 6:30 in punto, ancora buongiorno. Questo giovedì il brano Pirata si vuole rivolgere a chi è un po' più alternativo, quindi lasciamo da parte i tamarri che si risveglieranno domani mattina con un brano incredibile in tedesco, già ve lo anticipo. Per questa mattina invece, avanti i rocker, avanti i metallari, quelli un po' più melodici, avanti chi ha apprezzato in adolescenza soprattutto il crossover.

0: Ma così sì che si inizia bene la giornata. Così sì, ci vuole più musica così. Ma, non esistono più gli artisti di un tempo, lo so, che adesso si chiamano il banale, ma evidentemente certe cose rimangono.
1: Eh
0: Buona
1: certo!
0: giornata!
1: Grazie Alex, anche a te. Oh, domani Tamarri, ma proprio tanto. Quasi quasi non mi presento domani mattina. No, ormai ho scelto, voglio essere coraggiosa e

Achille Lauro con Domenica. In questi minuti invece stanno ancora arrivando i vostri racconti di vacanze in barca, in caicco, con gente che o pensavate di conoscere e rientrati dalle vacanze non eravate più amici, o comunque non siete mai più partiti insieme al gruppo, oppure a perfetti sconosciuti. Ecco, ci vuole coraggio, tra poco

qua bisogna riempire per bene i polmoni, perché dobbiamo soffiare tutti insieme, mi raccomando, sempre senza sputacchi. Mandate giù la saliva ora, ok? Perché dobbiamo spegnere 65 candeline insieme a Maxi Priest, che ascoltiamo con, penso, uno degli almeno due

0: ma è famosissima questa canzone, ma chi l'ha mai sentita? Tra l'altro non è indimenticabile. E lui? Lui chi è?
1: Ma siete tremendi, ma guarda che veramente è. Come chi era? Max Priest? Dai, Paolo!

0: cosa sta succedendo là fuori? Siete in diversi a sottoscrivere le parole di Paolo che diceva dopo che abbiamo ascoltato Maxi Priest, dice: ah beh sì, famosissima questa canzone, ma chi è? Perché chi è sto qua che bisogna pure celebrarlo nel giorno del suo 65esimo compleanno? Allora, anche Dave dice: ma sai che mi unisco a Paolo e altri sulla stessa scia? Allora facciamo così, forse abbiamo sbagliato la scelta della canzone, perché dicevo, a me ne vengono in mente due. È vero, non è che il ventaglio si ingrandisca più di quel tanto, però forse ho sbagliato, forse avrei dovuto proporvi l'altra famosissima di Maxi Priest, che è questa, sicuramente così andrà meglio. Ecco, è sempre lui, capisci perché lo festeggiamo? Ok? Quello che canta così è lui. Ok, possiamo archiviarla adesso. È lui.
1: Mi sembra che.
0: Questi invece sono Fedez e Clara. Con scelte stupide.

0: Max, auguri.
1: Qualcuno giustamente dice: ah, eppure è famoso solo per, soprattutto per una cover. Allora, Wild World, cantata nella versione di Maxi Priest, è quella che normalmente siamo abituati a sentire, non è quella di Cat Stevens. Quindi, sì, famoso per una cover, lo festeggiamo per una cover soprattutto. Sì, d'altronde anche Natalie Imbruglia è diventata chi è grazie a una cover. Perché Torna non era mica sua.
2: L'ascopo.
1: Adesso, cercando di ricomporci un attimino, anche perché mi pare non necessario, ma potrebbe giovarci, andiamo a vedere un po' che cosa hanno in serbo per noi le stelle e andare a raccattare informazioni utili là dove possiamo farlo. Per la giornata di oggi abbiamo detto, oggi è giovedì 11 giugno, Ariete, è il momento di osare. Se avete un progetto nel cassetto, luce verde. Toro, la testardaggine potrebbe isolarvi. Ascoltate il parere di chi vi vuol bene, perché c'è del vero. Gemelli, grandi doti comunicative, risolverete un conflitto tra amici con una battuta di spirito. Cancro, sentite il bisogno di radici, cucinare una ricetta d'infanzia vi rimetterà in pace col mondo. Leone, siete al centro dell'attenzione, usate questo carisma per perorare una causa nobile. Smettetela di inviarmi messaggi simpatici, perché siamo seri ora. Perché vedo le anteprime delle notifiche, smettetela. Vergine, ordine mentale prima di quello materiale. Scrivete una lista di priorità e seguitela. Bilancia, un dubbio amoroso si scioglie, la risposta che cercate è più semplice di quanto pensiate. Scorpione, non scavate troppo nel passato, il presente ha colori molto più vivaci da offrirvi. Sagittario, ottimismo contagioso, sarete la scintilla che accende la serata del vostro gruppo. Capricorno, prudenza nelle spese, non è il momento degli acquisti impulsivi, è meglio risparmiare. Acquario, sentite il bisogno di stare soli, un pomeriggio in solitudine sarà più rigenerante di mille feste. E infine Pessiolini, la musica sarà la vostra medicina, lasciate che le note guidino le vostre emozioni. Buona fortuna!

0: Pink con So What. Ho questo viziaccio di aprire 40 parentesi e chiuderne mezza. Ci eravamo lasciati con le vacanze a convivenza strettissima, quindi barca, caicco, cascina di montagna super super super isolata, oppure cottage, cotteggino anche lì super super super isolato, però la barca rende meglio l'idea perché non hai una via di fuga, a meno che non si attracchi da qualche parte poi per visitare la città, i vari porti, quindi magari puoi avere un po' più di respiro, però per il resto è veramente difficile, bisogna fare molta attenzione quando si sceglie di andare in vacanza in barca, soprattutto con persone che magari conosciamo anche benissimo, ma poi siamo diversi in vacanza, no? E possono venire fuori tutta una serie di tratti caratteriali che finché ci vediamo 2-3 volte al mese per 5-6 ore va benissimo, in vacanza diventa difficile. Però c'è un bellissimo messaggio di Max che voglio assolutamente condividere con voi, perché sia mai che c'è qualcuno in ascolto che sta mettendo in discussione la propria prenotazione in barca con amici. Sentiamo, prego Max.
1: Viaggio preso last minute senza sapere minimamente cosa aspettarci. Arriviamo in porto, vediamo sta barca da pescatori orribile. Niente, ci danno la camera, il letto è una piazza e mezza, la camera minuscola che bisognava stare con la testa china, io sono 1,80, non ci stavo. Mi hanno detto, oh, caspita, dove siamo finiti? Un caldo atroce dentro la cabina, finché eravamo dentro il porto un caldo terribile. Siamo partiti, sono salite altre 15 persone durante la prima navigazione.
0: Sì.
1: Abbiamo detto, ma come facciamo a starci? Poi tutta una barca internazionale, nessuno che si parlava, la barca piccola.
0: Bello!
1: Il morale della storia è stata la vacanza più bella che abbiamo mai fatto. Tutte le notti a dormire sotto le stelle, perché la camera non si usava mai, tutti a dormire fuori con la coperta di lana perché faceva freddo. Alla mattina venivano i calabroni con le cinesi a svegliarci, mordicchiandoci le dita dei piedi, so che fa brutto, ma è meraviglioso. E niente, colazione, merenda, pranzo, cena, dovevano chiamarci per uscire dall'acqua con la campanella, uscivamo, papà pronta, una roba fuori di testa.
0: Bello.
1: Meraviglioso. Scusa l'audio lungo.
0: No, non ti scusare per l'audio lungo, è stato bellissimo, giusto anche condividere questo. Le altre 9 persone su 10 raccontano tutt'altro, ma a ciascuno la propria esperienza.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 7, buongiorno. Grazie per aver scelto le frequenze di Rete 3.
0: Rete 3.
1: Anche questa mattina, allora, vi diciamo subito che tempo farà. Cambierà perché quello che vedete ora fuori dalle vostre finestre non necessariamente segnerà il resto della giornata, perché inizialmente sul Ticino centro-meridionale nuvolosità, a tratti anche estesa, poi però per il resto sarà in prevalenza soleggiato, e anche in Engadina inizialmente qualche banco nuvoloso residuo e poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Insomma, tutto questo sole ci porterà a temperature massime sui 26 gradi in alta Engadina, invece 12, e nelle vallate alpine favonio moderato che arriva a tratti anche fino in pianura. Scendiamo sulle nostre strade, ripesco l'ultimo bollettino di Via Swiss. Ci informano che ci sono rallentamenti sulla 2 in direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore, così come da Ponte Tresa Agno e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. E poi sappiate anche che tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. Da parte nostra, buon viaggio, e con noi Rosy Nervi con le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Buongiorno alle 7 e quasi 2 minuti, 48 squadre, 104 partite al via oggi i mondiali di calcio, formato XXL, elemento condizionato dalle controverse politiche di Trump. Seconda notte di raid americani sull'Iran, infatti, risponde nel Golfo, Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. E infine il Papa inaugura la torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona. Si temono ancora più turisti attratti dal capolavoro di Gaudì.
0: Rete 3 Sport.
3: Subito al calcio, perché è il gran giorno dell'esordio del Mondiale nordamericano. Si parte alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico con i padroni di casa che affrontano il Sudafrica. Ricordo che tutte 104 le partite del primo torneo a 48 squadre saranno trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2. Questa sera si parte con lo studio dalle 19:30. Ieri ultimi test con il Portogallo che Aleiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato l'ex CEO del Berna, Mark Lüthi, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La sua candidatura, quella di Lüthi, sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Atletica con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri, 20:58, quinto posto finale per Mumenthaler davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal bozvano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76, mentre nei 400 Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Barolm.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: E chi se ne va più? Le 7:04 minuti, ancora buongiorno da Tiki, siamo insieme in parzialmente scremato fino alle 8:30. 7:30 ci raggiungerà anche Joas Valmelli. Inauguriamola così la nostra seconda ora insieme. Pochi altri modi migliori di questo, ma pochissimi mi vengono in mente. AC/DC con Highway to Hell.

buon compleanno a Paquito. E però non è possibile così. Congratulazioni a Max che questo sabato si sposa. Io mi auguro che la tua compagna sia d'accordo, che lo sappia. Facci sapere, domenica mattina scrivi o lunedì mattina.

Francesco Gabbani con il nuovo singolo Summer Funk. Chi si è abituato a conoscermi un pochettino in questi 13 anni sulle frequenze di Rete 3 sa che io non amo i gatti e non ne faccio più mistero, ho smesso di temere il giudizio, io sono del team cani, squadra cani, però poche volte nella mia vita mi sono trovata a crollare di fronte alle attenzioni che non desideravo assolutamente ma che sono arrivate da parte di un gatto. Parlo di gatti, incredibile, perché ho visto e ho scoperto dell'esistenza di una razza molto particolare e super, dicono, riconoscibile. E forse dicono sempre gli altri, quelli che ne sanno, è la razza più riconoscibile al mondo. Il gatto si chiama Selkirk Rex. Come è fatto questo gatto? Io non l'avevo mai visto in vita mia, sono capitata su un video e ho desiderato un gatto per 5 minuti, poi ho smesso. Il suo tratto più famoso è il pelo, il mantello, perché è super folto, sembra sofficissimo ed è naturalmente riccio. Ha il pelo riccio, è un gatto riccio. Gli ha fatto guadagnare questo pelo il soprannome di gatto barboncino. E poi sono andata a informarmi, ho scoperto che non è che sono diventati ricci perché noi esseri umani ci annoiavamo e abbiamo fatto combinazioni strane per farli diventare ricci. No, non è stata creata artificialmente questa pelliccia, però deriva comunque da una mutazione genetica che è comparsa verso la fine degli anni 80 negli Stati Uniti e ha questo corpo robusto, dicono, perché non lo vedi visto che il pelo è folto e riccio, non è che vedi le fattezze, ha un musetto tondeggiante, il pelo è vaporoso, ecco, sembra un peluche. Leggo anche che non è solo l'aspetto a renderlo speciale, ma tra poco ci arriveremo. Tu pensa, addirittura due interventi dedicati ai gatti. Sto male, secondo me mi sta salendo la temperatura.

con piacere, vedo che non ero l'unica a non conoscere la razza di gatto. Adesso io chiedo perdono per la pronuncia, ma è il Selkirk Rex. Si scrive Selkirk con entrambe le K, quindi Selkirk Rex, ed è unico questo gatto perché ha il pelo riccio. Esistono sia esemplari a pelo corto sia a pelo lungo, però entrambi hanno queste onde, questo mosso più riccio. Poi dipende da come lo pettini, perché se il riccio lo pettini rischi di fare veramente dei disastri. Bisogna curarli i ricci, sennò a diventare dei randagi arruffati è veramente un attimo. Però dicevo, è una razza conosciuta per chi ama i gatti anche per il carattere estremamente dolce, tranquillo e socievole. Ci dicono: sono gatti pazienti, affettuosi e molto legati alla compagnia delle persone. Va che bello, cioè è un gatto che è un cane, insomma. Boom! Sì, sapevate che l'avrei sganciata prima o poi. Basta parlare di gatti, tra poco si gioca con la lettera L.

0: Se non avete modo di cercare in autonomia il gatto Selkirk Rex, scrivete al numero WhatsApp di Rete 3 che voglia di gatto e io vi invio la foto, perché capisco che probabilmente state facendo altro, sia mai che noi vi si distragga da ciò che dovete fare. Qualcuno che ha già provveduto a vederlo scrive: sembra un po' uno spazzolone dei pavimenti, però è bellissimo. È vero.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
0: E da vincere 2 pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi, così si va in gita dietro casa praticamente, fuori porta, in giornata, top Lucerna, bellissima, il museo altrettanto, penso sia un must di chiunque sia capitato anche solo per sbaglio in Svizzera.
2: Prima o poi nella vita si va al Museo dei Trasporti di Lucerna e noi appunto vi diamo la possibilità di farlo. Questa mattina diamo, buongiorno tra l'altro.
0: Buongiorno Joss, ciao.
2: Noi diamo là questa possibilità a Max Forse, buongiorno Max.
3: Buongiorno, buongiorno, che forse.
0: Bravo,
2: te debuttavi Iskor Max, perché so che hai già giocato con noi qualche giorno fa, non è andata benissimo, oggi ci vogliamo rifare.
0: Certo.
3: Oggi bisogna vincere.
0: Sì, anche certo. Perché è tutta la settimana che non si sta vincendo, Vedo la nota di Nick dall'8 di giugno, che sì, che è questa settimana.
2: Certo.
0: Nessuno ha vinto, quindi vinto. Forza.
2: Mi raccomando. Max, posso chiederti da dove ci chiami?
3: In questo momento dai Grigioni,
2: e tu sei
3: direzione San Moritz.
2: Di dove sei tu?
3: Io di Como. Ma...
2: di Como,
3: sì,
2: però
3: sì,
2: bazzichi...
3: per lavoro si va a stadio.
2: Tu sei quello che va spesso nei Grigioni, giusto?
3: Corretto, esatto.
2: Ecco, e com'è la situa in Engadina adesso? È vivibile?
3: Molto vivibile.
2: A livello di tempo, traffico,
3: poco traffico,
2: poco traffico, sì.
0: Top.
2: Ascolta Max, ti voglio bello pronto, preparato, se non la sai passa subito e le parole di oggi iniziano tutte con la lettera L, ok?
3: Ok.
0: E
2: vai.
0: Allora andiamo con la L, piccolo rettile.
3: Passo.
0: Con Aladdin il genio della?
3: Lampada.
0: Puliva scarpe per strada.
3: Passo.
0: Stringe le scarpe.
3: Laccio.
0: Insetto luminoso.
3: Lucciola.
0: Serratura portatile.
3: Lucchetto.
0: Pernè che è andata via.
3: Passo.
0: Mobile di casa.
3: Passo.
0: La nostra galassia è anche la via?
3: Lattea.
0: Uno dei frutti di bosco.
3: Lampone.
0: Ballo di coppia brasiliano.
3: Lambada.
0: Regione d'Italia.
3: Lombardia.
0: Peccato capitale.
3: Lussuria.
0: Lo è un uomo che ruba.
3: Ladro.
0: Arsenio, ladro gentiluomo.
3: Lupin.
0: Quante sono?
2: Scusa, ho spento il microfono perché ho dovuto
0: sono,
2: sentire
0: ci
2: Max.
0: Sono 12.
2: Max, siamo a 11.
0: Non è vero.
2: Siamo a 11.
0: Vabbè,
2: Max,
0: senti,
2: sei
0: io
2: stato...
0: comunque è.
2: Sì, no, ci sta l'ovazione perché hai avuto la tecnica giusta per affrontare questa sfida. Sei arrivato a 11, nel senso che tu dicevi passo subito ed era la cosa giusta
0: a
2: fare.
0: Giusto,
2: mancava
0: l'unica.
2: Davvero pochissimo, sì. Adesso magari andiamo a rivedere le non risposte. Il piccolo rettile con la L, la lucertola.
0: Vedi che vengono in mente poi.
2: Puliva scarpe per strada.
0: C'era, perché diceva
2: lustra scarpe. Poi Pernek è andata via.
3: Ok.
2: Laura
3: e mi ero perso il Pernek.
0: Accidenti.
2: Mobile di casa, si trattava del letto ad esempio.
3: Ok.
2: E per il resto le azzeccate tutte. Siamo arrivati a 11. Siamo
0: bravo,
2: sulla buona strada.
0: Bravo.
2: Max è bravissimo davvero.
3: Sarà per la prossima.
2: Dai, riprova a giocare con noi. Intanto salutaci la meravigliosa Engadina.
3: Volentieri.
0: Grazie, ciao,
3: grazie,
0: Max.
3: Ciao,
0: buona
3: Max.
0: Giornata.
2: Ciao.
3: Anche a voi.
0: Grazie. ABC, che noia, stavo andando così bene, ero convinta fosse d'oggi, perché poi tu non mi fermi mai
2: quando sono così.
0: Quando entrano nel flow.
2: Ma è così che si deve fare, Max ha fatto benissimo, esatto. passa, quando non la sai passa, e è mancato davvero pochissimo. Max giocherà ancora con noi molto presto.
0: Me lo auguro, anche perché avevamo un bel ritmo, avevo un po' di al cardiopalma è stata questa,
2: certo.
0: Monche. Già, tu rimani con noi?
2: Rimango.
4: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: prossimo. Tiziano Ferro con La differenza tra me e te. Joas, questa settimana siamo in tua compagnia fissa regolare.
1: Fissa regolare anche la prossima, cara Tiki. È un piacere appunto ritrovarti stamattina. Tanti temoni importanti. Oggi inizia il mondiale di calcio, si inizia lo stadio Azteca, leggendario stadio Azteca di Città del Messico. Non parleremo di mondiali io e te questa mattina.
0: No, anche perché io più che fare certo, sì. Ecco.
1: Sei la mia idola, sì. Tiki.
0: Capisci che
1: tutta la tua purezza.
0: Però so che la Svizzera gioca sabato, per
1: brava,
0: esempio.
1: Brava, giusto. Sì, quando c'è da andare a fare

0: Li ho visti al Nevermind Music Festival.
1: Ma sei andata?
0: No, certo.
1: Grande.
0: Li ho visti.
1: E vai avanti.
0: Molto bene. Cos'altro vuoi aggiungere?
1: Che spettacolo, ho visto alcune foto, alcune storie.
0: Spettacolari anche i Dreamshade. Io in realtà ero andata per loro.
1: Sì.
0: Per ascoltare del buon metallo melodico comunque.
1: Sì.
0: E Gotthard suonavano per ultimi, però tutto bene, tutto perfetto. Tra l'altro festival, solo belle parole per quel festival lì, per come è organizzato.
1: Quindi bene.
0: Se avete modo, so che arriveranno tantissimi altri nomi importanti.
1: Certo.
0: Uno su tutti, forse Elisa, il più gettonato, però bello.
1: Il Nevermind, avere... giusto, sì. Nevermind Music Festival di Bellinzona,
0: sì.
1: E è anche una delle località dove vengono proiettate le partite dei mondiali,
0: sì.
1: Proiettato non si dice più dall'82, ma vabbè, lo voglio fare. Col beamer, così col beamer vengono proiettati.
0: È vero, che vabbè. Carino, manda un fax d'aggiornamento.
1: Sì,
0: bravo.
1: Sì. Ok,
0: sì.
1: Dai, poi avremo anche modo di parlare di come viviamo le partite da nazionale, via dicendo. Adesso però io voglio rimanere su temi un po' più basilari, no?
0: Vai.
1: E voglio parlare delle chat degli amici in WhatsApp. Tutti abbiamo delle chat degli amici, penso. Non so, tu sei una chat con le amiche o con gli amici?
0: Una chat di gruppo?
1: Una chat
0: con
1: di
0: gli
1: gruppo,
0: amici.
1: Con amici.
0: Sì.

0: sport, ogni tanto i concerti, di vacanze, sì, tempo libero. Non parliamo di geopolitica, temi di utilità sociale o di finanza, ecco, per capirci, no? Nel tema dei, degli amici, non so se nella tua chat si parli di questi temi, ma insomma, tra poco vi svelo il macro tema della chat dei miei soci di settimana scorsa, ma vogliamo anche farci i fatti vostri, quindi anche voi diteci quali sono i temi delle vostre chat con i soci. Io dico solo una cosa.
1: Sì, dici? Non ti fermo, vai, libero.
0: Tosa erba. È stato uno dei temi che ha tenuto banco per una settimana nella chat dei soci.
1: Ah sì?
0: Tosa erba.
1: Ma tra consigli poco d'acquisto erano?
0: Qualcosa del genere.
1: Tecniche,
0: consulenze. Da non esperti, rigorosamente da non esperti per non esperti. Tosa erba. E voi? 079 873 80 73.

0: Snap, Rhythm is a Dancer, piazzata benissimo alle 7:37 a spezzare la mattinata, dare un po' di carica e poi un'altra carica ce l'ha da Jade con il suo messaggio. Allora, riaccogliamo nella conversazione chi si è sintonizzato solo ora magari, Jones.
1: Sì, perché parlavamo di, o meglio abbiamo aperto il tema relativo alle chat dei soci, alle chat degli amici su WhatsApp e dei temi che ne possono scaturire, dai più aulici, dei più importanti, fino a parlare di Tosaerba, quale Tosaerba è il migliore, tra poco ci arriviamo, però anche Giada ci fornisce la sua versione.
0: Lei scrive: nel gruppo dell'Uni siamo in 7, ce n'è uno che fa regolarmente la catena di zero vero sull'app e ultimamente ci manda le due parole finali per aiutarlo a trovare la parola zero vero quando è particolarmente difficile, ci mettiamo a indovinare totalmente a caso e diventa super divertente.
1: È un'idea di interazione questa qua, sì, quella di giocare a zero vero. Ci sono anche dei colleghi nostri che lo fanno, non hanno la chat
0: ma non hanno più una vita
1: perché
0: fanno solo quello,
1: quando ci beviamo il

0: caffè, dopo la diretta si parla solo della parola zero vero.
1: E che poi quando ti dicono ma qual è? Perché le due, le centrali, insomma, sono questa e quest'altra, poi tu per quanto vorresti non
0: pensarti, interessarti,
1: alla
0: per
1: fine
0: forza ci pensi
1: tremendo,
0: finché non trovi la soluzione. E spesso non ci si arriva. Certo, Giada, capiamo bene, dobbiamo dire che capiamo bene la questione. Nella mia chat degli amici si è parlato di Tosaerba perché uno ha avuto la buona idea di chiedere agli altri quale pensate possa essere il miglior Tosaerba per casa mia, e ognuno ha detto la sua. Escludendo la ranza e lo Zacky Boy, si è discusso tanto di robottino, quello automatico che taglia l'erba da solo, il Tosaerba elettrico o a benzina.
1: Ok, chi ha vinto?
0: Io propendevo per quello benzina, ho perso clamorosamente, ero l'unico. Ha vinto il robottino barra Tosaerba elettrico, a dipendenza delle dimensioni della superficie. Magari qualcuno ci può dare qualche consiglio in più in merito.
1: Ma domanda, quanto è andata avanti la conversazione?
0: È andata una settimanella, l'abbiamo tirata un po', perché non avevamo...
1: Tu pensa!
0: Pensa a te!
1: Tu pensa!
0: E poi c'è tanti messaggi, mica...
1: Da dire.
0: No, ma tanti, assolutamente.
1: Telefono bollente.
0: Sì, potremmo lavorare tutti al Duit da oggi, tranquillamente. Vabbè, Tosaerba a benzina io, però.

0: perle del bella. Nuovo album dei Vadvook. Personalmente la prima volta che la sento questa Ne Envia mi sembra molto bella, la riascolterò, cari amici.
1: Dove ti sei chiuso?
0: Sono stato via un po' di tempo e mi sono perso l'uscita dell'album dei Vadvook, ma sì? recupero
1: bravissimo.
0: Pian piano, soprattutto se ascoltate Rete 3 ovviamente. Noi si passa ben volentieri la bella musica anche di casa nostra e appunto come quella dei Vadvook. Intanto torniamo al tema chat di WhatsApp coi soci, perché vi ho chiesto poi un attimo due consigli per quanto riguarda il tosa erba da utilizzare a casa. Poi c'è chi dice dipende sempre dalle dimensioni del prato, se è in discesa, se è continuo, certo. Oppure ci sono delle...
1: Sorrido perché la tua conversazione privata WhatsApp, sì, con i tuoi amici, sì, si sta trasferendo anche sul numero WhatsApp di Rete 3.
0: Era un po' il mio obiettivo, ottenere una consulenza più allargata, perché io ero l'unico nella chat dei soci a sostenere il tosa erba a benzina, ma anche qua sono abbastanza cannonato,
1: sì,
0: perché Matt scrive sempre benzina ecologica, non ho capito questa benzina ecologica cos'è, scusa. Poi dice un altro ascoltatore, Ultrezza, dice dica al soci da chiamà al giardiniere, chiama il giardiniere, altro che robottini. E sì, facciamo girare l'economia, dai.
1: Certo. Poi qualcuno allora, che ti pulisce la piscina se ce l'hai.
0: Guarda,
1: l'autista che ti porta al lavoro,
0: la vasca
1: centro,
0: da bagno magari, ecco, che pulirmi. Vabbè. Allora mi aggiungo e dico Alan scrive, mi aggiungo e ti dico a batteria ancora meglio, niente senza cavo, possibilmente tra le scatole, e niente benzina che puzza. Ma è una puzza quella benzina? Ma non...
1: È una fogna l'odore della benzina. Io la detesto. Adesso ci sarà una sommossa.
0: Adesso,
1: vedrai.
0: Alan dice: spesso adesso vendono tosa erba con due batterie, ne usi una sola, dipendenza della dimensione del giardino, e quindi poi puoi sostituirla velocemente nel caso in cui si scarichi. E tosa erba ci vuole il trattorino a benzina, dice invece Toro. Vabbè, lui va dritto così. Il trattorino sarebbe il sogno. Sì, ma se hai un giardino di 4 metri per 2, pensa che è bello, col trattorino fai retromarcia avanti e indietro due volte. È a posto, però vuoi mettere.
1: Però bellissimo.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: Ciao Reli, lei scrive oggi taglio l'erba con l'onda a benzina, poi c'è qualcuno che fa riferimento invece agli animali.
1: Cioè? Ah sì, sì, scusa, qualcuno scrive io faccio venire gli alpaca.
0: O alpaca.
1: Vedi?
0: Fa venire dei brucanti, sì, oh. Sì, anche quella è una soluzione, prendere due o tre cavrette o...
1: Sì, e poi dovremmo trovare una soluzione anche sugli accenti di alpaca. Per quanto io sappia che è giusto sulla prima A,
0: alpaca.
1: Quindi alpaca, il mio cervello si rifiuta.
0: Tu vuoi dire alpaca?
1: Io voglio dire alpaca.
0: Dillo,
1: così come
0: libera.
1: Posso dire un'altra cosa che
0: vai,
1: non c'entra
0: sì,
1: niente.
0: Cosa che non ti... Ma devi.
1: Ma qua io temo che cambieranno frequenza radio.
0: No, perché? Cosa? Che problema
1: perché
0: hai?
1: Perché io ho un grossissimo problema. Io so qual è l'articolo corretto di suocero.
0: Sì.
1: Ma non quello, mi suona malissimo.
0: È lo quello corretto. Lo suocero.
1: È quello che secondo me foneticamente suona meglio.
0: E suona meglio lo di il. Pure
1: il suocero,
0: il.
1: So che è giusto, ma non lo voglio dire. Il suocero. Senti lo suocero come suona bene, no?
0: Sì, tra Palermo e Trapani suona benissimo.

0: certo che è il suocero. Ma comunque io ho un blocco. Suona per me, suona proprio male. Sarebbe più corretto nella mia testa, a livello di melodia e di fonetica, dire lo.
1: Sì, perché c'è chi spiega giustamente il suocero, non lo suocero. La S è seguita da vocale, non consonante. Ecco. Comunque c'è chi sorride anche.
2: Suona quasi come un verbo con lo. Ma quello lì. Adesso mi ha fatto incazzare, adesso lo suocero ben bene.
1: Lo suocero per bene.
0: Suocerare.
3: Scendilo, suocero, che lo passeggio.
1: Ok, oh, se, no,
0: oh, lo so, lo, ma io sono anni che vivo in conflitto su questa cosa. So cosa, come è giusto fare, poi lo dico anche correttamente, ma nella mia testa c'è sempre un qualcosa che mi dice lo.
1: Sì, ma
0: no.
1: Vieni un po' qua che ti suocero. Vieni qua che ti suocero.
0: Vuoi suocerarmi?
1: Ti suocio.
0: Ecco,
1: ti
0: se fosse un verbo, no, cosa no, significherebbe suocerare?
1: Non vogliamo sapere.
0: Dai.

0: paese. Ti può consolare, però io faccio esattamente il contrario con una delle cose più controverse, direi, cioè pneumatico. Il corretto è lo pneumatico per la regola della grammatica italiana, ma io non riesco proprio a pronunciarlo.
1: Certo.
0: Per me è il pneumatico.
1: Il pneu, certo.
0: Che è comunque tollerato, secondo la Prusca.
2: Ah, tollerato secondo la Crusca, sai che non lo sapevo.
1: No, io invece preferisco quelle che proprio non sono tollerate, sono assolutamente sbagliate, però ripeto, nella mia testa suonano benissimo.
3: Radio Televisione Svizzera.
2: Si sono fatte le 8 e un minuto. Buongiorno da Lo Tiki.
1: Puoi
2: dire Lo Joas.
1: Lo Joas.
2: Ho sbagliato, però sarà
1: Lo Joas, comunque in ogni caso.
2: In fiorentino antico forse sarebbe Lo Joas. No.
1: Rosy che dice?
2: Non si pronuncia giustamente,
4: no,
2: a Rosy
4: sopra. Dico che in linguistica, sì, saluto la professoressa Ferrari, se all'ascolto ogni tanto, sì, ascolta, lei ci aveva insegnato, cioè attraverso le sue nozioni di linguistica, che una volta la grammatica era normativa, poi più in là è diventata una grammatica descrittiva, cioè se l'uso popolare, il corpus delle parole usate in quel contesto lì vuole una trasgressione rispetto alla grammatica classica, allora è tollerato,
2: è accolta,
4: tipo,
2: è accolta. No, dai!
4: Sì.
2: Mamma mia! Ma pensa a te!
1: Previsioni del tempo, Joas.
2: Sì, però oggi giovedì al sud in prevalenza.
1: La meteo o il meteo?
2: Lo meteo. In prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, più estesi al mattino e nuovamente dalla serata. A basse quote, temperatura massima sui 26 gradi.
1: Bollettino d'aggiornamento di Via Suisse, traffico fortemente rallentato sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord, così come sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Questa è la situazione completa e dettagliata, ci fosse altro ditecelo voi, l'invito è sempre quello di condividere la situazione in tempo reale, la situazione viaria in tempo reale, 079 873 8073. Rosy Nervi con te le ultime notizie.
4: 3 news. 8 e 3 minuti, 48 squadre, 104 partite e al via oggi i mondiali di calcio extra large negli Stati Uniti. Per ora è entusiasmo misurato e qualche polemica. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo. Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Infine le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggior flessibilità regionale.
1: Ultima mezz'ora scarsa insieme in parzialmente no. Mi dai una mano invece
2: non
1: di
2: usare non usare, no, aspettavo l'articolo.
1: Ah no,
2: aspettavo l'articolo,
1: no, non ne piazzo, preferisco senza.

0: Na, quando non sai come finire una canzone, sempre vincente. No, lo perdono anche ai Roxette.
1: Eh beh, ci mancherebbe, dai.
0: Ecco.
1: The Look. Furono i primi a usare na na na na.
0: Sì, eh? Sì, non credo. Sì. Non credo.
1: Senti.
0: Sì, dici.
1: Sentiamo un vocale.
0: Sentiamolo.
1: Sentiamolo.
2: Io lo uso quando devo flexare il mio nuovo orologio. Dico, oh zio, beccati qua lo suocero che mi sono sparato nuovo.
0: Ah sì, se suocerare
1: così
0: fosse
1: funziona,
0: un verbo, che azione descriverebbe?
1: Mamma mia, lascia perdere.
0: Suocerare qualcosa o qualcuno. Vabbè, andiamo avanti.
1: Morte suocero. Meteo, no, è sbagliato. I gnocchi o gli gnocchi?
0: Gli. No.
1: Gli gnocchi?
0: No, è
1: anche
0: sbagliato.
1: Me viene da dire gli, non so se è giusto o sbagliato, ma che vergogna.
0: Gnocchi.
1: Se ci sarà una regola, ci sarà qualcuno.
0: Sono mangiata
1: ci saranno
0: gli gnocchi.
1: Otto professori che ci scrivono in un secondo qual è la soluzione.
0: Andate a fare un lavoro dove non è necessario parlare, ci potrebbero scrivere, no?
1: Esatto.
0: È proprio questo. Sentiamo
1: questa
0: altra
1: vocale.
0: Prego.
3: Come diceva San Francesco, lo frate sole, sorella luna.
1: Cioè,
0: e con questa
1: San Francesco,
0: chiudiamo tutto.
1: Il cantico mi

0: J-Ax con Hippie Ayo, però anche no, un concetto che viene cantato molto vero e molto diffuso, eh?
1: Sì, certo.
0: Sono sempre gli elementi che non pagano nei gruppi degli amici.
1: Nei gruppi
0: quelli
1: WhatsApp.
0: Che spariscono, sì, improvvisamente, esatto. Quando sarebbe il loro turno alla cassa, ma non ne parliamo.
1: No, non apriamo questo discorso, perché poi anche in chat, poi nella chat con i soci ci si prende in giro anche per questo. Allora, c'è qualcuno che scrive: grazie mille per i vestiti.
0: Hai qualcosa da dirci?
1: No, penso si rivolga a te. Vabbè, scusa. No, ascoltiamo il messaggio di Daniela. A proposito di i gnocchi.
0: No, cioè, no, guarda, si il messaggio. Dice gli gnocchi.
1: Ma sentiamo, aspetta.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: Lo gnocco è un'altra cosa.
1: Ma Daniela, ma Daniela, sei sempre la solita.
0: Sempre
1: Daniela.
0: Una buongustaia,
1: sempre
0: però,
1: lì
0: Daniela.
1: Va a parare. Ma
0: cos'è la storia dei vestiti? Asia?
1: Devi dirci qualcosa. Qualcuno ha scritto.
0: Grazie per i vestiti, scrive.
1: Grazie per i vestiti. Prego,
0: tu hai dato
1: Asia,
0: via i tuoi vestiti?
1: Ma sai che adesso ci sto.
0: Asia scrive il numero giusto, ma sta ascoltando la radio sbagliata.
1: Manda Daf.

0: Ho degli altri temi, dimmi ti chi volevi dirmi.
1: No, certo, no,
0: aspettavo te. Con la faccia, come dire, ascolta un attimo, ti...
1: No, sto ancora pensando.
0: Cosa?
1: Dammi tempo. Sai
0: ai
1: che
0: vari, va... articoli, sì. Ai vari articoli. No, ho dei temi da proporre per la mia chat con i soci.
1: Sì.
0: Non so, nei prossimi mesi. Vorrei parlare di caffè. Ad esempio a casa, meglio la moca o il caffè in capsule o con la macchinetta semiprofessionale?
1: Ma perché divide? È un argomento,
0: cioè,
1: che
0: la
1: divide
0: moca,
1: questo.
0: Tanto,
1: non sono tutti,
0: sì,
1: d'accordo. Adesso,
0: no, non c'è un pensiero comune, perché per comodità, ad esempio, io ho quello con le capsule.
1: Sì.
0: Però c'è chi dice no, la moca è insostituibile, meglio che stai lì, piuttosto ci metti quell'attimino in più, però la moca è molto meglio. Oppure no, prenditi quella semiprofessionale,
1: però
0: macini
1: non sono
0: il caffè,
1: tutti d'accordo,
0: svegli
1: che
0: tutta la famiglia e...
1: Ma non si è tutti d'accordo che comunque di base la moca sia il migliore, poi per questioni di praticità va bene, è un compromesso.
0: Non lo so, non per forza,
1: no.
0: Tiki, però prova a proporlo nella tua chat di amici.
1: C'è qualcuno là fuori
0: che sostiene che la moca è indubitabilmente il caffè migliore, quello vuoi dire?
1: No, che non lo sostiene.
0: Vedi che è un discorso, è già aperta, Tiki.
1: Io non bevo caffè, poi.
0: Creiamo un appunto, però ne parli, vedi?
1: Ma perché ho sempre detto, no, la moca è la roba migliore.
0: Allora,
1: però...
0: secondo me sì. Sono d'accordo
1: però,
0: anch'io.
1: Però c'è il compromesso.
0: C'è il compromesso per forza. Perché se sei, non so, ne hai due in casa che bevono tanto caffè,
1: sì,
0: con la moca diventa
1: okay,
0: complesso. Vuoi
1: allora,
0: berti il cafferino
1: io...
0: al volo dopo pranzo.
1: Allora io
0: capsula.
1: Voglio sapere questo. C'è qualcuno là fuori in ascolto che magari non ha neanche mai scritto il numero WhatsApp di Rete 3, però oggi ha il dovere morale di farlo, che dice
0: che la moca non è il migliore.
1: Esatto, che la moca in generale non è l'opzione migliore. Non è il caffè più buono.
0: E
1: in
0: stai
1: ogni
0: tirando
1: tanto
0: fuori le bisce dai muri, con questo temone. È spinosa,
1: quelle,
0: è spinosa la situa. È spinosa la situa.
1: Vogliamo parlarne?
0: Sì, ma guarda, stanno già arrivando.
1: Ah, sì.

0: Attenzione.
1: Abbiamo trovato una coraggiosa, attenzione, perché abbiamo ricevuto 100 messaggi che dicono la moca è il migliore.
0: La moca,
1: non
0: perché non è solo il caffè, è il rituale, è, tut- è l'esperienza della moca.
1: Anzi, ascoltiamo un messaggio che ci descrive benissimo la moca.
0: Ce l'ho, sentiamo. Vai, prego.
2: Ma la moca però deve essere vista come un insieme.
0: Ecco.
2: Di cose che portano ad essere una un'esperienza eccezionale, quindi tipo? Dal profumo di caffè in tutta la casa, al gorgoglio di quando il caffè è pronto, il sibilo di quando sale nel, nella cannuccia, e poi la mazzata che ti dà il caffè della moca, ti, sono due sberle, ti sei sveglio per due mesi.
1: Sei sicuro?
2: Ciao
1: che
2: ragazzi,
1: moca?
2: Buona giornata.
0: È il nome di una tipa, adesso salta fuori, si chiama, la chiamano moca.
1: Grazie mille. Invece c'è qualcuno che è fuori, decisamente fuori dal coro, per citare una nota trasmissione di Rete 4. Sentiamo.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Mi sento di intervenire, anche se come te, Kiki, io non bevo caffè.
0: Quindi?
3: Però proprio perché non lo bevo, a parte che mi piace l'odore.
0: Paradossalmente.
3: Ma sono circondata da persone che bevono tanto caffè.
0: Ok.
3: E quello che ho sentito invece è che la moca dicono che sia a livello di gusto che di praticità, effettivamente, non è il massimo.
1: Attenzione.
3: Ma in realtà ci sono altri modi. E addirittura ho scoperto che nelle capsule l'aroma resta più buono, a quanto pare, perché non entra l'ossigeno, eccetera eccetera. Quindi per i puristi del caffè, da quello che ho capito, la moca non è la cosa migliore. Non lo so, lascio a voi vedere. Buona giornata e grandi, ciao ciao.
1: La sparata grossissima, sembra comunque una, lo dice in maniera, insomma, con una certa autorevolezza, sembra di sapere di cosa parla.
0: Ma soprattutto dobbiamo chiudere, siamo quasi in chiusura.
1: Secondo me,
0: al di là di tutto, chi ha ragione veramente è Roberta. Sentiamo.
4: La moca che conta è lo caffè. Buona giornata.
0: Non è la moca che conta, è lo caffè. Brava Roberta. Brava.
1: Datevi a tutti così.

0: Salutiamo Maggie, scrive: a mio avviso, se ti piace il caffè lungo, mocha numero uno, ma se ti piace il caffè bello napoletano come piace a me, non c'è di meglio che una macchina espresso bar. Tipo la sua, che sembra proprio una di quelle che hai.
1: Sì, sono quelle da bar sostanzialmente.
0: Ecco. Dice: personalmente mi macino il caffè a mano ogni mattina, lo peso, lo presso e voilà.
1: Sai cosa ti dico, Tiki? Sai cosa ti dico, cara Maggie? Sarebbe il mio sogno, ma ci vuole tempo per fare questi
0: ci
1: lavori.
0: Ti svegli prima, ti svegli prima e lo
1: grazie.
0: Fai.
1: Cioè, devo svegliarmi alle 4:30 invece delle 4:45. No. No, voglio sfruttare ogni minuto per dormire.
0: Che bello, mi è venuta voglia di caffè stranamente.
1: Ecco, adesso ti berrai il primo
0: caffè.
1: Adesso
0: ho il dubbio. Dove vado per fare la mia prima esperienza di
1: caffè?
0: Guarda,
1: ti presento la macchinetta qua fuori, non posso esprimermi, però te la presento tra poco. No, poco arriva Rosy Nervi, noi torniamo domani.
0: Puntuali più o meno a partire dalle 6. Ciao freschezze, ciao Giorgio.
1: Ciao Tiki.
2: Entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: serotonina.
1: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
2: Sono già qua anche questa mattina, buongiorno, prendo il testimone, quindi il comando dello studio azzurro, per darvi anche io il buongiorno con I Care for Fears. Pezzo che ci riporta fino all'inizio degli anni 90, in questo periodo di giugno, quando magari eravamo così sollevati o in attesa del responso. Hai passato o non l'hai passato quest'anno scolastico?

Magari avete letto anche voi la notizia che riguarda domenica, il 7 giugno, qualche giorno fa dunque, un cucciolo di orso che correva, poverino, nel paesino di Oga in Alta Valtellina, era a tipo 20 km dal confine con la Svizzera ed è stato ancora avvistato due giorni fa da una telecamera per la fauna selvatica nella valle di Brandenthal in Austria, e gli esperti dicono che potrebbe trattarsi di un esemplare giovane e maschio. Volevo chiedervi se l'avete letta, come vi siete sentiti rispetto a queste immagini. So che sono temi travagliati, non entriamo in merito orso sì orso no, perché sennò litighiamo. No, poi ognuno ha i suoi motivi, per l'amor del cielo. Io a vedere il cucciolo che scappa spaesato ed impaurito ho provato commozione.

apre come colonna sonora il nuovo Diavolo Veste Prada 2, quindi abbiamo visto tante comparse in questo nuovo film che riaffronta il tema della moda. Beh, grande spolvero, e non poteva naturalmente mancare una che la moda l'ha detta, la fa e la cambia come vuole, cioè Lady Gaga. Ma parliamo di altri interventi femminili importantissimi, ancora di più e oltre la moda, anche se questa era una triste tendenza, che ci porta in Malawi. Per generazioni in molte aree rurali del paese il destino di tante bambine sembrava scritto, cioè lasci la scuola, ti devi sposare da adolescente, affrontare una vita adulta troppo presto, e poi una donna ha deciso improvvisamente di sfidare una tradizione radicata da sé usando il suo potere che quella tradizione oltretutto le aveva affidato. Parliamo di una donna che si chiama Teresa Kachindamoto, capo tradizionale del distretto, in uno dei distretti del Malawi che si chiama Dedza, ed è diventata famosa la signora Kachindamoto, in tutto il mondo famosa, per questa sua battaglia contro i terribili matrimoni infantili. Con determinazione senza compromessi ha convocato famiglie, mariti, leader locali in Malawi per ottenere l'annullamento di unioni che coinvolgevano appunto ragazze minorenni. Quando alcuni capi tradizionali hanno continuato a tollerare pratiche del genere, lei non ha esitato a sospenderli dall'incarico. Numeri che raccontano la portata del suo impatto, dei suoi interventi: oltre 3.500 matrimoni infantili annullati, migliaia di ragazze tornate sui banchi di scuole. Per molti di loro ha significato recuperare un'infanzia interrotta, riprendere gli studi, immaginare un futuro molto diverso da quello che veniva deciso da altri. Conosciuta come la distruttrice dei matrimoni infantili, segnatevi il suo nome e andate a cercare su di lei, Teresa Kachindamoto.

0: bellissima questa di Ernia, super classico che abbiamo dedicato a chi se lo merita, però alla fine li ami come sono, no?
1: This all or nothing really got away, driving me crazy.

fatemi mandare un bacio ad Asietta, di cui so tutto. Asia, lo so che questo weekend sarà un weekend speciale per voi, per uno spettacolo da non perdere, newability.ch per saperne di più. Quindi uno spettacolo di integrazione, ma di grande emozione, di grande bravura da parte di tutti i personaggi coinvolti, tra cui Asia Niedu, a cui mando un grande grande bacio con tanto tanto affetto da me e dalla Laurietta. Ci dobbiamo vedere presto, Asia. Lo so.

E allora mandiamo un abbraccio anche a Giada e soprattutto a chi sostiene New Ability, associazione che si occupa di scoprire le abilità di ogni persona per aiutare tutti ad esprimersi al meglio rispetto alle proprie situazioni di partenza, creando questo ambiente di rispetto reciproco, un messaggio molto bello che appunto culmina in vari eventi, tra sport, tra arte, tra spettacoli, insomma tanti eventi. Allora volevo vedere se riesco a trovare l'appuntamento, questo spettacolo che ci sarà questo weekend. Non riesco a trovarlo, ragazzi, mandatemi così lo segnaliamo volentieri l'appuntamento. Invece loro, che io e l'Interno 5 siamo andati a vedere a Milano, si esibiranno a Bellinzona nel corso del mese di luglio. Bambole di Pez, che abbiamo apprezzato e scoperto a Sanremo, anche se giravano da più tempo a Sanremo, hanno fatto sognare il pubblico, anche quello più inimmaginato che apprezzava la musica rock, perché hanno fatto una rivisitazione di Occhi di Gatto con Cristina D'Avena, buttandoci dentro un pezzo pazzesco dei Led Zeppelin. Questa è Resta con me, proprio da Sanremo.

0: Le bambole di pezzo con Resta con me, a pochi minuti dalle 9, giusto il tempo di andare a vedere dove si trova, come stanno Luca e Led, il suo cane, compagno di viaggio da ormai un po' di tempo. Da quanti giorni siete in viaggio, Luca? Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ma siamo in viaggio dal 21 di maggio, giorno del mio 65esimo compleanno. Che vecchio.
0: E vogliamo ricordare in sintesi perché hai deciso di camminare e per chi?
1: Allora, cammino perché è una cosa che ho detto 20 anni fa, è una curiosità mia. E già che ci sono, lo faccio per l'associazione Blue Spring, che in 10 anni Marco da solo è riuscito a fornire 2300 sedie a rotelle in Zambia a bambini che così possono andare a scuola. E allora l'idea di riuscire a comprare un container di queste sedie a rotelle e poi andare poi in Zambia a montarle. Ecco.
0: Questo è un altro lavoro. Adesso, tu hai detto Marco, vogliamo ricordare chi è Marco?
1: Marco Kerkhoff è lui che ha fatto
0: l'associazione.
1: Spring. Sì, sì, sì.
0: Come si scrive se uno volesse andare a smanettare? Cioè, come che si...
1: Allora, Blue Spring.
0: Ecco, Spring. Blue Spring.
1: No, Blue normale.
0: Ah, Blue Spring.
1: Spring. Spring, sì.
0: Ecco, associazione,
1: normale.
0: Va bene, per capire un po' cosa...
1: Come
0: stai?
1: Ma sì, guarda, ieri abbiamo camminato circa 10 km sotto l'acqua, però come è cominciato a piovere dopo circa 10 minuti si ferma un signore con una macchina da parte, mi allunga una tazza di caffè e mi dice: prendila, ti fa bene.
0: Che carino, che carino. Ma dove sei? Dillo a tutti dove sei.
1: Allora, sono partito da Besançon, adesso ho lasciato Cusset-sur-l'Ognon e vado a Guy qualcosa, io con i nomi non ci arrivo. Allora, sono solo 13 km oggi. Stanotte abbiamo dovuto dormire in tenda perché non abbiamo trovato niente. Nella tenda al monoposto ci siamo stati dentro tutti i bagagli, compreso Led. E poi ha piovuto.
0: Non è un bagaglio, ma un cane, ma cioè, precisando a chi ti scopre per la prima volta.
1: Sì, ha piovuto tantissimo stanotte.
0: Oh, quindi avevi le alghe sotto le ascelle, umidità del 1000%.
1: No, quello non mi preoccupava più. Dico, cacchio, speriamo che non venga a grandinare. Perché...
0: E non è venuto la grandinare.
1: No,
0: normale.
1: No, no, no, no.
0: Ma avevi l'acqua dentro nella tenda o sei riuscito a dormire?
1: No, è la tipica umidità che si forma all'interno.
0: Sì.
1: Sì. Sì.
0: Sì. Meglio il campo.
1: Roba per rose, eh?
0: Sì. Va bene.
1: Si vede che campo che hai, si può formare anche lì, se non hai un riscaldamento.
0: Hai ragione, si può formare dovunque l'umidità. Fatto sta che oggi sì. 13 km, obiettivo Paesi Bassi, data d'arrivo prevista, ricordiamolo, in agosto il...
1: La prima settimana di agosto.
0: Bene.
1: Perché poi l'8 devo essere indietro. L'8 c'è il fly and grill ad Ambrie, non posso mancare.
0: Ok. Poi tornerai in aereo, voglio sperare, basta camminare.
1: No, in aereo, perché dopo mettono il cane nella stiva e non voglio.
0: Allora torni in treno.
1: In treno.
0: Bene.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Va bene,
0: allora intanto buona camminata, tanto stanno facendo un documentario su di te, quindi avremo modo di vedere questa impresa anche in immagine quando sarà il momento. Intanto non fate imprudenza, un abbraccio e un bacio a Led da parte nostra. Ciao.
1: Grazie.
0: Luca,
1: bacio.
0: Ciao, bacio, ciao, buona ciao, camminata. Ciao.

0: Rete 3. Buongiorno, le 9:01. Prima di passare la parola a Dicky, torniamo a dare uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Soleggiato al momento e poi ci saranno queste trasformazioni un po' nuovamente in serata, nuvolamenti, però poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. È come la gente, no? Cambia umore come cambia il vento. Temperature massime fino a 26 gradi, più o meno soleggiato, diciamo più o meno soleggiato, non è proprio da me, da previsioni meteo serie, ma più o meno soleggiato fino a domani. Domani venerdì qualche velatura, ma in prevalenza soleggiato. Sabato e domenica anche, sabato e domenica raggiungeremo di nuovo i 29 gradi, quindi dai che arriva l'estate. Traffico così stamattina un po' intenso, neanche troppo. Se avete bisogno di noi, come sempre potete aggiornarci allo 079 873 80 73. Dunque l'ultimo aggiornamento, fatemi, non l'ha rifresciato, allora riguardiamo un'altra volta. Traffico, allora, danno niente al momento, sembra tranquillo. Davano un po' di rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella di San Salvatore verso nord, e sulla cantonale dalla Monea Vezia. Non ne abbiamo altri dettagli. Per quanto ci riguarda è tutto. Sono le 9:02. Tiki, a te la parola, le ultime notizie.
1: 3 News. 48 squadre, 104 partite. Al via oggi i mondiali di calcio formato XXL, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico. L'evento è condizionato dalle controverse politiche di Trump. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Infine, compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano.
0: E noi tra poco giochiamo al Se fossi, tempo di ascoltarci.

0: Serotonina presenta
1: Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao.
2: Eccoci qua nello spazio del giovedì del Se fossi, ci piace giocare. Io oggi è vero che il gioco vero del Se fossi è devi fare indovinare un personaggio attraverso delle metafore. Allora, se quel personaggio lì fosse una pianta, che pianta sarebbe? Non so, se sei un piccolo personaggio, piccolino, esilino, saresti un bonsai. Se fossi, so, un presidente, lo vedi come, non so, una sequoia. Dopo dipende che pianta è, ci sono anche le sequoie secche. Va bene, se fossi è un gioco divertente. Poi magari settimana prossima, siamo all'ultimo giorno, potrei giocare con voi a fare un indovinello e farvi arrivare un personaggio e giochiamo a quel se fossi, che è il gioco se fossi vero. Però io penso che il giovedì è un giorno particolare della settimana, perché non è ancora venerdì, hai superato il grosso, perché lunedì è un trauma, già uno comincia a somatizzare l'inizio della settimana di lavoro la domenica, quindi la domenica la vivi e non la vivi, è una specie di terra di mezzo. Il lunedì, quello che cantava Vasco, odio il lunedì, insomma, volente o nolente, t'avete a lavorare, vai a scuola, c'è la verifica, c'è quello, c'è quell'altro, c'è il traffico, un incubo. Lunedì, male. Martedì, boh, così, un giorno pieno di cose da fare. Il mercoledì dici, ma sì, siamo quasi in mezzo alla settimana, boh. Il giovedì è una specie di giorno maledetto, perché cominci a pregustarti, sai che sta per arrivare il weekend, è lì, ti manca solo questo step e mezzo che è il giovedì pomeriggio e ancora il venerdì. Però ecco, è un dolce amaro questo gusto, no? Perché dici, ancora, ok, magari vai a farti l'aperitivo il giovedì sera, ti comincia già a pregustare il weekend, però devi ancora andare a lavorare venerdì mattina e probabilmente dormi anche poco perché c'hai già questo bisogno di weekend. E finalmente arriva il venerdì, yeah, te lo godi un po' così, arrivi un po' stravolto dalla settimana, venerdì sera, sabato devi comunque fare 254 lavori tra i bucati, i lavori in giardino, i lavori in casa, ordine, eccetera, disciplinare le stanze dei figli, e insomma la settimana è così, è una sofferenza, ma noi vogliamo stare nel presente e godercela, e quindi vi metto a disposizione un mago oggi, quindi giochiamo al se fossi così. Se tu fossi un mago e potessi intervenire sulla tua vita con tre magie, ti lascio tre magie, un solo shot, cioè tre magie, zap zap zap, te li prendi, non è che ne puoi mettere da parte per quando ti servirà più in là. Ecco, che magie chiederesti al mago? Quindi il miracolo verrebbe esaudito, non si discute, ok? Tre magie per te, che cosa hai bisogno dal mago? Se fossi un mago, quali sarebbero le tre richieste che gli chiedi? Tra i singoli dell'estate, Merck & Cremont ci regalano questo featuring con Brancale.

Parla e riassumerla per fare gli auguri di buon compleanno alla Ge Partenope. Ge, buon compleanno, tantissimi auguri a te tesoro. Intanto ci ascoltiamo questo capolavoro che ci riporta alla fine degli anni 70, firmato dai Kiss, I Was Made For Loving You. Poi insomma le cose sono andate come andate, ma ero proprio nato per amarti, ma poi la vita, e vabbè. Se fossi un

For Loving You Baby 079 079 68 73 80 73. Buongiorno a voi cari, buongiorno a Giuliana che dice: ah, sai cosa farei io? Cospargerei la terra di gentilezza, azionerei una movida per rallentare questo mondo, che nessun bambino in nessuna parte della terra soffra o muoia per le pazzie degli adulti, che ho messo per ultimo ma che è il più importante. Forse volevate cose più leggere. Assolutamente, speriamo che il tuo mago possa realizzare questi desideri importantissimi. Grazie Giuliana, grazie per il tuo tempo, grazie per i tuoi pensieri positivi. Ognuno nel suo piccolo può farlo, eh? Possiamo cambiare le cose. Abbiamo sentito prima il racconto di questa capa del Malawi, di un dipartimento del Malawi, e ha detto: bon, basta, io sono stufa di vedere le bambine che vengono fatte sposare, adesso annullo i matrimoni. Quindi l'annullatrice di matrimoni ha fatto il suo grande pezzo di storia. Preziosissimo cambiamento dopo una tradizione che durava secoli. Buongiorno ad Agostino, dice: se fossi un mago farei sparire la guerra e i premi cassamalati e l'inverno. Ma l'inverno possiamo anche lasciarlo, però anche magari mettici dentro anche le tasse.

Satisfy, buongiorno a Grazia che ci manda la sua proposta di magia, quindi facciamo una segnalazione artistica per la sua esposizione di quadri. C'è un'apertura domani alle 17 alla terrazza esterna al pian terreno aspetta dell'Istituto per Anziani San Carlo di Locarno, una mostra visitabile dal 1 giugno fino al 31 luglio. Ci sono tutta una serie di orari legati alla struttura San Carlo di Locarno. Maria Grazia De Bernardi che espone le sue opere, un'esposizione artistica con tanto di aperitivo il 12 giugno alle 17, bene, alla terrazza esterna del pian terreno del San Carlo. E guarda, l'arte ci fa sempre bene, porta le magie anche nelle case, le colora e porta chiaramente le emozioni dell'artista, e quando si può conoscere chi ha realizzato un'opera è sempre un bel momento. Ma oggi non è il 12, è ancora l'11, quindi il nostro caro Mario Buongiorno ci manda il suo solito momento di riflessione attraverso il suo calendario. Le lamentele per oggi. Le lamentele sono un pessimo modo di andare incontro alla vita. Cominciamo ad abolire le lamentele. Usiamo la bacchetta magica del nostro mago. Se fossi un mago, che magia farei? Beh, potremmo dargli il ritmo di Pump It dei Black Eyed Peas. Senti che power, pensa che mago

0: Mario che mi manda le pagine di filosofia. Mi dice, guarda, io vorrei la pace nel mondo, ma davvero non da Miss Italia quando fanno quei commenti, no, proprio vorrei questa benedetta pace nel mondo, che ci sia una volta per tutte questa svolta, ma soprattutto un abbassamento della benzina, che è anche un altro tema che ci riguarda da vicino. Isa, buongiorno, abbiamo un messaggio da Isa, eccola qua.
1: Se fossi un mago,
0: sì.
1: Non so se passerà in onda con questo commento.
0: Allora aspetto, me l'ascolto, ma che non mi inquieti. Allora aspetta, se fossi un mago lo ascolto io dopo con calma, ma c'è anche chi manda il messaggio e mi permette di mandarlo. Stamattina ho il mouse che sta facendo i capricci, ma ce la possiamo fare lo stesso. Allora, mago, vedi di farmi funzionare sto mouse, perché funziona proprio mi. Allora, noi abbiamo una chat per giocare a poker, hai raccontato questa mattina, hai capito? Tu sei un godereccio dell'estate, caro Arci. Allora mi mandi il buongiorno, ma non mi stai raccontando ancora che cosa faresti con una bacchetta magica? Questo messaggio, buongiorno.
2: Al mago chiederei
0: cosa
2: di potenziare il mio cervello dall'attuale 0,5 all'80% come primo desiderio.
0: Wow.
2: Secondo desiderio, visto che vado a potenziare il cervello all'80%, non deve mai prevalere sul cuore.
0: Ecco.
2: E come terzo desiderio andrei a portare il messaggio peace and love,
0: che caro,
2: all together.
0: Eccolo lì.
2: Bye.

gesti chiesti al mago da parte di Giuliana, importantissime, diceva, ognuno nel suo piccolo può, basta metterci un po' di presenza e poi le cose le possiamo cambiare già partendo dal nostro piccolo. Isa, arrivo, anche da te non ti ho dimenticata. Avevo un altro messaggio di Frank che mi ha fatto sorridere, dice: guarda, io un desiderio solo, 4 zeri in più sul conto in banca. Resto non conta? Nient'altro?

Stiamo giocando a se fossi un mago quali sarebbero le tre magie che vorrei fare nella mia vita. Però adesso inciampiamo in questa Lily Allen con Specialist Most. Non monogamammi, non monogamia mammi. Ecco tutto qua, un concetto su cui eravamo entrati in merito tempo fa quando era uscito dal loro ultimo lavoro Lily Allen, dal settimo lavoro No Shame. Ma dobbiamo appunto riflettere, perché questo no monogamammi, no monogamia, adesso mi richiama un fatto del giorno. Allora devo aprire questo piccolo file. Dunque, oggi 11 giugno 1509, data importantissima nella storia inglese, perché un giovane re Enrico VIII, appena diciottenne, a proposito di matrimoni e di bambini, sposa Caterina d'Aragona a Greenwich. Diciamo che i matrimoni reali, ecco, non è che fossero basati sull'amore, ma con tutte delle convenienze politiche, degli accordi di conquiste e tutta una cosa travagliata dietro le quinte. All'epoca sembrava una storia, quella tra Enrico VIII e Caterina d'Aragona, destinata a durare per sempre. Caterina era figlia di potenti sovrani spagnoli, Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia. Era stata sposata già, pensate voi, era giovanissima, si è sposata a 23 anni con Enrico VIII, ed era già stata sposata con il fratello maggiore di Enrico, Arturo Tudor, morto

il re che era meglio rifiutare Seri Nobile, una nobile fanciulla affezionata alla sua testa, come pensiamo giustamente alla povera Anna Bolena, che ecco, perse la testa per lui, però la perse due volte, diciamo così, va. Saluto anche Giuliana che dice: beh, lui ha fondato la chiesa anglicana che portò allo scisma della chiesa cattolica, bravissima, tac, azzeccatissimo, giusto, perfetto, siete sul pezzo, ma non dubitavo. Anche Chantal sottolinea questo aspetto, lui fu il fondatore in effetti della chiesa anglicana. Raccontiamo solo due curiosità che meritano, perché fu omaggiato anche dal grande William Shakespeare, che ne scrisse l'ultimo sua commedia, e tra l'altro avevano un deal, no? Perché era una specie di commedia un po' di propaganda. Allora c'era questo aspetto dell'opera teatrale intitolata Inizialmente tutto è vero, All is true, e poi nota come Enrico VIII, scritta nel 1612-13 dal grande William Shakespeare in collaborazione con un drammaturgo dell'epoca, John Fletcher, l'ultimo dramma storico scritto da Shakespeare, un'opera teatrale che racconta la parte centrale della vita di Enrico VIII, il travagliato divorzio da Caterina d'Aragona, di cui vi ho appena parlato, oggi convolavano a nozze, lo scisma della Chiesa di Roma, come avete ben detto voi, il matrimonio con Anna Bolena, che si concluse non tanto bene, con la nascita però poi della futura regina Elisabetta, prima d'Inghilterra, quindi figlia di Enrico VIII. Avendo vissuto sotto il regno della figlia di Enrico, Elisabetta I, Shakespeare ha mitologizzato la figura del re, l'opera.

si chiude infatti con una profezia trionfale sul futuro dell'Inghilterra e celebra di fatto la dinastia dei Tudor, di cui il re faceva parte. Questo l'excursus, diciamo, un po' più culturale. Oggi, 11 giugno 1509, matrimonio di una giovanissima Caterina d'Aragona con un 18enne, lei era più vecchia di lui, Caterina aveva 23 anni se non ricordo male, lei era figlia di potenti sovrani spagnoli, Ferdinando II e Isabella I, lui d'Aragona, lei di Castiglia, sposata prima col fratello maggiore di Enrico, Arturo, passato a miglior vita nel 1502, perché diventa famoso Enrico? Perché ebbe un paio di mogli, sei nella fattispecie, provocò appunto la separazione della chiesa inglese da Roma e dopo oltre 20 anni di matrimonio, perché durò così tanto, Caterina non riesce a dare a Enrico un figlio maschio sopravvissuto, e questo era un po' la missione delle regine, e quindi quello ti garantiva un successo a corte, diciamo. Ecco, l'unica figlia che arrivò in età adulta fu Maria prima d'Inghilterra. Enrico si innamorò allora di Anna Bolena, chiese al Papa l'annullamento del matrimonio, quando Roma rifiuta dà vita alla riforma inglese, si proclama capo della Chiesa d'Inghilterra. Sappiamo che già in passato altri, Alessandro Magno, insomma tutti hanno fatto dei connubi con la Chiesa, perché il potere ti veniva ancora di più enfatizzato se arrivava direttamente da Dio, quindi questi deal di collaborazione con la Chiesa non erano male anche per chi deteneva un potere politico sulla terra. C'è una filastrocca inglese che riassume Enrico VIII, che diceva divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Ecco, insomma, per dirti, prendeva una, niente, licenziata da moglie, uccisa, pipipi. Allora, Caterina d'Aragona, moglie numero uno, matrimonio annullato. Anna Bolena, decapitata gentilmente nel 1536 con accusa di tradimento. Jane Seymour morì dopo aver dato alla luce il figlio maschio tanto desiderato, il futuro Edoardo VI. Poi c'era Anne di Cleve, matrimonio annullato dopo pochi mesi. Caterina Howard, decapitate pure lei. Caterina Parr sopravvisse al re, meno male, un destino che spiega perché questo nome ci incute una certa... No.

pezzo del 2024 firmato dalla cantante spagnola Rosalia, tuya, soy tuya, son tua, ti appartengo. Pensando a Enrico VIII, dici no, dai, facciamo di no, faccio bella, era il sentimento, il desiderio, la ricerca di identità o di posizione sociale, ma ecco, anche un po' meno andava bene. Allora, noi torniamo alle nostre magie, che fanno sempre bene nella vita. Le magie, almeno la fantasia, non ha confini, possiamo fare tutte le magie che ci paiono, no, nessuno potrà dirci niente. Se io fossi un mago, dice Alfredo, con un po' di ruffianaggine che apprezzo, dai, farei sì che la magica Rosy possa venire alla mia sagra della cipolla. Spero tu stia bene, io alla grande. Fred, quando è la sagra della cipolla? Meraviglia, la Zwiebeln sagra delle cipolle, che fanno anche i mercatini a Berna, c'è un mercatino delle cipolle importantissimo anche da noi. La cipolla ha un ruolo da queen nel mondo. Ok, allora vediamo. Ah, ecco, Giuliana dice: io ho detto brava, che sei sul pezzo, sei moglie. Fa sì, grazie, che mi fai complimenti. Ho comunque voluto controllare prima di scrivere sciocchezze, cosa che dovrebbero fare tutti i giorni ognuno di noi che prende voce e ha un microfono davanti alla bocca. Grazie. Poi abbiamo chi mandava le riflessioni. Buongiorno Rosy, di solito tendo a essere altruista, dice Simone, ma oggi voglio essere un po' egoista e ti dico che se fossi la Rosy oggi farei gli auguri di buon compleanno a Paquito, che giustamente è il suo alter ego, quello radiofonico. Quindi Simone che fa gli auguri a se stesso. Paquito, buon compleanno che da parte nostra. No dai, non farlo, era una battuta, ma come no, tantissimi auguri Simone. Allora, oggi che è il giorno dei desideri, quando si soffia sulla torta di compleanno, dici i tuoi, quelli di Nadia, dice: se fossi un mago, che nessuno si senta solo, che nessuno vada a letto affamato e che ci sia sempre un abbraccio avvolgente nei momenti faticosi o difficili. Let's move!

0: Ah, se fossi un mago, non so se passerei in onda con questo commento. Se fossi un mago farei sparire i telefonini. Non fraintendetemi perché se adesso uso WhatsApp e scrivo a Rete 3 è normale che anch'io uso il telefonino. Però quel momento che i genitori buttano là il telefono ai figli come per dire ok, adesso tieni, stai zitto, invece che magari occuparsi del bambino. Se fossi un mago farei capire l'importanza della scelta che hanno fatto i genitori di avere un figlio. Non è che bisogna fare una famiglia per forza, perché lo impone la società. Non c'è niente di sbagliato non avere bambini. Però se li avete, se li volete, non buttateli là i nonni, curateli. Giocateci, non cominciate con i commenti, oddio, adesso finisce la scuola, adesso ce li avrò a casa. Nessuno vi ha puntato una pistola alla tempia. Quindi sì, se fossi un mago vorrei più questa magia, più far sì che i genitori con i figli.
1: Ecco, parlino di più, scusa, non so, si è bloccato. Cara Rosy, se esistesse un incantesimo per sopravvivere all'invidia nelle persone, lo farei, perché è la base di tutti i mali, anche se l'umanità ha bisogno di questo libero arbitrio indispensabile, ma ci chiediamo su alcuni, proprio lo toglierei d'amblè io, caro Arci. Vabbè, dice, anche se l'umanità ha bisogno di questo libero arbitrio, quindi la possibilità di scegliere prima di prendere una decisione, per arrivare alla purificazione dell'anima e diventare di nuovo una cosa sola nell'universo, beh, io ecco, farei questa richiesta: meno invidia, beh, anzi, abolirla proprio, che meno invidia. Concordo pienamente con questa ragazza, dice Chantal. Buongiorno Samu, dice Rosy, puoi ripetere quella? Nessuno vada a letto affamato al mio dietologo. Ovviamente una battuta va presa in quanto tale, ridere fa bene. E una buona giornata. Ciao cara Samu. La sagra della cipolla 20-21 giugno.

0: Ricordando la sagra della cipolla in Valganna, 20 e 21 giugno, Alf ci tiene, un bellissimo momento, Valganna meravigliosa, dai, dobbiamo venire a trovarti, Alf, e quindi grazie per la segnalazione, ringrazio Silvano che mi dà un gancio, allora fatemi mettere anche il sottofondo perché me lo segnala, quindi aspetta, giusto per farvi... Ok, Rick Wakeman, The Six Wives of Henry... l'omaggio musicale di Rick Wakeman a Enrico VIII, o meglio alle povere mogli. Lui tastierista virtuoso, lo sentite in sottofondo, pianoforte, synth, organo. Beh, lui faceva questo progressivo rock, progressivo sinfonico, molto teatrale, molto orchestrale, ha lavorato con dei grandi della musica come David Bowie, per dirvi, anche come solista, come in questo caso un disco fatto nel 73 in questo caso, famoso per spettacoli molto evocativi e scenografici, dei concept album. Lui non è che accompagnava gli artisti, lui è stato uno dei più spettacolari del rock, costruiva dei veri e propri mondi sonori. Grazie per aver fatto l'aggancio con Rick Wakeman. Comunque lui ha omaggiato le povere sei mogli, sì. Quindi era il caso di ricordarlo, grazie, intitolandone proprio il disco a questi fatti anche di sangue, perché così furono. Sfumando questo meraviglioso momento musicale, omaggio, che abbiamo tenuto violentandolo in sottofondo, saluto anche Carol. Aspetta che volevo farti sentire, cara Carol, ma devo riuscire a interrompere questo bel disco. Aspetta, dove sei Carol? Eccoti qua. Buongiorno a te, dimmi tutto.
1: Se fossi un mago, eliminerei l'industria del tabacco e tutto quello che ne consegue. Perché pur essendo famiglia di non fumatori, genitori non fumatori, nonni non fumatori, con ragazzi preadolescenti, devo dire che mi fa abbastanza paura e è una cosa che eliminerei molto volentieri dalla faccia della terra.
0: Ecco, grazie Carol. Allora la lasciamo lì e torniamo nel 2001, vediamo che magie faranno i maghi. Nel 2001 c'era Nelly Furtado che ha fatto una piccola magia, l'ha intitolata Turn Off the Lights. E con lei arriviamo alle 10 di questo giovedì mattina.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: E di nuovo buongiorno alle 10.00, questa è Rete 3. Le magie non le facciamo perché il tempo fa quello che vuole, maghi o non maghi, e oggi è un po' ballerino ma fondamentalmente soleggiato, con temperature niente male, 26 gradi le massime, in rialzo fino a domenica fino a 29 se avete una gita in barca, un picnic in programma o una notte in tenda, chi vuole intendere, vabbè. Basta, ok. Allora, detto questo, novità sul traffico non ne abbiamo. Se avete bisogno di noi potete segnalarci 079 873 8073, i dettagli che notate on the road. Nel frattempo è arrivato Fabio, le 10 un minuto. Ciao Fabio, buongiorno, a te la parola.
2: 3 news.
3: Anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi in Medio Oriente tra l'esercito statunitense e le forze armate iraniane. I militari americani hanno colpito soprattutto sistemi di comunicazione e infrastrutture per il lancio di razzi, mentre Teheran ha risposto attaccando basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Dall'interno Camere federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS, una proposta che, come auspicato dai senatori, combina sia un aumento delle deduzioni salariali sia un aumento dell'IVA. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata solo sul solo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Infine, questa sera alle 21 prenderà il via la Coppa del Mondo di Calcio 2026. Ad inaugurare l'evento sarà la partita tra Messico e Sudafrica, che si disputerà a Città del Messico. In tutto saranno 16 le città che ospiteranno le partite, che si terranno in tre paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. 48 le nazionali che scenderanno in campo per disputare 104 confronti. La finale è in programma il 19 luglio.
1: Resta che tu torni tra mezz'ora, Fabio.
3: Sì.
1: La cosa che mi ha più inquietato di questa partenza del mondiale è stato il gesto che ha fatto il Brasile, benedicendo con dei getti d'acqua tutto l'aereo che portava la nazionale ai mondiali.
3: Io non l'avevo vista questa cosa.
1: Spero ancora che sia stato modificato dall'intelligenza artificiale che ha prosciugato i pozzi di Lourdes.
3: Inutilmente.
1: No.
3: A dopo.

0: napoletano, di chi ci è nato e cresciuto, lo cogli ogni volta che ci metti piede, e anche attraverso la musica di chi ci vive o di chi è stato figlio di gente legata a questo mondo, artisti che tramandano la passione. Angelina Mango, figlia di Mango e di Laura Valente, ex Mattia Bazar, talento da vendere. Angelina Mango, che insomma è arrivata al grande successo, poi reggerlo è ancora un altro tema, ma la passione l'abbiamo colta subito anche nel 2023 con questo bellissimo Che te lo dico a fa. Che te lo dico a fa, ragazzi, oggi c'è un altro anniversario curioso che ci riporta indietro nella storia di ben 64 anni, e io volevo portarvi lì però con un aiuto cinematografico, così mi si apre un altro file, perché qualche giorno fa oltre i 95 insomma, anni ha deciso di lasciare la scena come regista, come produttore, come attore straordinario. Parliamo di Clint Eastwood, che in questa pellicola ha fatto da protagonista. Torniamo a Fuga da Alcatraz e poi vi dico perché.
1: Mangio solo per abitudine.
2: Che film c'è venerdì?
3: Ah, qualche stronzata di Weser.
2: Ehi,
4: ci potrebbero far vedere qualche bel film di Gaster.
3: Io forse ho trovato un modo per uscire.
0: Uscire da dove? Da Alcatraz. Dal carcere
3: che hai da guardare?
0: Maggior sicurezza, quello che non si poteva assolutamente oltrepassare qualora fossi stato arrestato. E allora andiamo proprio lì, alla fuga di Alcatraz, perché oggi ricorre questo anniversario. Oggi 64 anni fa, dunque, una storia pazzesca, tre uomini che nel 1962 riescono a fare l'impensabile, evadere da questa prigione considerata impossibile da violare. Lasciano teste finte nei letti. Se siete andati a visitare Alcatraz, l'ho fatto, le vedi ancora queste teste finte che rimangono lì per coprire la fuga della notte. Da allora non si sa se il mare li abbia inghiottiti, se la libertà li abbia ritrovati. Una delle fughe più misteriose di tutto il Novecento. Molto curioso, ci sono tante teorie su questa fuga. I tre fuggitivi furono Frank Morris, descritto come il leader della fuga, interpretato da Clint Eastwood, talvolta chiamato nei dossier come Intelligent Escapee, mentre appunto altri erano John Anglin e Clarence Anglin, i due fratelli Anglin. Nei contesti investigativi sono indicati come The Anglin Brothers, ok? Non in modo ufficiale, non ci furono grandi versioni. Fatto sta che hanno ispirato tanti film, tante vicende cinematografiche, film che ha contribuito a fissare nell'immaginario collettivo l'idea di questi tre fuggitivi. È proprio quello che abbiamo ascoltato, Escape from Alcatraz. Non avevano dei soprannomi da leggenda criminale come altri detenuti famosi, però insomma hanno lasciato il loro segno nella storia.

La storia si è compiuta anche ieri in Spagna, a Barcellona, una ricorrenza doppia, un anniversario legato alla scomparsa nel 1926, 10 giugno, del grande visionario, un straordinario architetto che è Antoni Gaudí, che ha dato una piega diversa a questa sua amata città, e creando questa cattedrale che inizialmente, diciamo, i conservatori cristiani non avevano visto di buon occhio, che era la Sagrada Famiglia, un'opera incompiuta proprio perché appunto venne investito da un tram e quindi non poté finire di seguire questi lavori che rimasero in sospeso, e si erano tutti detti: dai, che con il centenario, quindi questo giubileo, riusciamo a chiudere la costruzione. Sagrada Famiglia, iniziata proprio con la Torre Barnaba nel 20, insomma, in quegli anni lì, durante la cerimonia per il completamento della torre centrale del tempio, il Papa, il nostro Papa Leone XIV, ha celebrato una messa solenne, ha benedetto la nuova torre chiamata di Gesù Cristo, che rende la Basilica e la Chiesa più alta del mondo. Un evento pazzesco, qualcuno l'avrà visto almeno nei telegiornali. All'evento c'erano anche il re di Spagna, re Felipe VI, la regina Letizia, bellissima, elegante, in bianco, e poi il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e migliaia di fedeli, autorità religiose e politiche. Quello che ha colpito me, non so voi, è questo gioco di luci così impressionantemente suggestivo. Prima con il coro dei bambini, le voci bianche, loro avevano tutte queste lampadine che venivano coordinate in modo collettivo da una regia luci che ha creato degli effetti pazzeschi che ti lasciavano senza parole. E questo finale commovente, quando la cattedrale, insieme alle musiche, ai canti, è stata illuminata dall'interno, mostrandone tutte queste forme, questi colori, delle vetrate, pazzesco. Alla fine, con questo mosaico di droni nel cielo, si è ricreata la faccia di Antoni Gaudí che guardava la sua creatura, e in modo commovente sono uscite delle frasi da lui dette: prima l'amore e poi la tecnica. Questa è una delle frasi storiche composte nel cielo da queste luci. Ma una cosa assurda, la storia di una storia che ha creato emozioni in tutto il mondo.

porto ancora un secondo a Barcellona, ieri omaggio e benedizione di Papa Leone della chiesa di Gaudì, il capolavoro di Gaudì, la Sagrada Famiglia, opera incompiuta per causa di morte, poi insomma avevano, si erano ripromessi di portarla a compimento entro i 100 anni da quando fu posta la prima pietra, per dirla in poche parole, storia di benedizioni, di cattolicesimo, ma di privilegi. Questa era una curiosità che volevo condividere con voi, il cosiddetto privilegio del bianco. Avete in mente? Di solito le first lady, le donne reali, insomma chiunque si presenta davanti al Papa ha un dress code da rispettare. Una delle tradizioni più curiose, forse meno conosciuto, del protocollo vaticano non è un diritto politico, ma è questa eccezione cerimoniale che viene concessa solo ad alcune sovrane cattoliche quando incontrano il Papa, il privilegio del bianco appunto. Di solito quando si incontra il Papa bisogna vestirsi di nero, le donne devono vestirsi di nero, abito lungo, velo o mantiglia e nessun ornamento vistoso, il nero simbolo di rispetto, di umiltà e di lutto simbolico davanti al pontefice. Ma ci sono poche regine che hanno il permesso di indossare il bianco, come ho detto ieri, la regina Letizia di Spagna era in un bianco meraviglioso, privilegio che ha lei come regina di Spagna, che ha la regina del Belgio Matilde, la granduchessa del Lussemburgo che è Maria Teresa del Lussemburgo. Loro quando incontrano il Papa possono mettersi il vestito bianco, se vogliono il velo bianco o avorio, ma ieri Letizia non ce l'aveva, e gioielli sobri, ok, ma non sono neanche vietati in questo caso. Perché questa eccezione? Perché sono figlie della Chiesa, perché le monarchie cattoliche più fedeli alla Santa Sede venivano considerate figlie privilegiate della Chiesa, quindi uno status politico religioso diverso. Spagna, Belgio, Lussemburgo, simbolismo del bianco quindi come simbolo di colore del Papa, purezza, autorità spirituale, di luce, e ieri la luce l'ha fatta da padrone in un momento davvero emozionante. Se non l'avete visto vi prego andate a rivederlo.

pieno stile di eguaglianza della Chiesa Cattolica, alcuni in bianco, altri in nero. Beh, sai, comunque ci sono dei rigori, delle tradizioni che sono secolari e che riguardano anche il potere terreno, il potere delle casate. Insomma, ognuno ha tutte dei rituali, delle simbologie, e non si può trasgredire. Questo è un discorso un po' più vasto. Ricordiamo per esempio altri omaggi che vengono fatti ad altri papi, quando, non so, Trump, Melania Trump, ricordo di un'eleganza infinita, con questo velo di pizzo nero, abito rigorosamente nero, altre regine, quelle inglesi per esempio, che si sono presentate al cospetto di un papa. Beh, loro dovevano assolutamente essere vestite in modo formale, seguire un protocollo standard del Vaticano, vestire di nero con colori molto sobri, in ogni caso niente bianco papale, assolutamente. Io ricordo su tutto questo saluto di Melania Trump, sempre impeccabile nella sua eleganza. Ragazzi, io mi disloco in simpatia, vi lascio in ottime mani, vi aspetto domani per il nostro venerdì leggero. Grazie per averci fatto compagnia, per me, grazie per avermi, a me, al mio neurone che è morto. Vi lascio ai ragazzi del cactus, a domani, ciao, continuate a fare compagnia.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: La Corea del Sud con Kim Jung Wan, Na So Lin e Wang.
2: Da soli in compagnia.
3: Kim,
4: ti ricordi?
3: Certo.
4: Era la formazione della Corea del Sud agli scorsi mondiali.
3: Kim. Tra l'altro, domanda così a bruciapelo: ci sarà la Corea del Sud?
4: Ci sarà e ho qui la formazione.
3: Ah, allora tappa ancora, leggiamo.
5: Cactus, un programma pungente.
3: Buongiorno a tutti quanti. Buon GBD oggi. Oggi è GBD.
4: CBD?
3: È GBD.
4: CBD?
3: E oggi buon CBD a tutti quanti.
4: Allora, qua la formazione della Corea del Sud ai mondiali di quest'anno.
3: Sì.
4: Kim Yo-sun, Kim Lee Kim, Park Lee Kim, Lee Cho-lee, Lili Kim e Son Kwon-chi.
3: Sai che Lee Cho-lee è una cosa che diciamo spesso anche noi qua.
4: Comunque anche quest'anno un sacco di Kim.
3: Un sacco di... giustamente.
4: È tipo il loro Bernasconi, credo, Kim.
3: Quando dici... Hai visto Kim? Chi? Kim.
4: Ciao,
3: Kim?
4: Ciao, ci vediamo.
3: Basta, dai, buongiorno Ottavio.
4: Ciao, tutto bene?
3: Tutto bene. Spero anche voi all'ascolto. Come sempre, questo è Non ci resta che il cactus. E iniziamo le puntate cercando delle voci che non sono le nostre.
4: Sì, cerchiamo.
3: E anche dei testi che non sono i nostri.
4: Cerchiamo?
3: Cerchiamo qualcuno che ha falsificato qualcosa oggi.
4: Attenzione.
6: Per il grazie al casting.
4: Tu falsificavi le firme dei genitori.
3: No, però una storia di un mio amico che era veramente un gatto nel fare queste cose.
4: Ma sempre in ambito scolastico.
3: E beh, certo.
4: Tutti falsi.
6: Tutti falsificatori.
4: Cosa hai falsificato tu?
3: Io niente.
4: Niente.
3: No, non sono stato così scaltro.
4: Va bene.
3: Non avevo bisogno, credo.
4: Poi cerchiamo un appassionato di dinosauri che abbia più di 8 anni.
3: Bellissimo!
4: Perché da piccoli abbiamo tutti la fase dinosauri, no?
3: Certo.
4: Appassionati, alcuni anche ossessionati dai dinosauri. Invece mi divertirebbe sapere che c'è uno di 49 anni
3: che ci racconti un dinosauro.
4: Che lui la sera a cena con gli amici parla solo di dinosauri.
7: Perché il Tyrannosaurus Rex era il dinosauro più grosso, che era cattivissimo e mangiava gli altri dinosauri, ma oggi non può farci più niente perché non c'è.
4: Purtroppo,
3: giustamente ha passato. E poi volevamo domandarvi una cosa.
4: Sì, domanda canonica oggi: per chi ti fate ai mondiali?
3: Per chi?
4: Ovviamente per molti la prima è la Svizzera.
3: Beh,
4: e
3: giusto.
4: Poi c'è sempre quella di riserva, no?
3: Chissà se qualcuno ci scriverà
4: una seconda nazionale che ti sta simpatica.
3: Tipo Italia, dici?
4: No, a me Curaçao. Sai che è la più piccola nazione che si è qualificata ai mondiali?
3: No, non lo sapevo.
4: Curaçao, sì. Hanno tipo 180.000 abitanti e per la prima volta nella loro storia vanno ai mondiali.
3: Ehi.
4: Gli abitanti di questa isola caraibica che sono stati paragonati già ai bobbisti di Cool Running.
3: Bellissimo. Quindi vuoi dire che ci faranno Curaçao. Un documentario?
4: Curaçao. Boh, la prima partita è con la Germania, vediamo.
3: Ma gli abitanti di Curaçao come si chiamano? I curaçaoisti?
4: Adesso devo cercare.
3: Curaçao. I curasani.

0: si chiamano cucù.
1: Cucù.
2: Questo era non per quelli che falsificano, no, ma per gli abitanti di Curaçao. Ci stavamo chiedendo come si chiamano. Tu l'hai detto prima, era
1: Curaçaiani. Non curasalegni, come hanno scritto. Curaçaiani.
2: Sembrano anche un po' degli alieni. Stanno arrivando i Curaçaiani.
3: Arrivano i mondiali, i Curaçaiani. Per la prima volta nel 2026.
1: C'è un altro che ti fa Curaçao.
2: Sì, ci sono altri tifosi del Curaçao. Posso leggerti un messaggio?
1: Ah no, vi devo premettere, perché ho chiesto se c'è qualcuno che falsifica qualcosa, perché ieri è uscita la notizia: Air Canada, pilota con falsa licenza,
2: ma non ci credo,
1: guida aerei per 17 anni. Ha pilotato aerei in voli internazionali trasportando oltre 100.000 persone tra il 2009 e il 2025. La compagnia l'ha denunciato.
2: Ma come hanno fatto a non accorgersi? Cioè, chi è che l'ha assunto questo?
1: Va detto che lui aveva il brevetto di volo, ma non per comandante di voli transcontinentali con passeggeri.
2: E quindi da solo poteva farlo?
1: Poteva farlo da solo o come copilota. Invece era il comandante per 15 anni. Sembra il film Prova a prendermi con DiCaprio.
2: Sì, davvero? Assurdo.
1: Facciamo un controllino per vedere se c'ha la licenza. Ops, non ce l'ha. Boh, hanno detto che i passeggeri non hanno mai rischiato, però, perché era bravo.
2: Ah, bene, dai. Quindi vuol dire, questa è la conferma che non serve per forza attestato per capire se sei capace o non nel fare una cosa.
4: È il comandante che vi parla, a breve conseguirò il brevetto. Questo è il mio volo di prova, speriamo che vada bene.
1: No, devi averlo già il brevetto.
2: Io quando andavo a scuola avevo imparato a falsificare la firma di mia mamma. Molto difficile da fare perché è troppo ordinata per la mia scrittura da gallina. Questo è Matteo che ci scrive: quando prendevo le note di demerito per il comportamento, così la utilizzavo e lei pensava che mi comportavo sempre bene, non facevo il pagliaccio. Poi però quando c'erano, giustamente, perché lì poi casca l'asino, i colloqui con i professori, lì sì che erano mazzate, perché veniva a saperlo da loro appunto di queste note falsificate. Ha detto: però io falsificavo molto bene, i prof non se ne sono mai accorti. Ecco Matteo, ma nel tempo questa cosa ti è servita?
1: Però vuol dire che la mamma lo copriva, no?
2: No, lei non lo sapeva. Poi
1: no, gli abbiamo dovuto dare un sacco di note, lei fa: ah sì, ho in mente.
2: Sì, che
1: conduttorno Attenzione.
2: Nel frattempo vedo che continuano ad arrivare messaggi, ve li leggiamo dopo.
1: Bellissimo, arriva un trucco per falsificare la firma dei genitori.
2: Sì?
1: Firmare già tu per la prima volta. Cioè, loro non hanno mai firmato, sei sempre stato tu.
2: È perfetto.

0: Allora, non è che ne vada propriamente fiera. Ho falsificato il libretto. Boh, falsificazione delle firme di miei genitori.
1: Voglia,
0: è difficile per mia mamma, facilissima. Ho già fatto le medie tante volte.
1: Va bene, insomma, ci siete in tanti, allo 079-873-8073, che insomma ci avete detto della vostra capacità nella falsificazione delle firme dei vostri genitori, più in quell'ambito.
2: Facevo meglio la firma di mio padre che la mia. Bellissima, professionista.
1: Uno capace, te.
3: Ricordiamo che è un reato falsificare le firme.
1: Non si può fare.
3: Passibile di denuncia e anche di galera.
1: No, ciao, scherzo. Anch'io falsificavo la firma di mia mamma. Negli esperimenti prendevo sempre 1, 2, 0, molto facile. Penso che molto facile sia molto facile che prendeva 1, 2 o 0, o molto facile il fatto che scrivesse la firma.
2: Penso facile la falsificarla. Anche prendere 0 è molto facile.
1: Beh, è vero.
2: Basta,
1: è vero,
2: non scrivere niente.
1: Tra l'altro si può prendere 0. Io ero rimasto che tipo il minimo era 2.
2: Dipende un po' dal docente, credo.
1: Non ho ancora capito se c'era una regola vera o era tipo una leggenda.
2: Se col segno in bianco è 2.
1: Io mi ricordo fosse 2, però è da un po' che non vado a scuola.
2: Era magnanimo titolo di 2 anni dell'anno scorso. Trentenne falsifica un ordine di marcia,
1: sì,
2: per viaggiare gratuitamente attraverso la Svizzera. Ma il piano è fallito perché ha perso il documento insieme al passaporto.
1: Olè!
2: L'ho confrontato, visto
1: malissimo.
2: Che non era lui.
1: No, vuoi mandare un vocale senza ascoltarlo?
2: Aiuto?
1: No, c'è, vai.
4: Ma siete dei pivelli, che falsificare. Io facevo firmare mentre guardavo la partita di calcio. Vedeva.
2: Geniale.

0: Ah, dice che il 2 te lo regalava lo Stato e meno non si poteva dare.
1: Ah, vedi, allora funzionava questa
0: e
1: cosa.
0: Quindi chi ha preso 0 gli devono dei 2. Dovete dargli indietro dei due. Dei 2 che non ha mai preso e poi li somma. E adesso è venuta in studio Sephora che si vuole vantare di una sua dote particolare.
1: Sì?
0: Perché lei suona nell'Osi.
1: Facciamo degli applausi, grande Sephora che suona nell'Osi.
2: Un applauso all'Osi per esserci il concetto più citato da questo programma è l'Osi.
0: Ma tu hai l'orecchio assoluto?
2: Io ho un buon orecchio, posso dire un buon orecchio. Infatti sono qua, la gente dirà perché oggi
1: perché sei qua?
2: Vieni dall'inizio.
1: Esatto. Invece
2: io sono qua per farvi vedere il mio vero talento, perché buon orecchio, è bellissima, è simpaticissima.
1: Sì,
2: no, io ho un talento legato. Io i volti non li riconosco.
1: No.
2: Se mi paghi, io non riconosco.
0: Prosopagnosia? Si chiama prosopagnosia.
2: Pensavo,
1: cosa vuol dire?
2: Come detto su mia madre.
1: Cosa succede?
0: Non riconoscere i volti.
1: Ah.
2: I volti non li riconosco. Però. Le voci, sì. Gli audio, sì. E ho per te qua una chiavetta.
1: Ok. No.
0: Gli ha lanciato una chiavetta, l'ha presa nell'occhio.
1: Ma questa la devo inserire nel computer, quindi?
2: Fidati di me.
0: E su quella chiavetta cosa c'è di bello?
2: Allora, io ho dato adesso a Fabio Szczepczuk una chiavetta che contenente 14.000 o un po' di più titoli di film. 14.000 file audio con dentro spezzettoni di film. Perché questa roba non ci crede nessuno, ma io riesco da un 5-10 secondi qualsiasi pezzo di film a riconoscere che film
0: tra 14.000 sentendo pochi secondi sai che
2: mi sembra siano, adesso mi confermerai te quanti
0: vediamo
2: sono.
1: Sì, c'è scritto 14.352 file
0: e
1: sì.
0: tu scegli tu Fabio,
1: vado io a caso?
0: Sì, se no sei preparato,
1: tra l'altro non ho neanche un nome, sono tipo 1, 2, 3, 4, cioè, vabbè parto con questo.
2: Ah, quindi io ti dico qualsiasi cosa, tu ci credi, perché se non lo riconosci tu non hai questo talento tu
1: ci provo. Ah no, guarda qua. Ok, ce l'ho.
2: Vai.
1: Ce l'ho.
3: Che il pro de Leonida e i suoi 300 soldati, così lontani da casa, hanno dato la vita. Non solo per Sparta.
2: Sì, vai. Sì, ce l'ho. Il film su Sparta con Leonida e 300. Sì.
0: Brava.
1: Brava. Beh, sai che non l'avrei mai detto, eh? Non l'avrei mai detto. Che aspetta.
2: Sì.
1: Vediamo
2: qui.
1: Forse questo è un po' più difficile. Fai provare con questo.
4: A proposito, sono Ron Weasley. Io sono Harry Potter.
1: Vabbè.
2: Aspetta, lascia.
0: Come lascia?
1: Dai.
4: Allora è vero. Voglio
2: è vero.
4: Dire. Hai veramente la
2: cicatrice. La cicatrice.
1: Dai.
2: Harry Potter. Cioè,
1: brava.
2: Harry Potter. Penso al primo di Harry Potter.
1: Brava. Ma non lo so. Cioè, forse provo con uno un po' più in giù, perché questi fai
0: qua. Vado a caso. Verso il fondo.
1: Vado questo qua verso il fondo.
0: Magari i primi se ne preparati.
1: Vediamo, proviamo.
5: Cara professoressa Sadler, benvenuti. Al Jurassic Park.
1: Ma vabbè,
2: ma lascia!
0: Ma come lascia?
1: Scusa!
2: Questo lo riconosco dalla colonna sonora, è Jurassic Park.
0: Sì, bravissima!
1: Complimenti, wow! Sei così forte che veramente...
2: Ma perché c'è il tono di sarcasmo?
1: Facciamo l'ultimo.
2: Sono 14.000 file, Fabio.
1: Bene, facciamo ancora uno, vai!
6: Ecco a voi, nel suo 30° anno di edizione, il Truman Show!
1: Dai!
2: Rimettilo, scusa.
0: No, rimettilo.
1: Ma come
0: scusa.
1: Rimettilo? Ma allora?
2: Sono 14.000.
1: Ho capito, ma.
6: Ecco a voi, nel suo 30° anno di edizione, il Truman Show.
1: Quindi è il tuo momento, diccelo.
0: Aspetta.
1: Qual è?
0: È indecisa fra due, secondo
1: Dai.
0: Me.
2: Il Truman Show.
1: Brava!
2: Il Truman Show, magari fuori scampo invece.
0: Brava. Non so come fai.

0: Sefora sei grandiosa, pazzesca, scrivono.
1: Ma vedi che, ma voi due mi prendete in giro, ma gli ascoltatori riconoscono.
2: Hai ragione, è un talento.
0: Però
2: il tuo...
0: c'è qualcuno che mi lanta di avere il tuo stesso talento, perché Sebeta dice li avevo riconosciuti anche io, ho lo stesso potere di Sefora.
2: Ah, non sei unica allora.
1: Ma io non sono gelosa del mio potere che devo tenerlo solo io. Se...
2: Vogliamo fare un altro test?
0: Aspetta, qui dicono, hai sbagliato, Truman Show non aveva l'articolo davanti al titolo.
2: No, però.
0: E invece sì, ce l'aveva.
2: E invece sì.
0: Ha sbagliato tu.
2: Era giusto.
1: No, poi io mi metto in dubbio. Non ho l'arroganza di dire.
2: Di questi quattro. Sì, quattro, sì. Vabbè, comunque, tutti questi file che abbiamo qua davanti, io ne ho scelti altri quattro.
1: Ok,
2: possiamo
1: già
2: provare.
1: Scelti.
2: Li ho scelti adesso, avevo il tempo,
1: dai,
2: di una canzone. Vediamo se li becchi.
1: Un po' d'acqua. Vai.
3: Jumanji. Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciare.
2: Questo è difficile, eh?
3: Tira i dadi per muovere la pedina.
1: Ce l'ho. Vabbè, va in rima, è abbastanza facile, sì, anche perché per c'è tutte le istruzioni in rima e così, ed è Jumanji.
2: Brava! Ma come hai fatto? Ma sei fortissimo. Aspetta, vediamo, ti metto alla prova con questo.
1: Capite che io li ho guardati, 14.000 film.
2: È vero, effettivamente, tu li hai scelti.
4: Dio mio, come si chiama?
5: Dumbo.
2: Questo è difficile.
4: Dumbo. Dumbo Jumbo, eh?
1: Adesso cantano la canzoncina. Non è Jumbo.
2: Non è Jumbo.
1: Alcuni lo dicono. Dumbo.
2: Brava!
1: Totale, l'elefantino.
2: Fabio, lo sapevi?
0: No.
2: Lo sapevo.
1: Però le scelte difficili.
0: Facciamo. Perché non è giusto Dumbo.
2: No,
0: è giusto.
1: Dumbo.
6: Signori, sì? Benvenuti al Fight Club.
2: Questa qual è? Che film è? Non è facile.
6: Prima regola del Fight Club.
1: Quello che dice prima regola. No, perché all'inizio, esatto, quando dice benvenuti al Fight Club, non ce l'avevo. Però quando dice prima regola è.
2: Dai, secondo me ce l'hai.
1: Quello. Non voglio spoilerare il finale, ce l'ho in mente.
2: Non è Rocky, te lo dico io.
1: In italiano non è il club di chi si picchia.
2: Dai, il Fight Club. Brava, facciamo così, l'ultima la lasciamo agli ascoltatori.
1: No, io non ce la faccio.
2: Tu sei troppo
1: più
2: brava, basta.
1: No, io adesso devo dormire un'ora per riprendere.
0: Vediamo se siete a livello di Sephora.
1: Io non dico, guarda, spengo il microfono perché
0: niente,
1: se
0: mi...
2: Vai, 079 873-8073, se riconoscete il film da questa piccola traccia proprio del film stesso. Vai.
7: Oh, tu, Cleo, quasi quasi ti dimenticavo. Guarda, è Pinocchio. È la mia cara amichetta. Non è graziosa?
8: 079-873-8073.
9: E accendi la TV che è iniziato il cactus.

0: Comunque sono convinta che Sephora riconosce la mia voce senza Totale. Che voi dite il mio nome.
1: Tabita.
0: Perché la mia remoscia la si riconosce da lontano.
1: Ma anche senza, anche se dice Sephora. No, beh, la Sephora c'ha l'R.
2: Tabita o Tabita?
3: Vedi che è sbagliato.
1: Io la chiamo Tabina, amici. No.
2: Tabina.
1: No, io le voci sono brava, dicono. Infatti mi Comunque, aiuta in questo gioco il doppiatore.
2: Il film di prima qual era? Perché qualcuno c'è scritto Apocalypse Now, Geppetto travolti da un insolito destino nella oppure Rocky o Rocky 1. Tu cosa dici?
1: Non mi ricordo.
2: Dobbiamo risentirlo, dici? Sì. Lo risentiamo.
4: Oh, Cleo, quasi quasi ti dimenticavo. Leo. Guarda, è Pinocchio.
2: È difficile.
3: Apocalypse Now. L'ho riconosciuta
4: non è graziosa.
2: Qual è?
1: Se mi parla sopra
2: Now.
1: Per me diventa difficile.
2: Dai, qual è? Dai, tu lo sai.
1: Ha detto Leo, era Leone.
2: Giovanni Storti.
5: Radio Televisione.
1: Il film che si chiama Giovanni Storti. Ma Fabio.
2: No, era Pinocchio, lo dico per chi non.
1: Ah,
2: ma che così lo sapete tutti.
1: È vero, perché è il gatto.
2: Vedi?
1: Il
2: gatto. Le 11 e 4 minuti, il momento della meteo e delle notizie.
3: Oggi al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, specie lungo il versante nord alpino. Neve sopra i 1800 metri al nord delle Alpi. Oggi nevica 11 giugno. Domani al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e verso i grigioni qualche goccia possibile, in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
5: News.
6: Anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi in Medio Oriente tra l'esercito statunitense e le forze armate iraniane. I militari americani hanno colpito soprattutto sistemi di comunicazione e infrastrutture per il lancio di razzi. A Teheran invece ha risposto attaccando basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Da tempo la Casa Bianca chiede alla Repubblica Islamica un accordo di pace, la rinuncia al programma nucleare, la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz. Richieste che il regime degli Ayatollah non intendono assecondare senza un'adeguata trattativa. E questa sera alle 21 prenderà il via la Coppa del Mondo di Calcio 2026. Ad inaugurare l'evento la partita tra Messico e Sudafrica, che si disputerà a Città del Messico. In tutto saranno 16 le città che ospiteranno le partite, che si terranno in tre paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. 48 invece le nazionali che scenderanno in campo per disputare i 104 confronti. Finale in programma il 19 luglio. Infine, per la cronaca regionale, il Gran Consiglio ticinese ha deciso ieri che le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre al massimo 4. In futuro, secondo il Parlamento, si dovrà comunque tenere conto delle differenze regionali e locali, oltre alle richieste di associazioni del settore del commercio al dettaglio.
1: Posso dirti, questa l'ho riconosciuta a Rosy Nervi.

0: Ma cosa mi chiedete come si scrive con l'accento giusto? È Tabitha.
1: Ah, è con l'H.
0: Tabitha!
1: Con tre H dentro.
2: Tabitha!
3: Questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: E allora torniamo al gioco dell'agenda. È arrivato anche il trio Cifola a tenerci compagnia.
4: Le jeux de l'agent mystérieux.
2: Le jeux de l'agent mystérieux. Ci sono in palio le calzette di Rete 3, la Mataita Infinita. Sì, che vi potreste portare a casa solo ad una condizione: dovete indovinare chi ha perso l'agenda oggi o today.
1: Oggi.
2: Quindi, Otto, a te la parola per il primo indizio di tre. Ricordiamo sempre: personaggio reale di fantasia attuale del passato. Date sfogo alla vostra creatività. Vai, Otto.
1: Ah, è brevissimo.
2: Brevissimo?
1: Sì, farle girare. È così, farle girare.
2: No, va bene. Farle girare. C'è scritto farle girare. Mica siamo. Scusami.
1: Non farmele girare.
2: No. Farle girare. Quindi il primo indizio di oggi. Se vi viene in mente qualcuno, scriveteci su WhatsApp al numero
5: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Vi abbiamo chiesto all'inizio per chi ti fate a questi mondiali. Molti Svizzera, molti hanno scritto Svizzera, ovviamente.
1: Giustamente.
0: Però anche dall'Italia hanno scritto Svizzera.
1: Eh beh, anche hanno perché detto, loro non possono tifare
0: però,
1: Italia.
0: Vedi,
1: scusami,
0: che carini, visto che l'Italia non gioca, tifo Svizzera. Qualcuno ti fa Curaçao come me, come seconda squadra.
1: Sì.
0: Ricordiamo la più piccola nazione ad essersi qualificata per i mondiali.
1: Possiamo ricordare anche come si chiamano gli abitanti di Curaçao?
2: Sono i curasalegni.
0: I curasalegni.
1: No. Non sì, era il curasalegni.
0: Curazalegni si chiamano.
1: Curazalegni.
0: C'è chi ti fa Curaçao perché suo fratello in questo momento è lì a fare home office.
1: Ah, è mica male però, dai.
0: Ma passava nei corridoi Raniero, ciao.
3: Per lavoro, comunque. Buongiorno, per lavoro.
1: Perché lui di lavoro passa nei corridoi.
0: Per lavoro. No, per lavoro, certo.
3: Vabbè, comunque, buongiorno.
0: Da uno studio all'altro, allora ti abbiamo chiamato e chiediamo anche a te, oltre alla Svizzera, per chi tifi? Hai scelto la tua seconda?
3: Allora, sì, certo, non solo io, ma siamo proprio un gruppo di amici che tiferà Congo, cioè abbiamo deciso, abbiamo anche un gruppo WhatsApp che si chiama Forza Congo.
0: Ma perché Congo?
3: Ma perché così fa simpatia,
0: sì, no,
3: mi piace, fa tanta simpatia, poi è una squadra che secondo me rischia di far bene.
0: Può sorprendere.
3: Sono uno che pensa positivo comunque.
0: Si tifava il Camerun qualche mondiale fa che era la sorpresa.
3: Beh certo, il Camerun è stata una bella sorpresa e speriamo nel Congo in questo caso, naturalmente dopo la Svizzera, questo sia chiaro.
0: Quindi voi avete un gruppo WhatsApp in cui vi mandate gli inviti, vieni a casa mia stasera che gioca il Congo.
3: Cosa porti tu, cosa porto io, ricordati le bibite.
0: Allora sto vedendo qua, la prima è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, come la vedi?
1: Non benissimo,
3: però ce la possiamo fare.
1: Ah, dici?
3: No, ma sono positivo.
0: Ce la possiamo fare. Sei già congolese anche tu. La seconda è alle 4 del mattino, come la mettiamo? Colombia, Repubblica Democratica del Congo.
3: Allora, non ditemi niente, io arriverò qua e vi chiederò di non dirmi niente perché me la guarderò dopo.
0: Bellissima.
3: Cioè registro, adesso ci sono c'è la possibilità di registrare le partite e me la guarderò in differita.
1: Cioè ti guardi proprio la partita, non è che guardi il risultato?
3: No, la partita, certo, la partita, secondo
1: dai,
3: me.
1: Dai, facciamo così, dici la formazione del Congo.
3: A memoria non mi

0: Masi, sì. Pisaka, Tuanzembe, Bemba,
1: Beba,
0: Masuaku, Mutusami, Sadiki, Mbuku e Bakambu.
1: Posso dire che Mbuku è il mio preferito?
0: E Sadiki, Mpika e Mbambambu.
1: E Mbambambu.
0: Bemba.
1: Ma comunque è difficilissimo.
2: La
1: formazione del Congo sarà. Andrea Mangia commenterà la formazione.
2: Sì.
1: Sarà difficilissimo per lui. Mbuku.
2: Però
1: Mbuti è bello, eh.
2: C'era Ceroni avrebbe detto Mbuku.
1: Mbuku.
0: E Bakambu.
1: Bakambu.
0: Sulla fascia. E Baccalà.
2: Allora, adesso stanno uscendo in questi giorni vari video delle varie nazionali,
1: sì,
2: che partono dal loro paese per andare nella Nord America.
1: Posso dire, chi ci riesce?
2: Chi ci riesce? No, ma quello è l'arbitro.
1: Ah,
2: io parlo proprio delle squadre. Delle,
1: certo,
2: squadre. Vediamo come hanno scelto di fare questa trasferta. La Germania,
1: ok,
2: normalissimi su un volo di linea in mezzo agli altri passeggeri.
1: Vabbè, insieme ad altre persone.
2: Sì, sì, tu eri lì come passeggero, vedevi la nazionale della Germania seduta di fianco,
1: così,
2: a te.
1: Così, stai tranquilli.
2: L'Argentina ha scelto un numero di volo particolare per volare, credo che gliel'abbiano creato.
1: Scaramantico.
2: AR 1978.
1: Ok.
2: Come l'anno in cui vinsero il loro primo mondiale.
1: Ah.
2: Sulla coda dell'aereo è dipinto un gigantesco numero 10.
1: Sbaglio, sono loro gli ultimi che l'hanno portato a casa?
2: Sì, sì, sono,
1: sì, sono loro gli ultimi.
2: Comunque, dicevo, sulla coda numero 10, ovviamente, in memoria di Maradona e in omaggio a
1: Messi.
2: Si può vedere anche da terra, dicono. Quando non è molto in alto l'aereo. In Norvegia i tifosi hanno scortato, sì, la squadra fino alla scaletta dell'aereo, tutti travestiti da vichinghi,
1: ok,
2: con elmi e scudi, cantando cori di battaglia nordici. Vedi, ognuno ha le sue tradizioni.
1: Giusto.
2: Abbiamo parlato di Curaçao. Curaçao, loro hanno un aereo speciale, è la prima volta che si qualificano al mondiale.
1: Sì.
2: Sulla carlinga dell'aereo c'è scritto One Island, One Dream, cioè un'isola, un sogno. Aereo speciale per arrivare in America. Però tu hai visto come sono arrivati al campo d'allenamento ieri?
1: No.
2: Su un vecchio scuolabus americano.
1: È vero.
2: Senza finestrini.
1: Bellissimo.
2: Senza finestrini.
1: Hanno fatto,
2: carino,
1: la vera esperienza americana.
2: Eh sì, ma era un autobus degli anni 70.
1: Poi ho visto che i norvegesi sul campo di allenamento erano tutti stesi a prendere il sole.
2: Sì, per
1: abituarsi.
2: Per abituarsi al caldo.
1: Certo.
2: Chiudiamo col Brasile.
1: Sì?
2: Prima che l'aereo del Brasile decollasse, i vigili del fuoco gli hanno spruzzato sopra acqua.
1: Sì, perché era troppo caldo.
2: No, è come una benedizione divina.
1: Ma perché?
2: Perché?
1: Ma i vigili del fuoco da dove l'hanno presa tutta questa acqua divina?
2: Beh, se non ce l'hanno. Ah, dici che non era l'acqua santa.
1: Ma scusami, da dove l'hanno presa?
2: Ma che il prete con lo spruzzino non ci arrivava all'aereo. Ne hanno messo un po' nell'autobotte e
1: ha detto
2: benedizione per la formazione di vincenzione.
3: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Non so se hai visto ultimamente, Otto, tutti i discorsi che ci sono legati a questo mondiale, perché porta con sé tante cose che possono essere divertenti, ma anche tante altre cose che ti dici: ma perché?
1: Beh, vista la situazione internazionale,
0: sono un po' particolari. Posso farti una piccola listina di cose
1: sul chi va là, dico,
0: allora, questa sera abbiamo detto che l'inaugurazione sarà Messico contro Sudafrica.
1: Sì, stasera alle 21.
0: Ecco, i messicani, partiamo da loro. La maggior parte dei messicani non potranno comprare i biglietti per la prima partita perché costa troppo.
1: No, vabbè,
0: e si hanno messo i prezzi dinamici e quindi il biglietto costa più di quanto effettivamente un messicano medio riesce ad avere in tasca.
1: Ma il Messico, che tu sappia, avrà partite anche negli Stati Uniti o hanno messo il muro proprio?
0: Questo non lo so, dovremmo chiedere al signor fake news. Andiamo appunto sugli sfidanti. Quindi il Sudafrica, la squadra è arrivata molto tardi, anzi più tardi del previsto, perché alcuni membri della delegazione non hanno ottenuto il visto in tempo.
1: Bene, lo sai da quindi, 4 anni, no, da quando ti sei qualificato, lo sai che devi andare lì.
0: Esatto, no, ma non penso sia un problema loro, penso sia un problema dell'America nei loro confronti. Okay. Andiamo dal Senegal, ti piace il Senegal?
1: Ma gli spulciano i social ai giocatori, sai che adesso...
0: Penso di sì, che guardano anche quella cosa.
1: Se è scritto forza Biden non entra.
0: No, non ti fanno entrare. Membri dello staff del Senegal sottoposti a perquisizioni lunghe, costretti a togliersi pure le scarpe per poter entrare in America. Uzbekistan, la squadra è stata perquisita con cani antiesplosivo. Ma ti rendi conto?
1: Ma allora non fateli se avete paura di tutto.
0: Andiamo, Scozia, alcuni tifosi hanno visto la propria autorizzazione ESTA cancellata pochi giorni prima della partenza. Gente che aveva già comprato i biglietti e prenotato l'hotel, ovviamente, solamente che qualche giorno prima hanno detto: no, guarda, alla fine abbiamo scelto che tu non vieni.
1: Cioè, loro hanno pagato 2000 franchi un biglietto per lo stadio.
0: Esatto.
1: L'aereo e non possono partire.
0: No, poi ricordiamo anche l'arbitro che è stato bannato perché dicono dovrebbe avere dei legami con organizzazioni terroristiche. Quindi, vabbè, lasciamo poi. L'Iran, ovviamente, ha passato giorni a gestire problemi di visto prima del mondiale. 15 membri della delegazione non hanno avuto il visto. Andiamo su un attaccante dell'Iraq, Ayman Hussein, interrogato per quasi 7 ore all'arrivo degli Stati Uniti. E poi possiamo chiudere, però questa
1: nel nostro piccolo,
0: anche noi siamo stati colpiti perché Embolo ha avuto problemi di visto e ci ha messo un po' più di giorni.
1: Ma dopo c'è partito
0: l'Embolo.

0: Mago Merlino.
1: Mago Merlino.
0: La Pimpa.
1: La Pimpa.
0: Il cane Teo.
1: E poi
0: Pippi Calze Lunghe.
1: Pippa Calze Lunghe.
0: Speedy Gonzales.
1: Pure, anche questo. E chi
0: sarà? Peppa Pig.
1: No, non è neanche Peppa Pig.
2: Ci hanno dato 10 risposte solo lui. Chi l'avrà persa questa? Ma poi quel caso vale l'ultima?
1: Vale l'ultima. Vale sempre solo.
2: Se no non ne manda 100, uno di quei 100 è giusto.
1: Sì, no, vale sempre solo l'ultima che ci mandate. Quindi torniamo a noi, torniamo all'agenda, perché è arrivato il momento di cercare di capire appunto chi ha perso today la sua agenda, e voi dovete scoprire con noi appunto di chi è. Vi leggiamo anche il secondo indizio, perché il primo è già andato. In palio ci sono le Galzette di Rete 3, la Mataita.
3: Infinita.
2: Eri tu?
1: No. No, non ero io. È uno che entra ogni tanto e dice solo infinito. e scappa così. Quindi rileggiamo il primo indizio, che era
2: farle girare.
1: Andiamo col secondo.
2: Hanno scritto il mio vicino. Farle girare il mio vicino. No, non è lui. Invitare alla calma.
1: Quindi farle girare e invitare alla calma. Se vi viene in mente qualcuno, scriveteci su WhatsApp allo
4: 079 873 8073. Chi l'avrà perso questo?

0: Stasera alle 20 la cerimonia di inaugurazione dei campionati mondiali di calcio e alle 21 Messico-Sudafrica, la partita che aprirà questi grandi mondiali. Quindi tutti sul divano stasera, qualcosa da sgranocchiare, birra e ci guardiamo le partite.
1: Oh ragazzi,
0: no.
1: Ma hai sentito bene, scusa?
0: No. Sì.
1: Ma il divano sgranocchiare, oh! Ma tu sai chi io, tu foce gigante, tutto nudo, come pro memoria di che cosa succede quando uno non fa exercise?
0: Va bene, benvenuto a Big Jimmy, non so da dove è uscito.
1: Oh Tavio,
0: sì.
1: Guarda che mondiali non sono scuse per sedentarietà, sì. Mondiali sono opportunità di exercise!
0: Ecco, ci hai portato la fregatura anche stavolta.
1: Ma fregatura, oh Tavio, oh, io offro te workout, allenamento gratis, tu dici fregatura? Ma è proprio vero che tu più muscoli che neuroni allora, eh?
0: Ma ho capito, ma di exercise, la gente ai mondiali vuole star lì tranquilla sul divano, che allenamento.
1: Oh ragazzi, ma tu scemo veramente?
0: Perché?
1: Ma è veramente un scemo di quelli che non si capisce. Ma allora, prima di tutto dobbiamo fare il riscaldamento. Allora, ascolta me, tu che cosa fai prima di partita? Rispondi.
0: Prima di partita vado, apro il frigo, prendo la birra e mi siedo sul divano.
1: Ma scusa, come se io non sapevo, tu sempre bere birra. Cioè, allora, ogni volta che

0: tu alzi, prendi la birra,
1: sì?
0: Tu devi fare squat. Che se no, con bacio che tu ritrovi, diventi il nuovo pianeta da colonizzare per Elon Musk.
1: Sì, va bene.
0: Ma squat up, squat down, devi fare così, no?
1: Con la birra.
0: Squat up, squat down,
1: sì,
0: birra up, birra down. Così sì. Fai tutto tempo, funziona.
1: Così esce la birra e ora che arriva al divano è vuota la bottiglia, dai.
0: Oh, ma infatti tu non devi prendere birra, ma devo spiegare tutto.
1: Cosa
0: io
1: devo prendere?
0: Ma tu devi prendere shake proteico. Sono 240 grams di pure protein per latina.
1: E dopo diventa come te.
0: Sì, tu devi mettere latina su scaffale più alti di cucina.
1: Sì.
0: Ma proprio quello più altissimo, se non ce l'hai devi farlo tu. Devi fare buco mentre dentro latina.
1: Bello.
0: Così quando vai lì fai squat up, squat down, squat up, squat down. Poi anche devi fare salto altissimo per prenderla. Poi torni squat up, squat down, squat up. Poi se ti dimentichi latina ancora meglio, perché
1: sì,
0: torni squat up, squat down.
1: Ma è una tortura. Ma allora prima che inizia la partita sono già stravolto e dormo, scusa.
0: Allora aspetta, quando tu deve che guardi inizia partita,
1: sì,
0: devi fare un altro exercise.
1: Sì.
0: Questo si chiama telecomando crunch.
1: Telecomando crunch in cosa consiste?
0: Tu devi mettere la mia Big Jimmy cover di 15 kg su telecomando, con cover che copre anche i tasti.
1: Bella, cosa serve se copre i tasti? Scusa.
0: Beh, serve perché ogni volta che tu devi alzare volume, allora devi fare telecomando up e spalle down.
1: Va bene,
0: capito?
1: Va bene.
0: Telecomando up, spalle down. Così devi fare più volume e più ripetizione.
1: Io non lo tocco mai il volume durante le partite. Comunque, abbiamo finito o ci distruggiamo ancora di più per guardare
0: Oh, ragazzi, ma scusami, ma tu stai, dove stai tutto il tempo quando guardi partita?
1: Sul divano, te l'ho detto.
0: Ottavio, ma tu non devi pensare di essere spettatore sul divano.
1: Sì?
0: Tu devi pensare di essere giocatore in panchina, pronto a entrare in campo.
1: Ah.
0: E quando l'allenatore chiama sostituzione, tu devi saltare in piedi.
1: Ma che fatica, dai.
0: Hai visto che loro sono, che sempre si riscaldano, no? Che corrono avanti e indietro.
1: Sì, quelli
0: corri,
1: che sono...
0: up, corri down,
1: sì,
0: corri
1: davanti
0: up,
1: al divano.
0: Ecco, anche tu devi fare con quelli coni,
1: sì,
0: no? Metti i coni tutti in giro,
1: sì,
0: e poi fai questo cosa. O se no, quando il pubblico fa ola, è meglio che fanno,
1: sì,
0: quelli che alzano.
1: Ola, sì, sì.
0: Alzano tutte le braccia così. Tu ti alzi in piedi come se anche tu sei su spalti. Inizi a fare
1: ola.
0: Beh, però per farlo devi indossare mia Big Jimmy sciarpa di ghisa, 43 kg, rosso crociati.
1: Ma costa tanto, ma con una sciarpa così mi stacco le braccia dopo, no?
0: Oh. Questo è bene per me. Perché così tu fai riposare braccia,
1: okay,
0: e usi gambe.
1: Okay.
0: Ultima cosa, più importante,
1: sì,
0: ragazzi, qua deve stare attenti, Stai di attento perché è importante.
1: Vai.
0: Ogni volta che il commentatore dice Cipri Mary o Amini Semi Scalmani,
1: sì,
0: tu devi prendere il tuo compagno di divano, fai 20 piegamenti con lui su spalle.
1: Allora Cipri Mary e Amini Semi Scalmani le diceva Ceroni che non c'è più, quest'anno c'è Andrea Mangia.
0: Ok, io questo non sapevo.
1: No, c'è lui.
0: Vabbè, facciamo così. Allora, ogni volta che dici direttori di gara,
1: sì,
0: arbitro,
1: sì,
0: oppure nome di qualsiasi giocatore,
1: sì,
0: allora tu prendi spalla tuo compagno di divano, fai 20 piegamenti con lui su spalle.
1: Bellissimo.
0: E fai così che funziona.
1: Ma con questo metodo ogni 30 secondi devi fare roba e non vedi più la partita, no?
0: Ma questo è workout,
1: vabbè.
0: Cioè, io dico, tu segui il mio workout, a fine mondiale avrai fisico migliore di Cristiano Ronaldo.
1: Sì, oppure sono in ospedale.
0: Comunque, fai una cosa tu,
1: sì,
0: guarda, ricorda, dinosauri non,
1: sì,
0: si sono estinti per meteoriti, si sono estinti perché guardavano mondiali sul divano con birra senza fare exercise.

0: Siamo finiti ancora in televisione.
1: Ma come? Ma quando?
0: Sai che c'è una specie, non so perché, una specie di gemellaggio fra noi e siamo fuori.
1: Bello. Charlie.
0: A parte che voi siete andati ospiti.
1: Salutiamo Charlie e tutto l'entourage del programma.
0: E poi ogni tanto c'è qualche nostro ascoltatore che si inserisce lì e manda messaggi parlando di noi.
1: Bravissimi, continuate a farlo. Anzi,
0: l'hanno fatto
1: oggi.
0: Anche, questo me l'ha segnalato Charlie, io non l'avevo visto. L'altro ieri, senti. Ah.
2: Divertimento, c'è gente che si diverte ad ascoltare la radio e poi a guardare la televisione, ci mancherebbe altro. Intanto è arrivato questo messaggino che ci scrive Claudio, dice: visto che interagisco con quelli che il cactus di Rete 3, salutiamo i colleghi, sulla maglietta chiedete ad Ottavio la catacomba di Siamo Fuori.
1: Bellissimo.
2: Utilizzeranno naturalmente questo nostro spezzone probabilmente domani nella puntata del cactus sulle frequenze di Rete 3.
3: E salutiamo tutti coloro che ci ascoltano anche su Rete 3.
1: Bravo.
2: certo, un abbraccio a tutti.
1: È verissimo.
0: Stavano chiedendo, credo, la vostra maglietta ideale, cosa ci sarebbe scritto sulla vostra maglietta ideale.
1: E quindi
0: ideale.
1: Loro hanno detto
0: la catacomba. È lui, grande.
4: Sì, la catacomba.
1: Ma sai che potremmo chiedere anche oggi ai nostri ascoltatori di guardare la televisione e fare uno scherzetto a Charlie and Company.
0: Dipende quanti sono che passano da qua là, da su e giù.
1: È vero. Il programma quando è che va in onda? Tu me lo sai dire in maniera
0: dalle
1: precisa? Dalle 5 alle 6. Potremmo connetterci
0: 5 meno 5, 6, credo.
1: Connetterci tutti su RSI la 1 per guardare Siamo Fuori e scrivere qualcosa, mandare dei messaggi particolari.
0: Tipo viva i posaconi.
1: Bello. Scrivete a tu sempre posaconi. Scrivete tanti messaggi, con scritto posaconi. Alla puntata di oggi Siamo Fuori. Posaconi,
0: Siamo
1: Fuori.
0: E oggi guardiamo se lo fanno, dai.
1: Dai, questo secondo me funziona.

0: Evasivo. Impermeabile. Fugace. Oggi esploreremo una delle specie più diffuse negli uffici, negli sportelli e nei corridoi del regno umano, il Negativus burocraticus, più comunemente noto come il sapo mia. Il mio nome è Iri Ferret e vi do il benvenuto in National Geocactus. Creatura dall'aspetto apparentemente collaborativo, il Negativus burocraticus ha sviluppato nel corso dei millenni un meccanismo difensivo infallibile, la negazione preventiva. Prima ancora che la richiesta venga formulata per intero, lui sa già cosa rispondere.
1: Sapo mia.
0: Il suo habitat naturale è lo sportello, la scrivania con il divisorio in vetro, il corridoio davanti alla macchinetta del caffè. Lì, in totale sicurezza, attende le sue prede. Colleghi ignari, clienti speranzosi, nuovi assunti ancora carichi di entusiasmo. L'attacco è sempre lo stesso, la vittima si avvicina con una domanda.
2: Ciao, scusa, sei per caso se...
0: Il sapo mia inclina leggermente la testa, emette un lungo respiro nasale e pronuncia la formula rituale.
3: No, stirap, chi sapo mia, ne? Sapo mia.
0: Inutile insistere, inutile portare prove, moduli, iniziativa. La sua corteccia cerebrale ha sviluppato uno strato impermeabile a qualsiasi logica procedurale, mentre l'area preposta all'iniziativa personale risulta clinicamente assente dalla nascita. Il bello? Non mente. Lui davvero non lo sa, e proprio per questo non lo scoprirà mai. E come sempre ricordate, se non avete mai incontrato un Negativus burocraticus, probabilmente quello siete voi.
4: Ma che cosa state dicendo?

0: Io lo so che state guardando proprio lì quel coso circolare con dentro due righine che si muovono da sole, una un po' più corta, una un po' più lunga. State per dire, ma sì, ma guarda che mi indica qualcosa sta roba qua. Io so che adesso è un momento importante, ma noi non gli daremo importanza finché non sentiamo una voce specifica.
1: Che questa, vai! Aspetta,
0: no, con calma.
1: Si è piantato il computer.
0: Eh no, ma certo,
1: no,
0: bisogna.
1: Si è piantato il computer.
0: No, dagli tempo.
1: Mettilo tu.
0: Lo devo mettere io? Sì. Gli diamo un attimo di tempo, sentiamolo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: Abel. Rieccomi. Sai qual è l'eroe che gli piace applaudire?
0: No.
2: Batman. Ciao.
3: Radio Televisione.
0: Ciao Abel. E sai quale fonte energetica preferisce?
1: La batteria. Si è piantato il computer, è vero?
0: Ah, ma completamente?
1: Sì,
0: bello!
1: È otto.
0: Sai che ti invito? È otto. Le 12 e un minuto, finalmente possiamo dirvelo. Questo è Non ci resta che il cactus, solo ed esclusivamente su Rete 3. Ma, beh, no, dopo vi diciamo anche dove altro si può trovare.
1: Adesso le diamo però le calze.
4: Le diamo.

0: Bella la vostra.
1: Grazie, Abel.
2: Sicuro?
1: Dai, ce n'è un'altra. Sai chi è il sarto? No, anzi, sai che è il sarto di Batman e Jonas Marty?
2: Perché?
1: Perché ogni volta gli chiede la battaglia.
3: E chi sarà? E chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? E chi sarà? E chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Dai, ormai... Abel, se
2: sai
1: vuoi...
2: Che lo... No, sai che l'ho capita adesso?
1: Non è vero. Non l'avevi capita?
2: No, ma pensavo era la troppo... battaglia. La battaglia.
1: E certo, era un doppio joke. Doppio joke.
2: Abel, ti è piaciuta questa? Ti è piaciuta questa?
1: Mandaci un vocale,
2: facci sapere.
1: Sapere
2: che siamo in ansia se non ti è piaciuta.
1: Se non è rimasto l'Ottavio.
2: Siamo in ansia anche perché non riusciamo a dare il premio.
1: No, ma infatti,
2: oggi,
1: cioè, vero, tutti scrivono. Cos'era Giuseppe Conte? No, non è Giuseppe Conte.
2: Il primo era farle girare, il secondo invitare alla calma.
1: Qualcuno ha scritto le casse malati?
2: No.
1: Nemmeno quelle.
2: Non è neanche la polizia.
1: Nemmeno la polizia, nemmeno la polizia.
4: Peppa Pig.
1: Neanche Peppa Pig. Va bene, dai, andiamo avanti. Ci sono in palio le calzette di Rete 3. La matita infinita.
2: Mi sento che adesso lo beccano. Beccano.
1: Vai.
2: Farle girare.
1: Era il primo.
2: Invitare alla calma.
1: Il secondo.
2: Portarlo da 32 a 48.
1: Farle girare, invitare alla calma e.
2: Portarlo da 32 a 48.
5: 079-873-8073.
3: Che l'avrà perso questa agenda qua?
0: Sì, a me mi è piaciuta. Mia mamma l'ha capita dopo

0: prefe.
1: Grande, grande Abel. Tu puoi commentare tutto quello che facciamo e noi lo trasmettiamo. Sei il nostro barometro in tempo reale del programma. Parliamo di scienza perché in vista delle missioni Artemis 3 e Artemis 4, la 4 dovrebbe portare di nuovo l'uomo a toccare il suolo lunare, hanno annunciato quelli della NASA che gli astronauti saranno vestiti niente meno che da Prada, cioè Prada ha progettato e disegnato le nuove tute spaziali degli astronauti. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per il Made in Italy. Dopo il diavolo veste Prada, il volo veste Prada. Non tutti sanno però che a questo concorso per realizzare le nuove tute aveva partecipato anche una nostra conoscenza, il nostro dress influencer e stilista Patrick da Solduno, che è qua con noi. Ciao Patrick.
2: NASA SBAM,
1: ma gli astronauti non vestiranno manovri Wunsch, mi spiace.
2: Ma guarda, non fa niente, ma io punto più lontano,
1: Sì?
2: Disegnerò le tute per quando andremo su Marte.
1: Sì, quando? Fra 20 anni?
2: Nel 2030, sbam barabam, Elon Musk XXX.
1: Va bene, allora illustraci le tute spaziali che avevi proposto tu e magari cerchiamo di capire perché non sono piaciute.
2: Ma come prima cosa il sottotuta termico lunare,
1: sì?
2: Pantacollant con pannolone, perché non si sa mai, sai che si rompe ancora il bici.
1: Sì?
2: Questo rigorosamente in lana di seta,
1: sì?
2: Con anche un buco per tubo, sbam barabam bam bam.
1: Dove il buco, scusa?
2: No, allora proseguiamo con una maglia attillata antigravità,
1: sì?
2: Questa borchiata.
1: Ma perché borchiata?
2: Con zip laterali per le ascelle e collegamento Ethernet, questo
1: Ethernet,
2: qua abbiamo messo proprio il cavo, con scritta al contrario per quando stai a testa in giù.
1: Cioè che quando l'astronauta è testa in giù si legge la scritta?
2: Sì, è Knuv Irvunam Mabs Mabs.
1: Sbam sbam manuvri vunam.
2: Bravissimo.
1: Ma bellissimo.
2: Proseguiamo con l'upper down body, pantaloni,
1: sì?
2: Della tuta oversize,
1: sì?
2: Cioè che più che cavallo basso, pony.
1: Cavallo bassissimo,
2: sì,
1: perché?
2: È altezza caviglia.
1: Perché così basse?
2: Che così tanto lì salti come un canguro, no?
1: Ah, sulla luna sì.
2: Sì, allora non ti serve.
1: Può essere.
2: La scritta NASA in paillette per essere re delle passeggiate spaziali direttamente sul fondo schiena per le riprese da dietro.
1: Bello, molto bello, complimenti.
2: Parte sopra della tuta,
1: sì?
2: Te la faccio sentire.
1: Bella, sì.
2: È un pezzo unico, questo. Toppe antimeteoriti sui gomiti in titanio.
1: Cioè, sui gomiti, toppe antimeteoriti, il resto del corpo ti possono colpire tranquillamente. Bello.
2: Lì sono in titanio e il tutto ricoperto in paillette ultra riflettenti, visibili dalla Terra, sono ricaricabili,
1: sì,
2: con pannelli solari incorporati uscita del tubo di prima.
1: Sì, certo, visibili dalla Terra, come no.
2: Allora, poi, guanti termici, guarda che belli questi.
1: Belli, sì.
2: Sono,
1: sì,
2: belli, guarda, sono,
1: sì,
2: tutte le dita. Con scritta SBAM su ogni dito, ma SBAM BAM sul dito medio.
1: Sempre visibili dalla Terra i guanti?
2: Allora, solo il dito medio,
1: okay,
2: siccome ovviamente non si possono fare la doccia ogni giorno. Fondamentale il diffusore a timer all'interno della tuta di Tero G Essence di Manuvri Wunsch.
1: Tero G all'aroma di?
2: Tero G Essence, devi dirlo bene, se non vado
1: all'aroma
2: avanti.
1: Di?
2: Scia di cometa.
1: Ho letto che la scia di cometa sa di uomo marci, tipo di zolfo, schifo.
2: Tanto lo sente solo l'astronauta.
1: Ho capito.
2: Sbam, bam, bam, bam,
1: bam, bam. Ma fammi capire, questo è il progetto che hai presentato alla NASA?
2: Sbam bam. Certo, e non mi hanno neanche risposto questi qua,
1: Aspetta che lo sto guardando, non hai dimenticato niente secondo te?
2: Ma no, ma certo che no. Cioè, ovviamente sulla Moon ci sono i Moon Boot, ma non devo dire.
1: Sì, ho capito,
2: dai.
1: Ma questo è il disegno che hai mandato alla NASA?
2: Sì. Tutto questo è sbam bam.
1: Ho capito.
2: Cioè, se volevano altro me lo chiedevano.
1: Ma secondo te come fanno a respirare sulla luna senza casco? Non gli hai fatto il casco.
2: Ma non... scusa, ma tu vai sulla luna, sei una delle pochissimissime persone che va sulla luna sbam bam,
1: sì?
2: e ti disegna un abito che ti nasconde la faccia.
1: Vabbè, scusa.
2: Cioè, cosa sei, Daft Punk? Come puoi essere il king del moonwalk se ti scopri la faccia?
1: Bello, bravo.
2: Io faccio moda, non faccio bidoni della spazzatura.
1: Va bene, grazie.
2: Bam, bam, bam, bam, bam.

0: prefe.
1: Come dargli torto a proposito dell'assenza di casco? Per belli apparire, un po' bisogna soffrire, quindi si può tenere anche il fiato.

0: scopriamolo.
1: Scopriamolo, come avete scoperto quasi tutti dopo il terzo indizio. Sì. Praticamente sì. Farle girare.
0: Perché farle girare? Cosa vuol dire?
1: Lui era il cerimoniere dei sorteggi delle principali competizioni UEFA, quindi Champions League, Europa League e campionato europeo. Quando era ai vertici della UEFA. E sì, sai come si svolgono i sorteggi? C'è una
0: tipo il lotto.
1: Un cesto pieno di palle, le fai girare, apri e leggi la squadra.
0: E dentro c'è qualcosa, certo.
1: Invitare alla calma. L'hai visto? Ne hai visto l'intervista l'altro giorno? L'hanno messo un po' alle strette.
0: Poverino.
1: Forse ha perso il controllo di questi mondiali. Succedendo troppe cose strane. Lui ha detto: Stay chill. State calmi, ci penso io ai mondiali, voi fatevi gli affari vostri.
0: Sì, e l'ultimo era
1: farlo passare da 32 a 38 perché
0: 40.
1: quasi da 32 a 48 è l'uomo che ha ideato e deciso il passaggio del mondiale dal formato 32 squadre a quello 48 squadre.
0: Infinito.
1: Fra un po' non ci saranno più neanche le qualificazioni.
0: No, infatti,
1: prendi tutti e via.
0: Quindi il personaggio di oggi è
1: Gianni Infantino. Soprannome Gianni Infantino.
0: Presidente della FIFA. Chi ci è arrivato, perlomeno chi l'ha spuntata tra tutti col sorteggio a sort?
1: Chantal,
0: sentiamola.
1: Non so se è felice, però, non tanto.
0: Sei felice, Chantal?
2: Finalmente!
0: Grande.
1: Ha due voci,
0: sì, lei sa sdoppiare la voce.
1: Ha due voci.
0: Sa sdoppiare la voce. Chantal, ti porti a casa le calzette di Rete 3 e anche la mataita infinita. Possiamo risentire Chantal?
1: Sì, vai, due voci.
0: Vai.
2: E vai! Finalmente! Ciao!
3: Chi l'avrà perso?

0: Quindi si sono fatte le 12.25 e allora è il momento di salutarci. Otto, cosa ne pensi?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Vuoi dire tu dove ci possono trovare in podcast?
1: Sul sito rsi.ch. Sì. E sull'applicazione RSI Play, che vi ricordo fa crescere i capelli, nel
0: fa
1: caso in cui
0: i capelli?
1: Sì, sì, sì, l'applicazione sì.
0: Ma non solo lì. Anche su Spotify, tra l'altro.
1: Ah, pensavo non solo lì fa crescere i capelli.
0: Esatto.
1: Dove? Anche sulle chiappe? Sotto le ascelle?
0: Allora, grazie Otto. Noi...
1: Grazie a te Fabio, è stato un piacere stare con te quest'oretta.
0: Ci
1: queste due ore.
0: Ci rivediamo domani con un altro personaggio del cactus.
1: E domani c'è Mitch.
0: C'è Mitch Saldagna dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. Ciao!
1: Ciao!
0: Otto, mi fai la tua imitazione di Ellis?
1: Ciao a tutti, sono Ellis. Questa è la voce di Ellis. Sono Ottavio che imita Ellis.
2: Non ci resta che. Non ci resta che. Non ci resta che.
3: Cactus. A domani.
0: Ah, io volevo ricordarvi, oggi dalle 17, guardate, siamo fuori e scrivete a tutti Posaconi, vi prego.

0: Bellanza, Bella Kay, non nel saluto bella, ma si chiama proprio così.
1: Non sento la differenza con altre canzoni di altre artiste del momento, posso dirlo?
0: Puoi dirlo, ormai l'hai detto.
1: L'ho detto. Ah, c'era il microfono acceso?
0: Certo, certo. Ma
1: scusatemi, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon appetito.
0: Buon appetito.
1: Allora, meteo, su delle Alpi. Oggi prevalentemente soleggiato, qualche velatura ad alta quota, vento da nord moderato a tratti fino in pianura, temperatura massima sui 26 gradi. Nord invece nuvolosità variabile, verso la Romandia abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e le Prealpi nuvolosità più persistente, ancora qualche rovescio, ma dalla serata tempo asciutto, temperatura massima qui sui 20 gradi.
0: Perfetto, grazie. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino è stato aggiornato come sempre una manciata di minuti fa, una decina di minuti fa, e ci dice che in Ticino al momento si segnalano rallentamenti sul piano di Magadino ancora tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, sulla sponda destra del Ticino da Cugnasco a Gudo in entrambe le direzioni. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Il microfono adesso a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Tutto pronto per il Via ai Mondiali di calcio. Questa sera la prima partita fra Messico e Sudafrica. La curiosità principale per ora è quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni. In vista del vertice G7 di Evian, oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Infine, alle Camere federali, via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione, sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità.
2: Rete 3 Sport.

nuova proprietà, libero le azioni con un accordo per una collaborazione, non voglio veder fallire l'ACB, ha dichiarato al quotidiano ticinese. In giornata è previsto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club. Alexander Ospelt è il nuovo presidente della FIS, la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, proveniente dal Liechtenstein. Durante il congresso annuale di Belgrado ha battuto di un solo voto, 65-64, il presidente uscente Johan Elias, sempre più contestato per il suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della federazione. Si attendeva solamente la conferma, invece Mark Lüthi è stato nominato quale successore di Urs Kessler alla presidenza del consiglio d'amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio.

0: facile di uno small town boy, di un ragazzo che si accorge di essere omosessuale, vive la propria vita bullizzato, rincorso dagli altri che lo prendono in giro, lo scherniscono, e lui alla fine, appunto, small town boy, questa canzone è diventata un tormentone pop, dance, che in realtà poi il video e la canzone andavano a illustrare una situazione
1: cruda,
0: per niente facile, e alla fine lui ce la fa e se ne va a bordo di con la sua valigetta, se ne va col treno per

0: andare nella grande città dove verosimilmente sarà meno stigmatizzato, però comunque si lascia dietro questo bagaglio di sofferenza, di dispiace andarsene dal paese nel quale è nato. Però molto molto bello questo brano degli anni 80 dei Bronski Beat.
1: Le alfatine dei dischi ci hanno anticipati.
0: Sì, sono sempre attente ai nostri
1: un po' giocherelline. Alla dire, le fatine dei dischi sono quelle che quando tu sei alla deriva e stai remando, loro vengono a farti pizzichini, a farti ghili ghili nel collo, e tu dici sì, bello, carino, però starai tipo remando.
0: Bisogna stare attenti, perché se siete...
1: Esatto.
0: Potrebbe essere una zanzara, ma potrebbe anche essere una fatina dei dischi, per cui prima di... cioè... verificate sempre. Se noi sentite odore di ilang ilang e gelsomino nell'aria, vedete,
1: era una fatina dei dischi.
0: Esatto, una sparkle di glitter, è una fatina dei dischi.
1: Noi abbiamo spiegato alle fatine di non disturbare la gente mentre dorme, perché quando dormi
0: Però
1: hai meno attenzione
0: meno
1: a capire che cosa potrebbe essere, sei più istintivo di notte.
0: Tu come reagisci? Se vieni disturbata mentre dormi, come reagisci? Con cattiveria o...
1: No, allora inizialmente mi fingo morta.
0: Come gli opossum.
1: Come gli opossum, bellissimo. Però a volte non funziona. Quindi mi metto tutta sotto la coperta.
0: Ok. Rifuggi però dalla realtà, poi bello, mi piace.
1: Fugo dalla realtà, però poi è un po' soffocante. Dipende quanto fa caldo fuori.
0: Sì.
1: E niente, poi alla fine no, io di solito sto lì e soffro, perché l'idea di alzarmi, trovare l'origine e ucciderla mi crea ancora più turbamento, quindi soffro in silenzio quel
0: anch'io.
1: 40%.
0: Io quando vengo svegliato di soprassalto, mi è successo solo una volta, mi ricordo che qualcuno, non sapeva, mi ero messo giù un pomeriggio libero a fare un pisolino e qualcuno è arrivato a suonarmi alla porta alle 3:30, un vicino di casa, e io non sapevo più che giorno era, ora era, come mi chiamavo, non sapevo più niente, e lui mi parlava, io sentivo così, cioè, cosa deve, voleva semplicemente dirmi una roba, non ce l'ho fatta, non sono riuscito a connettere, e continuavo a dirgli no, un momento, aspetta.
1: Ma perché è peggio se ti alzi? Guarda, io sono fan dei pisolini, ma so benissimo che c'è un prezzo da pagare, perché dopo ti svegli, io c'ho il male di vivere.
0: Sì.
1: E allora, per farmi passare il male di vivere, sai cosa canto? A proposito di quello che dicevi tu, che non sai più che giorno è,
0: esatto,
1: dove sei, che anno è. Io canto sempre: che giorno è? Che anno
0: bella,
1: è? Perché
0: bella.
1: Così almeno mi viene da ridere e mi passa un po' il male di vivere. Questo allora, è il tempo di
0: è una bella soluzione. Comunque, come dici tu, pisolini il pomeriggio lunghi, basta, mai più.
1: No, e ti debilita.
0: In vacanza.
1: Se ci sono zanzare, scusami, quello che mi dico anche è che a un certo punto, se ce n'è solo una e mi punge 7 volte, sarà sazia e si calma giù anche lei.
0: Sì, quando c'è la
1: pancia. Cosa sono 6 punture per me?
0: Sì, niente.
1: Niente.
0: A proposito di punture di sangue succhiato, buon appetito derivati e derivate. Buona pausa.
1: Buon appetito, zecche.
0: Buon nutrimento.
1: E sanguisughe.
0: Qualsiasi esso sia.
1: Qualsiasi essere vivente voi siate.
0: Esatto. Buon
1: se
0: appetito.
1: Avete questo genere di gusti, la bistecca al sangue in fondo è anche un po' quello.
0: Anche, è vero.
1: Quindi buon appetito.
0: È vero. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp. Oggi alla deriva in studio con Gigli Arlene Paltrax fino alle 14.
1: Se non ve ne siete accorti, siamo in forma.
0: Certo.

0: vabbè, David Guetta, non
1: questa
0: lo so,
1: mi piace.
0: Io c'ho proprio quel tocco lì suo, poi puoi dire quello che ti pare, manierista, è il suo suono, però mamma mia,
1: però questa sta già di estate,
0: ma
1: con
0: di brutto, ma proprio di brutto,
1: sai, col fuoco d'artificio,
0: sì,
1: che arriva col momento giusto.
0: Esatto.
1: Ascolta, io penso sempre una cosa,
0: sempre
1: quando i cult sono cult, o quando i posti, i luoghi di vacanza diventano super famosi, o le canzoni diventano super orecchiabili, o gli artisti diventano qualcosa di internazionale, hanno
0: quasi
1: quel quid che alla fine ti prende dentro, che sia un mega cliscettone, però alla fine
0: però qualcosa ci deve essere,
1: ce l'hanno.
0: Boh, lui sicuramente grandissimo professionista, uno dei DJ di maggior successo,
1: conosce
0: sempre
1: la gente.
0: Sì, sì, sì.
1: È come quando dici, ah, adesso invento, non so, in Val Verzasca vanno tutti, poi siamo lì in troppi. Ragazzi, però, se è un bel posto, è bello.
0: Per forza.
1: È bello,
0: sì.
1: Bello.
0: C'è solo da sperare che prima o poi la gente si dimentichi che c'è.
1: Esatto.
0: Si può ricominciare a gustarselo in 10 invece che in 100.000.
1: Infatti.
0: Allora, 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è La Deriva con Julie Arlene Paltrax in diretta fino alle 14. Oggi io avevo un temino da lanciare lì magari dopo il segnale dell'ora piena precisa,
1: sì,
0: perché voglio farlo partire insomma con tutti i crismi, perché prende spunto da una cosa che ho visto molto carina l'altro giorno. Io, lo sapete tutti, sono un po' un nerd, sono un appassionato di videogame, e nella fattispecie ultimamente sto giocando a un videogame particolare che si chiama Path of Exile, dunque il sentiero dell'esiliato, che è un titolo strano per un gioco tutto sommato semplice. Si tratta di incarnare e vestire i panni di un personaggio in un mondo fantasy, può essere un guerriero, un mago, insomma le classiche cose un po' da Dungeons and Dragons, se volete, dove ogni momento fai delle missioni e poi cresci di livello, la tua esperienza cresce, diventi sempre più forte. È un meccanismo molto semplice di base, con un mondo condiviso con centinaia di migliaia di altri giocatori, per cui si fanno incontri, conoscenze, e si possono vivere delle esperienze anche affascinanti, divertenti. E c'è una cosa che gli sviluppatori di questo gioco, che sono dei neozelandesi, sono dei ragazzi, la software house è tutto sommato piccola rispetto agli standard, normalmente le grandi case di produzione sono migliaia e migliaia di persone, questi contano poco più di un centinaio di persone. In Nuova Zelanda hanno fatto questo gioco che è diventato di grande successo perché ci mettono molto amore, molta cura, ma non solo, delle idee stranissime che secondo me possono fungere da spunto di riflessione per dove sta andando il mondo adesso.
1: Ma vedi, questo è il bello che tu mi insegni da buon nerd. Per una come me che è rimasta ferma a Tetris e a Mario Bros, quanto poi dietro a un videogame che è in fondo un'opera d'arte,
0: sì,
1: in un certo qual modo,
0: sì,
1: ci sia tutto un processo
0: come un film, alla fine.
1: Esatto, ci sia un processo di riflessione filosofica,
0: di scrittura anche,
1: di osservazione del mondo,
0: sì.
1: E di concretizzazione in un prodotto che poi, se è di successo, riesce a toccare un sacco di gente, e quindi il tuo messaggio arriva là,
0: esatto,
1: dove deve.
0: Hai detto la parola magica, bravissima. Il messaggio che hanno lanciato questi signori è pazzesco, poi me lo saprete dire anche voi. Comunque tra pochissimo prendiamo con calma e con comodo, prima Maroon 5, One More Night, poi Foo Fighters col loro ultimissimo lavoro pubblicato il 24 aprile, dunque pochi mesi fa, e poi il segnale dell'ora piena, poi vi spiego di che cosa si tratta.

0: questo blues, non so, rhythm and blues molto bello di Foo Fighters, che vabbè, hanno sempre uno stile, una classe pazzeschi, inconfondibili. Foo Fighters, Window, la finestra Radio nostra d'opportunità.
1: Le 13 e un minuto, buon appetito, buon giovedì a tutti voi.
0: Dai, dai che giovedì. Noi ci appropriamo di questo nuovo slogan, un giorno prima dell'ultimo giorno della settimana, secondo me tanto bello. Comunque poi oggi,
1: ma
0: con
1: per
0: una giornata,
1: tanti è anche il primo giorno dei mondiali.
0: Sì, sì,
1: che non ci saranno gli uragani, quindi i maxi schermi stanno su.
0: Esattamente, per cui inizia questa kermesse che ci accompagnerà per un bel po' di tempo, per cui noi con diverse iniziative, proposte, eccetera, eccetera, ovviamente la si seguirà, non credo qui alla deriva, perché noi ormai sul mezzogiorno, insomma, parliamo di altro.
1: Ma poi chi siamo noi per parlare di calcio?
0: Esattamente,
1: io, cioè, non so, io proprio niente, zero meno.
0: Idem, per cui ci saranno altre.
1: Ho sbirciato qualche album delle figurine, però.
0: Bello,
1: devo dire.
0: Quello è sempre bello.
1: Mi piace, poi quando ci sono le figurine, quelle con l'ologramma.
0: Sì. Poi l'odore delle
1: io
0: figurine quando le apri, l'odore,
1: sì,
0: della colla,
1: sì,
0: delle figurine, quell'odore proprio di bambino, che
1: sì,
0: proprio, mamma mia, la soddisfazione quando lo finì, mai finito, forse ne ho finito uno.
1: No, io li ho finiti.
0: Li hai finiti?
1: Ma certo, andavo come un segugio, perché prima compri i pacchettini.
0: E quello già per me era un problema, venendo da una famiglia che non era proprio di miliardari, mia madre sempre col contagocce le figurine, e allora dovevi speculare tantissimo sulle doppie, sullo scambio delle doppie.
1: Ma vedi, perché, perché io ero, non sono mai stata miliardaria, però noi avevamo la regola che se ti comporti bene,
0: ah,
1: il
0: okay,
1: fine settimana
0: il pacchettino o i pacchettini figurine.
1: Esatto, cioè io non ho mai avuto quella cosa che hanno avuto alcune mie compagne di classe,
0: sì,
1: che avevano i genitori che ogni tanto li compravano non il pacchetto di figurine,
0: la
1: ma
0: scatola,
1: la scatola con dei
0: la scatola.
1: No, io quella roba
0: quello
1: lì
0: era, quello era il paese, cioè,
1: però
0: per
1: sai
0: me era
1: che
0: un'altra,
1: col senno di poi era più bello ricevere una bustina, o a volte
0: sì,
1: due.
0: Di figurine, diciamo sempre.
1: Sì, di figurine. Sì, no, vabbè. Tipo mia madre, per sedarmi.
0: Esatto. No, però le figurine.
1: Per attivarmi, per fare le pulizie, dai, tira su sta bustina.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: vabbè.
0: No, mi ricordo anche quelli che arrivavano col pacchettone di doppie.
1: Sì,
0: con l'elastico alto così.
1: Quello ce l'avevo
0: grosso
1: anch'io.
0: Grosso come il palmo di una mano.
1: Ma quello ce l'avevo anch'io,
0: sì,
1: perché, dai, chi fa le fotografie, le figurine sa benissimo che ci sono quelle rare e poi
0: sì,
1: te ne mettono 47 tutte uguali, quindi
0: esatto,
1: tu avevi il pacchettino ma era sempre la stessa, era tipo déjà vu,
0: potevi giocare per quella che era leggermente, ma mai successa figurati, una roba del genere, quella che era un pochino più rara delle altre
1: te ne facevi dare due.
0: Brava.
1: Io non l'ho
0: due
1: mai fatto.
0: Due anche, si poteva giocare, tirare sul prezzo.
1: Non sono mai stata una grande negoziatrice.
0: Io
1: ero una sottona, quindi mi comportavo bene, ricevevo le bustine e poi andavo a scuola a scambiarle.
0: Che brava.
1: Non mi sono mai fatta fregare, quello no.
0: Okay.
1: Però due per una non l'ho mai fatto. Signora, vuole il fustone da due? Quello non l'ho mai fatto.
0: È una cosa, è una legge del mercato, se tu hai, se io ho una merce che tu ambisci.
1: Ma vallo a spiegare alla Julie delle elementari.
0: No, idem.
1: È impossibile.
0: Idem anch'io.
1: Comunque sì, per rispondere alla tua domanda iniziale, io mi impuntavo e alla fine la figurina, quella rara, la trovavo, tipo Dylan sulla sua macchina nell'album di Beverly Hills 9210.
0: No, meraviglioso.
1: L'avevo trovato.
0: Bello, bello. A parte questi ricordi, ecco, ci siamo dilungati, fra poco continueremo, io volevo parlarvi appunto di questa cosa,
1: sì,
0: tra poco, tra qualche brano, continuiamo a parlare appunto di intrattenimento, di giochi, in un qualche modo le figurine erano un po' anche quella roba lì. Intanto Somber con Potential.
1: Diciamolo, giochi come scuola di vita.
0: Sì, sì, sì.

0: La Deriva.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Vedi che i nerd saltano fuori.
1: Sì, sì, ma io lo so che sono lì in agguato, in incognito i nerd. Qualcuno dice un appassionato di GDR, di giochi di ruolo, questa è la sigla che sta a significare quello. Conoscerai Baldur's Gate 3, certo, lo conosco, capolavoro della Larian Software, un'altra piccola casa che ha vinto un sacco di premi qualche anno fa, ma io volevo parlare di questa cosa che è successa l'altro giorno nel mondo di Path of Exile, che è un gioco particolare, molto molto semplice inizialmente, poi diventa una roba super complicata, perché come ti dicevo ogni personaggio ha il suo ramo delle abilità, che sono migliaia, puoi scegliere, cioè man mano che vai avanti diventi sempre più potente. La verità è che c'è un limite, il livello 100 è quello più alto che si può raggiungere, ma è molto difficile arrivare fin lì perché ci vanno settimane di gioco costante, non bisogna mai morire perché quando muori perdi esperienza.
0: Ok.
1: E torni indietro. E cosa è successo? Questi creatori, questo gioco che ha avuto un grande successo, sono molto particolari. Loro hanno sempre avuto un gusto per una scrittura un po' non facile, che non ti dà soddisfazione subito.
0: Ma pensi che il fatto che siano neozelandesi, che quindi hanno una prospettiva un po' diversa, magari
1: può darsi,
0: un po', non dico isolata, perché non siamo più così isolati, però in ogni caso è particolare.
1: Non fanno parte del panorama mainstream, diciamo, non sono le grandi case software che producono i grandi. Il mondo dei videogiochi è vastissimo, ci sono gli sparatutto tipo Call of Duty, tipo Battlefield, ci sono diversi generi, giochi di corsa eccetera. Questo è un gioco di ruolo, col tuo personaggio viene visto dall'alto, dove combatti, fai un sacco di missioni. Per arrivare al livello 100 è molto difficile, dicevo, perché non devi mai morire, se no torni indietro perché non finisci più, non ci arrivi più. Ma nella fattispecie, in un modo particolare, ci sono diversi modi in cui si possono giocare questo gioco. Quello normale, dove se anche muori una volta non è un problema, rinasci e riparti da dove eri arrivato. Ma ce n'è uno, un particolare, si chiama hardcore. Cosa vuol dire? Che tu parti col tuo personaggio, una volta che muori, la prima volta che muori, basta.
0: Il tuo personaggio
1: arrivi a livello 20, muori e basta, finito il gioco. Un brasiliano che si chiama Rakin ha creato un personaggio sul server hardcore di Path of Exile, che viene considerato un GDR piuttosto difficile. È riuscito ad arrivare in un server dove addirittura tu non puoi neanche giocare con gli altri, non puoi neanche chiedere di scambiare oggetti, perché normalmente se no lo potresti fare negli
0: quindi
1: altri server normali.
0: Quindi ti potresti far aiutare.
1: Bravissima.
0: Ma lui ha deciso di fare tutto,
1: lui ha fatto
0: in solitaria
1: hardcore, solo self found, dunque senza poter contattare nessun altro, senza nessun tipo di aiuto, è arrivato senza mai morire dal livello 1 al 100 e ha trovato questo tempio che c'era dietro una zona della mappa, dietro all'arbitro della divinità, che è un personaggio molto difficile da sconfiggere, un boss, dietro c'è questo tempio del prescelto. E lui è arrivato lì, insomma, ci aveva già cliccato, tanti l'avevano scoperto, e ci cliccavi ma non succedeva nulla. Come mai? Dovevi arrivare prima al livello 100. Una volta che arrivavi al livello 100 ti veniva fatta una domanda molto semplice: vuoi ascendere al ruolo di primo martire di Vraeklast, che è il nome di questo mondo, e regalare questo tuo sacrificio a tutta la comunità senza sapere esattamente che cosa sarebbe
0: perché
1: successo?
0: Perché era il primo lui.
1: Perché era il primo. Lui in realtà l'avevano già fatto sugli altri server, lui sapeva bene a che cosa andava incontro, ma questo non rende meno valido il suo sacrificio, perché arrivare lì è stata una cosa monumentale dal punto di vista del tempo impiegato, del sacrificio. Lui è anche uno streamer, tra l'altro seguito da migliaia di persone. E le persone erano lì con lui, e cosa succede? Praticamente tu dici di sì, il tuo personaggio viene preso, viene ammesso all'interno di una specie di camera di pietra e viene fatto ascendere nel cielo, ma di fatto viene cancellato, viene completamente eliminato, come se tu morissi. Questo sacrificio viene immortalato da quello che rimane di te, una specie di sfera di luce col tuo nome, il giorno in cui è successa tutta questa cosa, e dice va, finisce lì. No, tutte le persone sul server ricevono, grazie a questo tuo sacrificio, un punto esperienza in più, ma tu devi andare a prenderlo, devi fare un pellegrinaggio a questo santuario, inchinarti e vieni investito da una luce che praticamente rappresenta il sacrificio di questo giocatore. Se non avete mai giocato ai videogiochi, forse sta roba che vi sto dicendo è arabo, cinese, però vi posso garantire che è un investimento di ore, di giorni, magari anche di frustrazioni, dice vabbè, poca roba. È un fenomeno, lobby del videogame che coinvolge miliardi di persone nel mondo, per cui qualcuno che lo segue c'è, ma questo ragazzo giovane Rakim brasiliano è stato osannato come una specie di, e la sua reazione è bellissima,
0: come un martire,
1: perché lui rideva sbuffava alla fine, però vedi che lascia andare le spalle quando schiaccia questo bottone, come se si fosse liberato di un peso incredibile, no?
0: Beh, penso che prendere una decisione del genere, se sei dentro veramente nella situazione, è comunque un travaglio interiore.
1: Che affezioni,
0: allora lasci andare, comunque c'è un mix di emozioni che è quello che dicevi un po'. In fondo i videogame sono, possono essere lo specchio un po' della nostra vita.
1: E io spero che queste cose, poi vabbè, la gente che gioca ai videogame è anche un po' particolare, però la riflessione che volevano stimolare questi signori, quando tu poi il punto non è che ti viene regalato, devi andare là e fare il pellegrinaggio, e quando sei lì tu sei costretto a pensare a quello che ha fatto questa persona e ti viene automaticamente un pensiero di gratitudine, perché magari è quel punto che ti serve per arrivare a quell'abilità là che altrimenti non ci arrivavi.
0: Se non ci fosse stato lui,
1: tu ci avresti dovuto mettere ancora ore e ore e ore.
0: E vogliamo negare il fatto che la gratitudine non faccia bene al cuore e non migliori il mondo?
1: Quindi, è quello il discorso.
0: Esatto,
1: capito?
0: Che venga da un videogame, che venga da un libro, che venga da un puzzle, se viene fuori qualcosa di bello, perché no? Ma correggimi se sbaglio, perché non voglio neanche avere il pregiudizio. Secondo te, quelli che giocano ai videogame così, in questo modo, sono in fondo dei romantici?
1: Sì, assolutamente sì. Non tutti, ci sono dei burini incredibili, ci sono dei trucidoni pazzeschi, gente senza né modi, senza né arte né parte, però la maggior parte, secondo me, di chi cerca un'avventura in questi mondi fantastici che equivalgono un po', se vuoi, a un libro di fiabe o non so, una trama eventuale tipo quella del Signore degli Anelli, sono sotto degli inguaribili romantici che credono probabilmente che un mondo migliore sia possibile, forse.

0: Abbiamo parlato del sacrificio di Rakim, questo ragazzo, questo giovane brasiliano che ha immolato il suo personaggio in hardcore a livello 100 in Path of Exile per regalare a tutto il resto del server un punto passivo preziosissimo, posto che tu vada a ritirarlo nel mausoleo che gli è stato dedicato con un sacrificio che lo ha consacrato come primo martire di questa stagione, perché poi si va a stagioni. È una cosa che potevano anche non fare, è un'idea assurda che è venuta in mente agli sviluppatori, perché in realtà secondo me questa cosa poi ti fa riflettere su mille miliardi di cose, sul fatto, come diceva per esempio Bart, che ogni tanto sarebbe anche bello poter ricominciare.
1: È vero.
0: E non puoi ricominciare finché non capisci che magari devi mettere la parola fine
1: a qualcos'altro,
0: a un periodo della tua vita, a un tuo modo di comportarti, a un tuo modo di vedere il mondo, che può essere l'essere attaccato a un personaggino digitale che per te è la cosa più importante del mondo, in realtà non lo è.
1: E non puoi neanche comprare e farti manipolare da quelli che ti vogliono vendere le skin nuove.
0: Esatto.
1: Devi proprio cambiarlo.
0: Bravissimo.
1: Però vedi, la cosa bella è che adesso che ci rifletto, anche una non nerd come me, già soltanto con Tetris,
0: sì,
1: tu capivi che a un certo punto della vita potevi controllare le cose, ma quando sei nel rush e tutto va più veloce,
0: sì,
1: devi smettere di controllare,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: I tuoi limiti sono poi quelli, no? È sempre comunque un modo di interagire con i propri limiti, con la frustrazione che viene generata nei videogiochi, c'è anche questo aspetto, no?
1: E cioè, anche con l'allenamento.
0: E certo,
1: perché
0: con la pratica,
1: più ti alleni, più ce la puoi fare.
0: Più ce la puoi fare, meno sarà la frustrazione e la soddisfazione che deriva dal fatto di riuscire a fare una cosa che prima non riuscivi a fare. Come diceva Bart, anche lui, un appassionato videogiocatore, dice: mi hanno insegnato a gestire la frustrazione del non riuscire subito. C'è tutta una generazione di videogiochi che si chiamano masocore, per dire che sono hardcore dei masochisti, dove fa parte del procedimento arrivare davanti a un boss e tu sai già che non ce la farai, cioè tu sai già che la prima volta è matematicamente impossibile che tu riesca. Bisogna vedere quante volte ci metterai, ma tu lo metti in conto, e questa cosa è bellissima perché va proprio contro quello che invece oggi è una delle narrazioni principali, se vuoi, dal punto di vista socio-economico, culturale, storico, dove bisogna riuscire sempre
1: e
0: a tutti i costi.
1: Lo devi
0: riuscire
1: da solo.
0: Eh sì.
1: Cioè c'è il super uomo, la super donna, invece no, nei videogame, io mi ricordo già ai tempi miei, quando si giocava Mario Bros alle medie, sì, e non c'era, almeno io non compravo quelle riviste con tutti i segreti,
0: sì.
1: E non c'era neanche il gioco online.
0: No,
1: quindi
0: no,
1: la collaborazione faceva la differenza,
0: sì,
1: perché per esempio mi ricordo che in un mondo, grazie a un mio amico, avevo scoperto dove era nascosto il piccone per rompere,
0: certo,
1: la roccia per andare dentro in una casetta dove prendevi le vite, e quello,
0: sì,
1: era,
0: sì,
1: stato bello perché,
0: sì,
1: ai tempi il videogame era proprio tu e la console
0: e l'enigma
1: ed eventualmente ritrovi qualcuno che giocava con te, ma
0: esatto,
1: se era del tuo nucleo e non conosceva i segreti,
0: sì, sì,
1: restavi lì a girare con i funghetti, le tartarughe
0: e invece
1: i fantasmini.
0: Esatto, che poi è bello quando parli di videogiochi così dicendo le cose, la gente si chiede sempre di che cosa stai parlando.
1: Ma dai, perché Mario Bros, se lo so,
0: no,
1: io
0: quello è vero, sì, sì. Io invece no, come si dice, le riviste le compravo, allora,
1: perché eri ricco, vedi, io mi facevo dare i soldi per prendere le bustine, tu per comprare quelle riviste lì.
0: Ma una,
1: che poi io non sapevo
0: una
1: neanche,
0: al mese.
1: Non sapevo neanche dove comprarle.
0: Andavi
1: in
0: nelle edicole, sì.
1: Beh,
0: nelle edicole
1: comunque io non mi ci sono mai messa.
0: E qualcuno ci dice giustamente: mamma mia, che pipponi ci state tirando oggi. Allora, sono le...
1: Già stiamo pitonando dopo il pranzo.
0: Sono le famose cotolette.
1: Mi piace però il pitonando.
0: Sì.
1: È quando uno si il pitone mangia qualcosa e rimane lì a...
0: Sei appitonato.
1: A digerire. Mi piace questo.
0: È la narcosi postprandiale.
1: Va bene.
0: Buona
1: era una cotoletta,
0: era
1: ragazzi. Se conoscete Paltrax è così. Ma poverone, cosa dovevo fare? Sono arrivata stamattina, lui tutto
0: ero
1: con gli
0: carico,
1: occhi.
0: Ero
1: no,
0: carico.
1: Ho scoperto, anzi non ero, è vero, carico. Mi ha mandato un messaggino ieri sera per dirmelo.
0: Sì.
1: Me l'avevi già mandato ieri.
0: Esatto.
1: Poverone, aveva trovato il suo videogame, lasciatelo.
0: Una volta.
1: Una.
0: Non
1: e adesso
0: mai.
1: Ci sono i parcels.
0: Esatto.
1: Parcels.
0: Adesso ci svegliamo.
1: Dall'Australia.
0: Altro che appitonamento.
1: Cioè, da Byron Bay, ragazzi.
0: E allora?
1: Lì altro che cotolette.
0: Esatto.
1: Addominalo!
0: La quadrella di six pack!

0: grazie per i vostri messaggi, derivati e derivate, è sempre bello chiacchierare con voi.
1: Sì, anche gli scambi, sì, un po' legati alla vostra infanzia, alla vostra crescita,
0: sì,
1: come avete scoperto le figure.

0: Io avevo la casa, già era bella, una villa a due piani, ma lei aveva tipo una specie di tenuta, un ranch, non so cos'era. Mm-hmm. Mi ricordo che aveva un tetto rosso, era enorme, era stupenda. E, okay. Ed era bello anche che appunto io andassi da lei, poi lei invece, io avevo la Nintendo, lei veniva da me. Mm-hmm. E quindi anche così, anche per opportunismo nascono le amicizie. Sì. In quel caso era nata all'asilo, senza sapere che poi avremmo beneficiato l'una dell'altra. No, però può succedere anche quello.
1: In tempi assolutamente non sospetti. Grazie per i vostri messaggi, tanti anche tra i nostri ascoltatori appassionati di videogiochi. Qualcuno dice comunque il tema, anche se non sono un appassionato di videogiochi, mi ha affascinato per le implicazioni che ci sono, no?
0: È la vita.
1: Sì, ma secondo me l'arte, poi finisco con la cotoletta, però dovrebbe un po' fare questo, no? Dovrebbe comunicare o cercare di trasmettere dei messaggi che possano aiutare tutti quanti a sentirsi meno soli in un mondo che può sembrare a volte anche spietato. Se ti guardi in giro, però c'è gente che la pensa come te, c'è gente che sente questa tua stessa magari ansia, no, dell'esistenza, e si può condividere tutti quanti condividendo l'umanità, sostenendosi a vicenda, questa cosa.
0: E anche magari persone che non la pensano come te, mm-hmm, ma ti spiegano il punto di vista, perché a volte le persone che abbiamo attorno che non la pensano come noi, o non hanno voglia, tempo di spiegarci il loro punto di vista e il perché la pensano così, o semplicemente non lo sanno neanche loro perché la pensano così.
1: Sì, sì.
0: E quindi magari trovi anche delle risposte per la tua vita di tutti i giorni. Quindi sì, ben venga. Dopo dico, mamma che pesanti. Ma questa è la vita, ragazzi.
1: Sì,
0: e non avete sentito quando siamo veramente pesanti a microfoni spenti?
1: Ma non ve lo faremo mai sentire.
0: No, mai.
1: Posso far sentire invece pochino, qualche minuto?
0: Sì, mi piace.
1: Di un brano molto particolare che è stato usato come colonna sonora per quell'atto, quel gesto, quel momento di streaming di cui vi ho raccontato, in cui Rakim ha sacrificato il suo personaggio. Immaginatevi quella scena con questo personaggio che cammina verso l'altare, dove dovrà fare questo sacrificio per tutta la comunità, con questa musica che è stata composta da Andrew Pralo, che è un compositore americano che compone anche per film e telefilm. È stato nominato ai BAFTA diverse volte perché è molto bravo. Lui tra l'altro è un talentuoso chitarrista e suonatore di banjo. Mm-hmm. E ha fatto la colonna sonora per un altro videogioco che però è stata usata da Rakim, questo ragazzo brasiliano, perché era perfetta. C'è un'atmosfera di malinconia e di solitudine però speranzosa nei confronti di quello che può essere il futuro. È un po' quella rassegnazione dell'aver capito che la vita è una sinfonia dolce amara, come dicevano, come diceva quel gruppo, come diceva quel brano bellissimo dei Verve, Bittersweet Symphony. Sentite che bello questo brano qui, è uno dei brani contenuti nella colonna sonora di un altro videogioco, Outer Wilds. Trovo che il suono e la melodia molto semplice, quasi da filastrocca del banjo qui, al quale si aggiunge tra poco, lo sentirete, il fischio umano di uno dei protagonisti del videogioco. Il titolo è Travelers, i viaggiatori, perché siamo tutti viaggiatori in un modo o nell'altro, no?

0: Cade Bostani Selin Çingir, Selin Çingir, non so come si pronuncia, un nome molto particolare. Elephant in the room è un bellissimo modo che hanno gli inglesi per dire che c'è una cosa che non viene detta, un non detto grosso come una casa.
1: E tutti fanno finta che non ci sia.
0: Esatto,
1: l'elefante
0: meraviglioso.
1: Nella stanza.
0: L'elefante nella stanza è bellissima.
1: È molto,
0: cosa.
1: Molto.
0: Rende proprio l'idea.
1: Sì, significativa. È proprio lì d'impatto. Ogni tanto lo dico anch'io, dico la verità. L'ho assorbito. Penso dalle serie TV o comunque
0: sì,
1: dai film.
0: Credo che si dica anche in italiano, ormai è diventata una frase d'uso corrente, credo proprio di sì.
1: Nascondere la polvere sotto il tappeto.
0: Esatto. Io volevo giusto fare una mini pausa per sottolineare un'altra di queste ciliegine che ogni tanto, di questa frutta fresca che anche se è dell'83, è proprio freschissima.
1: Beh, ma scusa,
0: ma
1: che
0: suona,
1: annata era
0: l'83. Suona freschissima, esatto.
1: Fresche come delle rose.
0: Certo.
1: Ma certo.
0: Dal punto di vista anagrafico, perché non potevo non annunciare questa meravigliosa creazione di David Bowie, Modern Love.

0: cambiaggio di intonaco.
1: È bella.
0: È ancora bella espressione.
1: È un po' quasi come l'elefante nella stanza. Faccio da intonaco. Mi viene in mente anche un po' Spalman.
0: Sì.
1: Te lo ricordi?
0: Attenti che arriva Spalman. Ti
1: che,
0: spalma
1: sì,
0: la faccia.
1: Col fern.
0: Sì.
1: Che poi ti asciugava la faccia.
0: No, ma che bello.
1: Guarda che era geniale.
0: Spalman era bellissimo.
1: Spalman era tanta roba.
0: Che arrivava a vedere era il vendicatore di chi ti rubava il motorino. Bellissimo. Me lo devo riascoltare dopo.
1: Sì, anche adesso lo voglio sentire.
0: Ormai non si può più tanto passare.
1: Non possiamo più cambiare.
0: No, non si può. Non si può perché siamo arrivati praticamente alla fine.
1: Cavoli.
0: Mancano pochi
1: ridendo
0: minuti.
1: Ridendo e scherzando e parlando di videogame, però sono contenta che la maggioranza ha detto cotoletta alla fine ci sta anche dopo mangiare, anche dopo il caffè che avevo già bevuto. La tua cotoletta mi è piaciuta.
0: Era fritta al punto giusto.
1: Sì, quel bello unticcio che poi la metti con un chilo di limone, anzi un litro di limone sopra.
0: Che buona, sì.
1: E poi però la intingi comunque nella mayo.
0: Sì. Sì.
1: Quella maio lì.
0: Assolutamente.
1: L'unica vera maio del
0: vera
1: mondo.
0: Maio.
1: Con tutto
0: quella
1: il rispetto
0: noi.
1: Per gli chef che la fanno a casa, perfetta.
0: Fa assaggiata, buonissima anche in alcuni ristoranti della Svizzera
1: però
0: italiana.
1: Però quella nel tubo.
0: Quella lì.
1: Io me la mettevo anche sopra.
0: Lo
1: pane,
0: so, lo so. È
1: ma
0: così
1: sai
0: che
1: cosa
0: va consumata
1: mia sorella una
0: cosa?
1: Volta? Sai quando sei piccola, hai fame, ma non
0: bocca
1: hai idea.
0: Direttamente.
1: No, ha preso le. Posso dire, vabbè, tanto non c'è bisogno della mia pubblicità. Vabbè, le fettine di formaggio, quelle imbustate una per uno, e ha fatto un panino con la maionese con quelle.
0: Ma cioè, sì!
1: No,
0: ma
1: dai.
0: Ci sta! Ma ci sta, ma sono assolutamente.
1: Ma solo
0: d'accordo.
1: Perché c'è quella maio.
0: Cioè, e beh, una cosa. Ma sarà che ho fame, per cui alla fine mi va anche più o meno bene tutto.
1: Domani
0: cercheremo di imparare meno cotolette.
1: Sì.
0: Torneremo però sempre
1: con una ricetta più light.
0: Esatto, sempre io e te, Julie, con Julie Arlene anche qui, se vi va, con Paltrax a partire dalle 12.30 con Alla Deriva per la vostra pausa pranzo con le chiacchiere, tanta musica, ricchi premi no, però Cotillons, quelli sì
1: e Cotulette e domani Cotulette. No, ma di solito sì. Baci,
0: vi lasciamo con Sterchi che tra pochissimo arriva per continuare con voi il resto del pomeriggio. Ciao.

0: Cioè, come riescono a fare i pezzi maranza e coinvolgente gli Swedish House Mafia? Proprio nessuno. Né, è vero?
1: Assolutamente vero. Tutto quello che dici è vero.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Basta, ragazzo, il volume delle cuffie, che io lo voglio a stecca, proprio a cannone. Come te, d'altronde, Simo.
1: Esattamente. Forse un pelo più basso 14... del tuo, ma di poco. Ma
0: ho lavorato,
1: di poco.
0: Ho lavorato in discoteche, nei club per tanti anni, ancora oggi, ogni tanto.
1: Giustificabile.
0: 14 e 2 minuti per la cronaca, facciamo quelli seri. Comunque, voglio dire, non è che voglio sempre avere ragione, non sono così, non ho questo narcisismo tossico.
1: No, ma
0: però
1: non l'ho detto sempre.
0: Però sugli Swedish House Mafia siamo tutti d'accordo.
1: Sì.
0: Loro sono i Village People degli anni 2000, il pezzo del 2011.
1: Io qua non sono più in grado di seguirti.
0: I Village People venivano derisi perché erano maranza, erano pacchiani, e invece organizzavano la musica con delle vere orchestre, capito? Cioè è vero che erano leggerini, poi a parte che portavano avanti anche discorsi sull'LGBTQ,
1: però... No, ho capito qual è il tuo nesso, cioè, il tuo collegamento.
0: I corrispondenti della solarità e della musica commerciale, allegra, spensierata, ballabile e cantabile, degli anni 70 sono gli Swedish House Mafia oggi.
1: Sì.
0: Tra gli altri.
1: Sì, ma guarda, veramente...
0: Ma di la tua, di
1: ma non so che cosa dirti, cioè mi divertono gli Swedish, non avrei mai pensato di fare una correlazione tra i Village People e gli Swedish.
0: Certo. Però
1: ho capito cosa intendi dire, che già tanta roba oggi.
0: È vero, forse c'è un po' troppa.
1: Io
0: allora leggiamo la meteo di Meteo Svizzera, previsioni fino a stasera. Al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Che succede? Non dico più terremoto, perché l'altra volta è stato bruttissimo l'accostamento.
1: Lascia perdere.
0: Infatti, però l'ho detto. Al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, l'abbiamo detto. Vento da nord, ce ne siamo accorti, a tratti moderato fino in pianura. Al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci, specie lungo il versante nord alpino, neve sopra 1800 metri. Cioè, altro che la novena. Ieri abbiamo fatto metà trasmissione su quanto era bella la novena, e che è alta 2400 metri, perché la neve era scesa a 2200, adesso ciaone, proprio un metro di neve sulla... Chissà, magari l'hanno chiusa, dopo guardo, per tutti quelli che vogliono andare sulla novena, perché adesso la novena è piena così, ne ha parlato Sterchi ieri. Temperatura massima al sud 26 gradi, io e te godiamo, vogliamo rasoterra. Al nord solo 19. Previsioni per domani, venerdì: al sud in prevalenza ancora soleggiato, punto. Al nord inizialmente nuvolose, verso la Svizzera orientale qualche goccia. In giornata comunque passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche lì. Temperature comprese tra 15 e 26 gradi al sud, tra 11 e 23 al nord.
2: 3 News.
1: Grave incidente militare questa mattina a Ausenstein, nel canton Soletta. Un veicolo blindato dell'esercito è rimasto coinvolto in un sinistro che ha provocato diversi feriti, almeno due dei quali gravi. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori e due elicotteri. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Sul fronte estero, l'Iran ha annunciato l'ennesima chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La misura arriva dopo nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari iraniani. La crisi nel Golfo sembrerebbe non placarsi. Dalle Camere federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata solo sull'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà, a determinate condizioni, lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: Amiche, amici, ci siamo anche oggi e anche domani e anche la prossima settimana e poi basta. Oh, finalmente te ne vai, Sergio. No, faremo altre cose, evidentemente.
1: Le giovedì, mica venerdì.
0: No, non è mica venerdì, però il venerdì è sempre nel cuore.
2: Dai, c'è venerdì!
0: Sì, bello, bello, è quasi, ci siamo quasi, è giovedì, ragazzi, ma...
3: Dai, che è Interlaken, qui a venerdì.
0: La Rue, Bulletproof, era 2009. Oggi parleremo di basket, ma soprattutto di Ticino Basket.

Ma che finalone, cos'è? Beh, questo pezzo è un pezzo bello commerciale degli anni di dance degli anni 2000, era il 2009, è passato un po' di tempo, ebbe un grandissimo successo, sono i La Roux, due londinesi. E quindi le meteore non sono solo tipicamente degli anni 80 le meteore, eh? Vedete che ce ne sono anche poi negli anni 2000, cioè che poi dei La Roux, ciaone, chi si è più visto? No, nessun tipo di segnale, però questa ce la ricordiamo anche noi di Rete 3 per iniziare anche questa puntata di Dai che venerdì un po' leggeri, un po' in allegria in una giornata veramente particolare. Oggi è l'11 giugno 2026 e iniziano i mondiali 2026, i mondiali più controversi della storia, tra i più controversi per mille motivi, politici, di numero delle squadre, cioè quindi logistici, spalmati su tre nazioni, una che è al nord dell'America, quindi ha temperature di un certo tipo, l'altra è il Centro America, il Messico, uno è il Canada e uno è il Messico, che ha temperature tutt'altro all'opposto, insomma. E quindi, ragazzi, è una bella sfida a livello logistico, di sicurezza, poi c'è l'aspetto chiaramente politico, quello sociale e tutto il resto. E poi ci sono i problemini anche da noi, ovviamente, cioè quello dei grandi festeggiamenti in caso di vittoria della nazionale. Quindi preparate le bandiere, lucidate pure i clacson, ma soprattutto tenete pronta la tolleranza e il rispetto per gli altri. La Svizzera si scalda per le partite che si giocano a mezzo pianeta di distanza, tra l'altro, ad orari anche probabilmente improbabili, mentre in Ticino le autorità fanno già stretching mentale per gestire i classici caroselli post-goal. Tradotto, divertitevi pure, ma senza trasformare il cantone in un remake di Fast and Furious. Io ne ho viste di ogni. Mi ricordo quando la Svizzera batté la Spagna, che poi vinse il mondiale. Non mi ricordo di che anno, ci vorrebbe Nicola Casolini che si ricorda ogni singolo dettaglio dei vari mondiali europei. Però ecco, lì era clamoroso, che poi la Spagna era fortissima in quell'anno e vinse il mondiale, o forse era addirittura un europeo, non lo so, non mi ricordo più. Però la battemmo, cioè non è che finì a pareggio, proprio venne battuta, cioè la roba. E quindi in centro, in tutte le città della Svizzera ci fu il caos, anche allegro, dai, divertente. Ricordo a Lugano, alla Pensilina mi pare che c'è questo carosello, madonna ragazzi, quindi tenetevi pronti. Ma attenzione, tenetevi pronti, perché la polizia ticinese, con la pazienza di chi sa già come andrà a finire, annuncia tolleranza, ma con il cronometro in mano. Sì a cori, trombette, vuvuzela e giri in auto, purché non si blocchi tutto il traffico, non si svegli tutto il vicinato e soprattutto non si facciano acrobazie da circo sporgendosi dai finestrini. Ecco, ne abbiamo visti, gente appoggiata, seduta sul cofano dell'auto, sul bagagliaio, cioè col bagagliaio aperto. Attenzione, c'è anche un coprifuoco, tra virgolette, emotivo. Dopo un'ora dalla fine della partita, o subito se si finisce troppo tardi, si torna a essere civili. Fino fine della festa, spegnere i clacson, grazie, dicono. C'è anche l'articolo su rsi.ch. Naturalmente niente fuochi d'artificio creativi, niente vandalismi, niente guida in stile ho appena segnato io. Alcol e sostanze anche no. Gli ospedali e le case di cura poi restano ufficialmente zone anti-baraonda, lì si tifa in silenzio, magari con un cenno anche educato, dai. Quindi Maria, c'è tempo per esultare, ma come parlare a nessuno, perché poi sappiamo come va. Però sappiate che la polizia è lì, è lì. Controllo.

0: Bello questo finale gospel. Room 19 era il 92, lui era il grande Bob Geldof.
1: Dai, che venerdì.
2: Ladies and gentlemen, oggi ospitiamo.
0: Rido. No, mi è partita la base, no, volevo il sottofondo, questo qui, eccolo qua, perfetto, cioè mi era partita la canzone, cioè Sterchi, ma perché non mi danno un tecnico qua? Sono fuso. Abbiamo degli ospiti qui in diretta, uno fa fatica a mettersi le cuffie perché le abbiamo lasciate tutte ingrippate, ma c'è solo quella? Allora devi giralo così, no, volta il... No. Sì.
3: Ci abbiamo la manualità
0: sopra, con... sopra sotto.
3: No, non gira proprio.
0: No, no, così ribaltalo. E voilà! Applauso! Applauso. Ti posso giurare, che capita anche a noi. E magari che entriamo all'ultimo secondo perché abbiamo un ritardo di qualche tipo col notiziario, robe così, e non ti dico i calendari che tiriamo giù con i microfoni spenti, ovviamente, quando succede questo inghippo che le cuffie sono tutte piegate. E vabbè, sono cose da backstage che però fanno sorridere un po' tutti. Ho due ospiti fra poco, non adesso, fra poco, ci vuole ancora un disco, voglio far sentire un paio di audio. Avremo Mattia Meyer e Brian Gianinazzi. Mattia,
3: Brian, presente.
4: Eccolo, okay, quello che non riusciva con le cuffie.
0: Perfetto. E Brian Gianinazzi ci parleranno di Ticino Basket e di quello che ha organizzato Ticino Basket questo fine settimana. Quindi tenetevi pronti. Intanto io saluto Ivan che mi ha mandato un audio. Un attimo solo che lo facciamo sentire.
5: Sarà divertentissimo, visto che le partite sono alle 4 del mattino, 1:30, 5:30, quindi un'ora di casino. Quindi tu praticamente dalle 4 del mattino fino alle 7 del mattino devi andare a lavorare. Veramente. E non ce n'è per nessuno. Poi già c'è casino alle 7 del mattino, figurati con i caroselli. Sarà divertentissimo.
0: No, veramente, sarà una sfida logistica anche per noi della RSI che dobbiamo seguire le partite in video e in radio e tutto il resto, fare il nostro lavoro a quegli orari e tutto il resto. Poi è vero, dicevo, perché lui si ricollega all'articolo che è uscito su rsi.ch a proposito della pulizia, che dice ok, festeggiate ma non più di un'ora, i caroselli di auto e non usate i fuochi d'artificio, non fate cavolate. Non è proprio, non hanno detto proprio così, però avrebbero voluto dirlo, no? Lo dico io che sono DJ Sterchi. Sarà una bella sfida, inizierà tutto stasera comunque, quindi manca veramente poco.
5: Sarà divertentissimo,
0: aspetta,
5: visto che le...
0: Aspetta, c'è Simone adesso, saluto anche Alberto.
6: Sterchi, dai che è venerdì e si va al Nevermind da belli.
0: Anche a vedere le partite, in effetti. Ticino Basket, Rete 3 fa pro, fra pochissimo.

0: ma come siamo Dons, Hugel, Imael, Angel e Ultranate, tornata Ultranate, Moving to the Sun, pezzo molto estivo che sentiremo in tutti i ciringhiti del mondo. Loro vengono da Marseille, francesi.
1: Dai, che è venerdì.
0: Di nuovo oggi ospitiamo due ragazzi. Prima di entrare nel vivo del grande evento di sabato a Lugano dedicato al basket, allarghiamo lo sguardo perché dietro a 3x3 Ticino Tour c'è un progetto più ampio. Parliamo di Ticino Basket, l'associazione che coordina e sviluppa la pallacanestro sul territorio cantonale, punto di riferimento per club, giovani e competizioni. E allora andiamo a capire da dove nasce tutto questo. In studio con noi ci sono Mattia e Brian. Brian si occuperà più della parte intrattenimento. Ok, e allora partiamo proprio da qui. Cos'è Ticino Basket?
2: Ticino Basket è quello che hai detto tu, è l'associazione regionale ticinese, si occupa soprattutto dei campionati giovanili, dei campionati regionali, quindi diciamo la Serie A, le massime serie sono qualcosa a parte. E abbiamo, per dire, 14 club sotto di noi che trattano dal maschile al femminile, sono poco più di 2000 i tesserati, abbiamo anche 170 arbitri sotto Ticino Basket, vengono organizzati tutti i campionati regionali giovanili, si va dal under 10 mini basket fino all'under 18, fino anche al campionato senior, quindi sostanzialmente dall'under over 18, e si organizzano appunto le competizioni, ci sono le selezioni cantonali under 12 e under 14 che disputano regolarmente i campionati durante l'anno, più la finale che si è appena giocata tra l'altro tra Martigny e Sion quest'ultimo fine settimana, con discreti risultati anzi per le nostre selezioni, tre secondi posti e un quarto posto, quindi a livello svizzero ci siamo, anzi diciamo che il Ticino rimane uno dei cantoni o delle regioni trainanti per il basket a livello svizzero.
0: Beh, abbiamo avuto delle grandi squadre e dei momenti di altissimo livello nazionale. E quanto è grande oggi il basket in Ticino tra società, giovani e attività?
2: Ma è in espansione, ecco, sicuramente, come dicevo, i numeri sono più che buoni, 14 club, oltre 2000 tesserati, non ho paragoni adesso al momento con altri sport, però sicuramente è uno sport che piace, soprattutto a livello maschile, magari a livello femminile i numeri sono un po' più ridotti, si subisce magari la concorrenza di altri sport che attirano maggiormente negli ultimi anni, però ha la sua dimensione, è uno sport che piace, la pallacanestro in generale piace, lo vediamo anche con l'NBA in questo periodo, quanto può attirare l'attenzione, ecco, quindi è un bel movimento.
0: Ah, bene, siamo tutti contenti. Se un genitore, in questo caso, ma anche un ragazzino, perché i ragazzini magari a quest'ora sono a scuola, volesse indirizzare il figlio al basket, si rivolge a voi, come funziona?
2: Sicuramente Ticino Basket.
0: Di corsi, immagino.
2: Sì, Ticino Basket può fare da tramite, indubbiamente. I genitori, chi è interessato, si può rivolgere a Ticino Basket, altrimenti può andare direttamente nella propria regione a cercare le società. Abbiamo squadre che, diciamo, copriamo il territorio dal Mendrisiotto fino al Locarnese, passando per il Luganese e il Bellinzonese, quindi abbiamo club sparsi un po' su tutto il territorio. Manca forse, diciamo, la parte più alta, la Riviera, la Leventina, lì ci piacerebbe arrivare anche lì sicuramente, però ecco, Ticino Basket può essere un tramite. Se un ragazzino esprime la volontà, la voglia,
0: o una ragazzina
2: esatto, sì, ragazzino barra sì, sì. A ovviamente
0: sì.
2: Se esprime la voglia di voler giocare a basket, può sicuramente rivolgersi a Ticino Basket, abbiamo il sito ticinobasket.ch, si trovano tutti i contatti e eventualmente anche i link per tutte i siti web delle società.
0: Che bello, sto guardando la vostra pagina ticinobasket.ch, è lì che potete andare a trovare tutte le informazioni, amiche e amici all'ascolto, e vedo un sacco di sorrisi, di gente felice, un sacco di bambini ma anche ragazzi, che bella famiglia, siete
2: sì.
0: Tantissimi, l'hai detto anche
2: sì,
0: tanti
2: questo, diciamo, io mi occupo anche dei social, ogni tanto mi piace postare delle foto di gruppo e chiamarci la gang del basket, diciamo così, un po' gogliardico sicuramente, però sì.
0: Bene, dai, torniamo fra poco perché c'è un evento organizzato anche da Ticino Basket in Piazza Rezzonico questo sabato, ne parliamo fra poco. Piazza Rezzonico a Lugano.

0: Andiamo sul concreto, perché sabato tutto questo esce dalla palestra e arriva in mezzo alla città, a Lugano, in piazza Rezzonico, va in scena la finale del 3x3 Ticino Tour, ma soprattutto un evento che unisce sport, musica e cultura urban. E qui entra in gioco anche Triple District, realtà che lavora proprio per portare il basket fuori dal campo tradizionale e trasformarlo in esperienza. Ne parliamo ancora con Mattia e Brian. Brian più per la parte intrattenimento, naturalmente. Triple District. Quindi apriamo subito, Mattia, Brian, sabato a Lugano non è solo un torneo, è proprio un evento. Come ce lo raccontate?
1: Ma allora io inizio col presentare Triple District, nel senso questa è un'associazione della quale in realtà sono cofondatore, quindi è giusto anche salutare l'altra parte che è Alessandro Gomez, che oggi per vari impegni non riusciva a presenziare, quindi ci sarò solo io. Comunque nasciamo proprio con l'idea di quella di portare un format comunque di base più internazionale, però qua locale, quindi a Lugano. Come hai detto bene tu, l'idea è quella proprio di riuscire a portare il basket fuori dalla palestra e incentrarlo però in qualcosa di molto più grande, che quindi vada ad avere un contorno che vada a comprendere musica, food, arte in generale. Quindi per questo Triple District, Triplo Distretto, sono un po' i tre pilastri sulla quale ci basiamo.
0: Ripetili?
1: Sono appunto basket, musica ed arte.
0: Bello.
1: Quindi unite in questo modo proprio per portare questo contesto urban di cui spiegavi prima, coinvolgere più persone possibili, quindi più connessioni, più interazioni, portarle tutte insieme in un unico punto.
0: E perché questa cosa?
1: Ma allora io
0: non
1: vengo
0: basta il basket, ma
1: allora io credo che cioè per me sì, nel senso io nasco col basket nelle vene, nel senso io vivo di quello da una vita, però so bene che per riuscire a dare della visibilità in più a questo sport non basta solo quello che è il campo degli appassionati come me, ma è giusto integrare anche altre persone, quindi riuscire a integrare pilastri del genere porta sicuramente a più gente, più persone, più visibilità e quindi magari creare interessi diversi tutti insieme.
0: Quindi anche renderlo un po' una festa del basket,
1: sì.
0: Non solo dei tornei semplici,
1: sì.
0: Allarga la platea, come si dice.
1: Esatto.
0: Quindi unire basket, 3x3, musica, community, intrattenimento, un evento urbano accessibile a tutti, quindi come ce lo raccontate? Vai, cosa state preparando? Ormai siamo lì, ci siamo quasi.
2: Allora, ci sarà appunto la finale del Ticino, del 3x3 Ticino Tour, è un campionato che abbiamo sostanzialmente costruito quest'anno, abbiamo già fatto 4 tappe invernale in palestra, quindi adesso usciamo per la tappa finale, è stata scelta proprio la data di questo sabato perché è al termine dei campionati, perché è estiva, siamo stati anche baciati dalla fortuna con il meteo, visto che danno una gran bella giornata di sole.
1: E speriamo.
2: E quindi quello che bisogna aspettarsi è spettacolo in campo e posso garantire, avendo visto il lavoro fatto da Brian e Alessandro, spettacolo anche fuori, perché appunto intorno al campo avremo bancarelle, musica, track food, e quindi bisogna aspettarsi una giornata di festa, ecco, con lo sport a fare da collante a tutto questo.
0: Bello,
1: esattamente.
0: Ma volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, anche altri ospiti, giocatori che appunto hanno iniziato ad avere in realtà un'ottima visione di quello che era il nostro progetto, quindi in realtà si sono proposti loro addirittura di riuscire a presenziare, avere un momento di contatto anche magari con la parte dei ragazzini appunto che tratterà la prima parte del torneo, quindi riuscire a creare un po' quell'entusiasmo, no? Cercare di mantenerlo su tutta la giornata, quindi connettendo quello che magari può essere già l'atleta al ragazzino, a chi invece fa parte dell'arte, che ha come passione secondaria lo sport, e quindi avere tutti in un unico punto.
0: Bello, ma che bello, che eccitazione poi essere fuori all'aperto e non sempre solo in palestra a far vedere la propria arte sportiva.
2: Sicuramente.
0: È esaltante.
2: Sì, è l'obiettivo della giornata. È l'obiettivo della giornata.
0: Dai, torniamo fra poco, chiudiamo anche l'intervista fra poco, ma prima le fattine della musica mi hanno preparato un brano tratto da un film che parla proprio di basket, Quad City DJs, questa è Space Jam. Le fattine sono lì sul pezzo.
1: Ci vuole, ci vuole.

0: basket incredibile. Sterchi che parla di basket, che è il massimo sport, è svuotare gli yogurt a mezzanotte dal frigo. E sì, invece esiste anche il basket, ma soprattutto io mi occupo di eventi, e quindi l'eventistica comprende cultura, enogastronomia, sport ovviamente, ma come abbiamo già detto il basket, com'è che è, 3x3 Ticino Tour, questo evento di Ticino Basket con la, com'era già, scusami,
1: Triple District.
0: Scusa, Triple District, esatto. Ecco, è un evento che ci sarà sabato in Piazza Rezzonico a Lugano, che comunque non prevede solo le partite di basket, ma anche altro. Ma tornando un attimo però al basket, il 3x3 cos'è esattamente, Mattia? C'è un altro tipo di basket, più veloce, più rapido? Cosa vedrà la gente in campo?
1: Allora, il basket, il 3x3 e il basket, chiamiamolo normale, 5
0: da
1: contro
0: strada.
1: 5. Sì, esatto. E infatti si unisce alla perfezione con quello che portano Brian e Alessandro, il Triple District, che è perfetto. È un altro sport sostanzialmente, ci sono dei punti in comune, devi sempre buttare una palla dentro il canestro, ma cambia, si gioca su metà campo, si gioca in tre, cambiano le regole di gioco a livello di tempistiche, si gioca a tempi da 10 minuti, vince chi arriva al 21 o allo scadere del timer, ci sono le azioni più veloci.
0: Bello, spettacolari, intense.
1: Come il campetto, poi,
0: fisiche.
1: Come il campetto. Tu prendi la palla, la passi fuori, devi uscire dall'area e inizi l'azione. Chi ha giocato al campetto, ecco, questo è il 3x3.
0: Che bello. Parliamo di livelli. Chi partecipa? È una cosa da giocatori, giocatrici esperti o è aperta anche a chi vuole semplicemente mettersi in gioco?
1: Quest'anno era aperta soprattutto a chi voleva mettersi in gioco. Abbiamo una categoria under 14 con i ragazzini. Loro sono tutti tesserati, la maggior parte nelle loro società. Giocheranno sabato mattina dalle 9:30 a mezzogiorno. E poi abbiamo i senior, con l'idea dei senior era anche di riportare un po' magari al basket chi dal 5 contro 5 è uscito per vari impegni generali.
0: Contestualizza senior
1: da over 18, giusto?
0: Ah, non over 50,
1: molto ampio come definizione.
0: Appunto.
1: Beh, diciamo over 18 e proprio in su.
0: No, se no mettevo su una
1: crescere.
0: Squadra di rete 3,
1: sì,
0: di 50
1: l'anno anni. Prossimo potete pensarci, l'idea è di riproporre il tutto anche l'anno prossimo. Sì, sì.
0: La vedo malissimo.
1: Vi aspettiamo, ma non, nessuno viene giudicato, l'importante è divertirsi, chi vuole vincere gioca per vincere e gli altri si fanno una risata.
0: Ecco, una cosa, una delle cose belle è che non è solo sport, l'abbiamo già detto, c'è musica, DJ set, food, diventa quasi un mini festival, giusto?
2: Esattamente,
0: Brian?
2: Un festival che comprenderà appunto più sfaccettature, musica che tra l'altro andrà avanti fino alla mezzanotte, quindi si va avanti tutta la sera.
0: Ecco, dimmi qualche nome, c'è qualche DJ, c'è qualcosa
2: DJ, che sound? In realtà il concetto era proprio quello di mantenere comunque delle persone che fossero appunto coinvolte con l'evento, che fossero locali. Ah. Quindi dare visibilità in generale, non solo in questo caso anche allo sport in piazza, ma proprio a persone che magari sono di qui, hanno talento, hanno voglia di sfoggiare quello che è la loro arte e la loro passione, però hanno magari avuto poche occasioni per farlo. Quindi in realtà ci sarà qualche nome un po' più importante sul finale di serata, che però vorrei non svelare adesso, quindi vi inviterei a venire a ascoltare di persona, però sì, sulla base la giornata comunque tenderà ad avere un ambiente musicale molto connesso a quello che è il basket, quindi street, un po' di pop, e poi la sera man mano seguirà quello che è la scaletta un po' della tempistica, della meteorologia, quindi arrivare un po' magari un po' più sul lounge, un po' più sull'EDM, quindi
0: bello.
2: Un festival compreso un po' da tutto.
0: Molto bene, allora ragazzi vi lascio il microfono aperto, potete salutare, dire le ultime cose che volete.
1: Vi aspettiamo in piazza,
0: mamma.
1: Vi aspettiamo in piazza. Salutiamo la mamma, la sorella, la figlia.
0: Esatto.
1: Salutiamo un po' tutti, vi aspettiamo in piazza. A livello sportivo vi garantisco, al mattino vedrete dei ragazzini divertirsi e al pomeriggio degli adulti divertirsi e anche un bel livello agonistico.
2: Esatto. E io aggiungo ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno aiutato a sistemare, a mettere in piedi tutto questo evento.
0: Applauso.
2: Assolutamente.
0: Registrato,
2: super,
0: sentito,
2: assolutamente.
0: Esatto. Volontari e i volontari senza i quali non ci sarebbe neanche 3x3, sì. Ticino Tour,
2: super,
0: di cui abbiamo parlato.
2: Super applauso. E poi sì, per qualsiasi altra nozione di guardare i nostri social, che abbiamo pubblicato un bel po' di contenuti che andranno un pochettino a spiegare quello che sarà la
0: i vostri social, quali sono esattamente?
2: Triple District su Instagram oppure tripledistrict.com, il sito ufficiale.
0: Ok.
1: E i nostri semplicemente Ticino Basket su Instagram, su tutti i social, e 3x3 Ticino Tour su Instagram. Aggiungo e ringrazio e saluto Seba e Max, che hanno collaborato tutto l'anno, si sono fatti il mazzo.
0: Applauso,
1: mi hanno anche
0: ancora
1: sopportato. Bravi loro. Bravi loro.
0: Grazie Brian e Mattia, e in bocca al lupo naturalmente, appuntamento in piazza Rezzonico a Lugano questo sabato, 3x3 Ticino Tour. Basket, ma non solo, basket è festa.
2: Esatto.
0: Ciao ragazzi, grazie
2: a voi.

0: oggi è quasi venerdì, anche se sono uscito in braghe corte. Ciao, che è quasi venerdì.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop.
2: Dai, che questa giornata è quasi finita e questo weekend si torna in Ticino.
1: Stop overanalyzing. Life is simple.

Welcome to Paradise. Paradise del rock and roll, era il 94, i primi Green Day praticamente. Le nostre ginocchia in giro per le città sugli skate erano felici, libere con i Green Day. Sei 14:59, come sempre un bellissimo ritardo confezionato da DJ Sterchi. Noi ci sentiamo domani con l'agendono, il nostro weekend radar. Ragazzi, c'è tantissima roba da fare domani. Sì. Io sarò a fare il DJ a Claro, pensa, sabato.

0: Fabio. Senti Fabio.
1: Ciao Sterchi, dai che è martedì.
0: Così, proprio così, dai. C'è Agostino anche, Agostino.
2: Ciao Sterchi, dai che è giovedì e domani è venerdì. Ciao, ciao, saluti, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao!

0: voce di Sia che ti asciuga i capelli.
1: Sì,
0: scoperto,
1: sì,
0: vero?
1: Lei o Paloma Faith.
2: Oh. Only love can hurt like this.
0: Dice, sei brava, basta, non è che devi
1: bagnati.
0: Andare ancora più
1: no,
0: su.
1: No, no, no, più su, più su e più forte.
0: Più forte ancora, sì. Di così. Hai i capelli un po' bagnati, ascolti Sia.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 15:03.
1: Io se fossi Sia avrei fatto un album in italiano, comunque sia.
0: Come
1: bello, ce l'hai lì.
0: Ma guarda, io sono in contatto con lei, adesso le scrivo, la faccio come una mia idea.
1: Vai.
0: Per il mercato italiano, italofono. Veniamo alle previsioni del tempo per oggi, poi subito dopo l'attualità. Previsioni fino a questa sera: sud soleggiato, a nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci.
3: Tre news.
1: Grave incidente militare questa mattina a Hauenstein, nel canton Soletta. Un veicolo blindato dell'esercito è rimasto coinvolto in un sinistro che ha provocato diversi feriti, almeno due dei quali gravi. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori e due elicotteri. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Sul fronte estero, l'Iran ha annunciato l'ennesima chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La misura arriva dopo nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari iraniani. La crisi nel Golfo sembrerebbe non placarsi. Dalle Camere federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata sul solo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà, a determinate condizioni, lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

benvenuti nel cuore di Rete 3, nel bel mezzo della giornata, le 15:08. Staremo insieme, spero, anzi no, proprio lo pretendo, scherzo, che sono impazzita. Saremo insieme fino alle 17, oggi ci aspetta una piccola terrazza vista lago. Allora, ieri eravamo sul bordo di una piscina a sfioro. Sono delle immagini mentali che ci fanno stare bene quando le vogliamo evocare. Chiaramente io tiro fuori le immagini che arrivano dalla mia fantasia, dalle mie esigenze. Un tavolino all'ombra, qualcosa di fresco da bere e quel venticello che arriva al momento giusto. Per le prossime 2 ore la nostra fantasia abita lì, su questa terrazza.

il mio mulino, sì, tiro l'acqua al mio mulino, che poi già questa espressione meriterebbe una riflessione. Immagino due mugnai che si guardano storto da una riva all'altra cercando di convincere il ruscello a passare dalla loro parte, più o meno come facciamo noi quando dobbiamo dimostrare che la nostra teoria è quella giusta. Comunque, uno dei protagonisti delle chiacchiere sulla salute degli ultimi anni è il cortisolo. Lo conosciamo tutti, no? L'ormone dello stress, quello che arriva quando siamo sotto pressione, in ansia, agitati o semplicemente quando la giornata decide di metterci un po' alla prova. E allora si cercano rimedi. Camminare aiuta, respirare lentamente aiuta, meditare aiuta, passare del tempo con i nostri pelosetti aiuta, c'è chi lavora a maglia, chi fa giardinaggio, chi parla con le piante, sostiene perfino di ricevere delle risposte. E poi permettetemi di aggiungere una voce all'elenco: ascoltare Chip Chip. Non abbiamo studi scientifici da esibire, non abbiamo grafici colorati, nemmeno un'equipe di ricercatori nascosta dietro la macchinetta del caffè, però per le prossime due ore faremo del nostro meglio per contribuire al benessere generale. Mal che vada, il cortisolo resta dov'è, ma almeno ci facciamo compagnia.

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: These beautiful things that
0: ci ha portato proprio tra le braccia della rubrica più bella del mondo.
2: Una non basta.
0: In collaborazione con le fatine dei dischi. Allora, che cosa abbiamo scovato oggi? Non è che li abbiamo scovati, si conoscono, però effettivamente non avevo ancora pensato di farci una non basta, quindi ascoltarmi due pezzi degli Hot Chip, che sono una di quelle band che quando le senti per la prima volta non assomigliano a nessun'altra. Vediamo se faranno la stessa impressione anche a voi. Loro sono nati a Londra all'inizio degli anni 2000 attorno a due amici, Alexis Taylor e Joe Goddard, e nel tempo sono diventati una specie di punto di riferimento per chi ama l'elettronica fatta con intelligenza ma senza prendersi neanche troppo sul serio. La cosa curiosa è che riescono a mettere insieme mondi molto diversi, quindi synth pop, dance, funk, indie, qualche stranezza elettronica e perfino melodie molto romantiche, un po' come se in cucina qualcuno avesse deciso di usare tutti gli ingredienti rimasti nel frigorifero e contro ogni previsione fosse uscito un piatto buonissimo. Negli anni si sono costruiti un pubblico fedelissimo e hanno firmato canzoni che continuano a comparire nelle playlist di chi ama la musica elettronica con personalità. Allora partiamo con Ready for the Floor. Facciamo così, partiamo da questa, aspetta che la sposto nella scaletta. Uno dei loro pezzi più conosciuti era il 2008 e il brano li ha fatti conoscere anche al grande pubblico. Ha quel ritmo che ti fa venire voglia di muoverti senza chiederti neanche perché lo stai facendo, un titolo che sembra un invito alla pista da ballo. Poi ascolteremo One Life Stand, quindi senza interruzione, arrivata un paio d'anni dopo, più calda, più sentimentale, quasi una canzone d'amore, via, mascherata però da brano elettronico, la dimostrazione che gli Hot Chip sanno far ballare ma sanno anche essere sorprendentemente teneroni. Per il nostro Una non basta oggi, doppio giro di Hot Chip, Ready for the Floor e One Life Stand. Come on.

pagante per chi ama il synth pop anni 2000, ma raggruppiamolo in questo settore. A Chip, ora non basta. Vedo che siete stati bene anche voi, mi fa piacere. Poi chiaramente magari non tutti, non ho mai detto né pensato di poter creare un momento di musica che va bene per tutti, questo è chiaro. Tra pochissimo invece andiamo al cinema, invece che parlare solo di musica ci occupiamo anche di cinema.

0: amore mio. L'amore per la letteratura, per il cinema, per la musica non l'abbiamo mai nascosto qui a Chip Chip. E quindi quando tutto va perfettamente arriva anche Moira Bubola con il momento dedicato alle nuove uscite cinematografiche. Benvenuta Moira, avevo anche una nostra bella siglettina.
1: Chip Chip Cinema.
0: Ciao Moi!
2: Ma buongiorno Simo, che bello essere qui con te e con tutti coloro che sono all'ascolto, sono molto felice.
0: Oh, e noi altrettanto. Allora, non c'è tantissimo fuori in uscita, no. Insomma, però tanta roba, come si potrebbe dire.
2: Tanta roba, è arrivato uno dei film più attesi di questo 2026, Disclosure Day, il giorno della rivelazione, lo firma Steven Spielberg.
0: Siamo in attesa da mesi.
2: Mamma mia.
0: Da mesi.
2: Come dicono i giovani, c'era un hype.
0: C'era un hype pazzesco. Allora, Spielberg è insomma un maestro del cinema, l'abbiamo conosciuto attraverso, vabbè, E.T. per citarne uno, ma molti altri, insomma, di fantascienza si è già occupato. E c'è chi si chiede, insomma, dopo che ci ha viziati così tanto nell'arco degli anni, cosa ci racconta con questo Disclosure Day? Vale il prezzo del biglietto, Moi?
2: Sì, vale il prezzo del biglietto, questo senza nessuna incertezza l'ho proprio buttata. Vale il prezzo del biglietto. Poi, una volta che siamo entrati nell'atmosfera e magari ascoltando il trailer, vi dirò per chi vale il prezzo del biglietto. Secondo me non per tutti.
0: Attenzione, allora entriamo nel film.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
4: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
4: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
0: La prima volta che ho sentito questo trailer ero al cinema e mi sono venuti dei brividi pazzeschi.
2: Hai fatto apposta per farci venire i brividi. Che cosa dice Margaret, coprotagonista del film assieme a Daniel? Lei è Emily Blunt, splendida in questo ruolo. Dice in lingua aliena fatta tutta di schiocchi, dice: non dovete avere paura delle cose che non conoscete. Ecco che vi ho già dato una frase, una chiave d'accesso per chi deve andare a vedere questo film e per chi sarà felice di aver speso i soldi per questo giorno della rivelazione. Tutte le persone che credono che la realtà non è quello che vediamo, ma la realtà è fatta di segni, di simboli, e l'intuizione, l'apertura e l'ascolto ci portano tra le pieghe della realtà e ci fanno cogliere il senso profondo e ci fanno non avere paura di quello che non conosciamo. Dunque, per chi guarda il mondo con gli occhi dell'anima, non è per i cinici e bari che siete all'ascolto, non è per quelli che vogliono una trama perfetta, una narrazione senza un buco. Adesso vi svelo questa cosa, la condivido con voi che siete amici.
0: Certo.
2: Allora, sono andata ieri sera con un gruppo di amici appunto a vedere Disclosure Day di Steven Spielberg.
0: Okay.
2: E ce n'erano alcuni che spaccavano il capello in quattro.
0: Ma che cosa andavano a cercare?
2: Ma perché ci sono un po' dei buchi di trama. Non è un film perfetto.
0: Okay.
2: È un grande giocattolo, un thriller d'azione, perché la trama qual è? C'è questa potente organizzazione che si chiama Wardex, capitanata da un cattivissimo Colin Firth, che tiene nascosto da più di 60 anni, 70 anni, la presenza aliena sulla Terra.
0: Mm-hmm.
2: In pratica ci sono tutta una serie di documenti, di incontri ravvicinati del terzo tipo, appunto,
0: certo,
2: film del 77 di Spielberg, brava Simo. E anche dei video scioccanti dove questi alieni vengono interrogati in maniera brutale. Tutte queste informazioni sono segrete, secretate, nessuno può averci accesso. Un gruppo di ribelli che lavora per la Wardex decide che il mondo deve
0: sapere.
2: Ed ecco che la lotta è tra chi vuol far sì che il mondo conosca la verità della presenza aliena e chi invece vorrebbe tenere tutto nascosto. Che poi ci si chiede nel film: ma l'umanità è pronta per la conoscenza.
0: Ricorda un po' le trame di alcuni altri film, no? Che abbiamo visto sull'argomento.
2: Certo.
0: C'è chi punta sugli effetti speciali, le astronavi e via di seguito, e chi più sulla psicologia di un evento di questa portata.
2: La psicologia di un evento, bravissima, e il peso della verità. Steven Spielberg ha dichiarato: durante incontri ravvicinati del terzo tipo, era il 77, dicevo a me stesso, non sarebbe meraviglioso se tutto si rivelasse vero?
0: Certo.
2: Quasi 50 anni dopo penso, non sarebbe meraviglioso per noi sapere concretamente che tutto questo è vero?
0: Concretamente.
2: È cambiato il paradigma, adesso
0: è cresciuto.
2: Dobbiamo sapere. Il film

0: lui di questo nuovo episodio di un film che racconta gli alieni è proprio farci riflettere sul potere assoluto dell'empatia, dell'entrare in relazione profonda con tutti gli esseri viventi, che siano animali, che siano esseri umani, che siano alieni.
1: Che meraviglia!
0: A me è piaciuto. Io ho questo cotè un po' ingenuo.
1: Ma sai che c'è? Bene così. Allora, 50 anni di carriera e Spielberg riesce ancora a sorprendere la nostra Moira? Voglio dire,
0: sì, perché è un uomo che sta per compiere 80 anni, ma Simo ha ancora il senso dell'incanto, dello stupore.
1: Sì.
0: Lui si stupisce quando fa i film. E questo a me arriva, in una maniera o nell'altra arriva. E poi c'è tutto il lato più movimentato, c'è un'azione su un treno che è fenomenale. Sapete l'amore di Steven Spielberg per i treni.
1: Certo.
0: L'avevamo visto anche in The Fablemans e in altri suoi film. Insomma, c'è tanto Spielberg, è un po' la quinta essenza del suo modo di vedere il cinema, una fede incrollabile, un amore totale per il cinema e anche di vedere gli Stati Uniti, perché mette sempre il dito nella piaga di quello che non va negli Stati Uniti.
1: Certo.
0: Se pensiamo che Spielberg ha firmato anche Salvate il soldato Ryan, Il colore viola, Amistad, insomma ci ha raccontato anche, diciamo, le zone buie
1: di
0: questi paladini della democrazia, così amano definirsi loro.
1: Sappiamo che i film possono essere proprio veicolo di propaganda da una parte o dall'altra, possiamo presupporre, insomma, con una certa sicurezza da che parte sta Spielberg. Disclosure Day, ma che ti posso dire? Già mi avevi convinto al ciao, sai, per citare un film. Ciao Moira! Non abbiamo più nient'altro oggi.
0: Oggi ci lasciamo con un gran film, andate a vederlo al cinema perché merita il grande schermo e la condivisione con un altro pubblico. Parla di empatia, non potete vederlo da soli.
1: No, sono già in sala praticamente.
0: Alla prossima.

0: Abbiamo parlato con Moira, ultimo lavoro di Steven Spielberg al cinema. Non dovete aver paura di avvicinarvi ai cialtroni, non vi fanno del male.
1: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Dal 22, 17, 19 l'orario, sappiamo che cosa fare. Praticamente per me inizia l'estate ufficialmente con i cialtroni.

0: Sì, è abbastanza incredibile. Pensavo che durasse un'estate, che finisse lì nel 2017. Sono quasi passati 10 anni ed eccola qua, ancora leggera. Tutto sommato, Fabio Rovazzi con Gianni Morandi. Adesso va bene, si può anche volare, ma si può anche atterrare, oppure
1: chip chip chill.
0: Possiamo anche restare in una specie di limbo. Dal tavolino della nostra terrazza vista lago arriva un momento chill, e oggi facciamo anche gli auguri a Joriah Smith, che compie 29 anni. È a un anno dal famoso 30 anni, quando poi ti cominciano a dire vedrai, poi non puoi più mangiare quello che ti pare, altrimenti ingrassi, il decadimento, ma va. Comunque ne ha 29, è una delle voci più interessanti arrivate dalla Gran Bretagna negli ultimi anni. Quando è comparsa sulla scena aveva poco più di 20 anni e quel raro talento di sembrare già perfettamente a suo agio dentro le sue canzoni. Il brano che ascoltiamo oggi si chiama Blue Lights ed è uscito nel 2018 ed è stato il pezzo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Un debutto niente male, no? Parla di un tema importante, quello del rapporto tra giovani e forze dell'ordine in alcuni quartieri britannici, ma lo fa senza alzare la voce, con quella calma e quella eleganza che poi sono diventate un marchio di fabbrica per Joriah Smith. Nel frattempo sono passati insomma diversi anni da Blue Lights. Lei oggi spegne 29 candeline, noi ci prendiamo 4 minuti di tempo per ascoltare la canzone che ha fatto conoscere il suo nome a mezzo mondo e per respirare un po' più profondamente.

vengono in mente per descrivere una voce e un talento veramente grande. Cantautrice inglese, nel 2018 ha vinto il Brit Critics Choice Award. Il suo album di debutto Lost and Found è uscito nel mese di giugno del 2018. Noi abbiamo ascoltato Blue Lights per festeggiare dignitosamente, direi, il suo compleanno e per dedicarci un momento di chillosità che ci vuole ogni tanto.

approfondire. Non ho preso troppe informazioni, me le tengo per una volta dove posso dedicargli qualche secondo in più, che secondo me merita. Ve l'ho già detto che mi piace tanto la musica francese in generale, e qui ci sono proprio tutti gli elementi che mi fanno saltare su dalla sedia, ma non per la paura, per la voglia di ballare, di condividere. Vero nome Leo Mina, Santo Graal, Je t'emmènerai, è stato proprio un piacere. Di nuovo buongiorno a tutti voi e buon pomeriggio. Vi ricordo che potete sempre chatterellare con me, io vi rispondo sempre, fosse anche solo con un emoji. 079 873 8073 il numero per restare sempre

0: di quante cose non ci accorgiamo, e va bene così talvolta. Beh, non me ne sono accorto, tanto meglio. Alcune volte invece sarebbe utile sapere che cosa ci sta capitando, almeno dal punto di vista meteorologico. Io ho qualche previsione, nulla più.
1: Televisione Svizzera.
0: Pochissimi secondi alle 16, stiamo per entrare nel secondo tempo di Chip Chip. Un programma dove non dovete allacciare le cinture, perché si resta piuttosto sereni. Le previsioni per domani, che è venerdì, a sud in prevalenza soleggiato, a nord inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia in giornata, passaggio a tempo abbastanza soleggiato con temperature comprese tra 15 e 26 gradi a sud e tra 11 e 23 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade della Svizzera italiana. Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 km di colonna con 30 minuti d'attesa tra Quinto Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono invece 2 km di coda e 20 minuti circa d'attesa. Forti rallentamenti vengono poi segnalati su più tratti della cantonale da Gravesano a Serocca d'Agno. Ed ora l'attualità con Herbert Cioffi.
1: 3 News.
2: Il Gran Consiglio ticinese ha respinto la ratifica del conto finale della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata a Lugano nel 2022. Al centro delle critiche i costi sostenuti dal cantone superiori a 700.000 franchi, ma anche l'efficacia dell'evento e i disagi causati alla popolazione. Solo il PLR ha difeso l'appuntamento diplomatico voluto dall'allora presidente della Confederazione Ignazio Cassis, poiché le spese sono già state sostenute e la decisione non ha conseguenze pratiche. Pretenderebbe però di averle in futuro per la conferenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, prevista a Lugano a dicembre. In tale occasione il cantone dovrebbe contribuire con circa 4 milioni di franchi. Il Gran Consiglio ticinese prende poi posizione nella vicenda FFS Cargo. Il Parlamento ha approvato una risoluzione che chiede al Consiglio federale di impedire ulteriori ridimensionamenti delle attività a sud delle Alpi. Chiede anche di garantire il mantenimento dei posti di lavoro senza peggioramenti delle condizioni dell'impiego. A sostenere il testo tutti i gruppi politici, ad eccezione dell'UDC. E di 9 militari feriti il bilancio dell'incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito nel Canton Soletta. Un veicolo blindato del battaglione di fanteria 20 è uscito di strada e si è ribaltato. 7 soldati hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimasti leggermente feriti. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

Cesare Cremonini, un pezzo del 2003 con ancora tutta la sua carica di energia presenti. Padre madre, il testo dice anche appunto delle coccole, no? Che tu vorresti ricevere ancora anche quando sei grande, e vorresti ricevere ancora anche dalle persone che non ci sono più, ed è per questo che bisogna approfittare di ogni istante per darci affetto. Ho fatto un post su Instagram, sul mio profilo privato, tra virgolette, potete vederlo, Simona_Bassofoglia, qualcosa del genere, che sembra uscito veramente da un cartone animato per innamoratini, no? I love you, tutto. Beh, perché si ha l'impressione di essere pesanti e scontati quando si usano parole d'amore? No, no, I love you. Credo che in tutte le case esista una zona franca, un posto dove finiscono gli oggetti che non servono ma che non siamo ancora pronti a salutare. Da me ci abitano i sacchetti di tutti i tipi, i sacchetti belli, quelli per fare la spesa che poi dimentico lì, e stanno prendendo possesso piano piano di interi armadi della cucina. Non quello del supermercato, quello bello, elegante, quello robusto, quello che questo non si butta, non so per cosa mi servirà, ma quando arriverà il suo momento sarò pronta. Io penso che potrei fare un trasloco soltanto utilizzando i sacchetti, quelli belli che ho tenuto da parte. Poi ci sono le scatole degli elettrodomestici, la scatola del tostapane, la scatola del frullatore, la scatola di cose che ormai sono fuori garanzia da così tanto tempo che potrebbero, che ne so, votare, però restano lì perché non si sa mai. E vogliamo parlare del caricabatterie? Cioè, l'altro giorno sono impazzita, sto cercando un caricabatterie e ho trovato questo sacchetto carico di questi caricabatterie misteriosi che non so neanche più che cosa potrebbero mai ricaricare, perché non possiedo più quell'apparecchio, forse non esiste nemmeno più sul mercato, ma lui è ancora lì fedele al suo posto. Poi c'è il bottone senza camicia, quello è bello perché poi con i bottoni si possono fare magari anche delle opere d'arte, non so, dei disegni, quei bottoni, un bottone solitario che vive in una scatolina da anni. La camicia è sparita probabilmente da un decennio, ma lui continua a resistere come l'ultimo superstite della sua specie. E poi ho una certa passione per i vasetti di vetro, adesso mi sono data una calmata, quelli che potrebbero servire per conserve, marmellate, salse fatte in casa. Peccato che io non faccia conserve. Beh, però recentemente ho fatto il pesto, mi è tornato utile. Potrebbero servirmi per le marmellate, che però anche lì penso che non farò mai. Ed infine ci sono le confezioni regalo troppo belle per essere buttate, quelle che apri con attenzione chirurgica per non rovinare il fiocco, perché magari un giorno potrai riutilizzarle, e quel giorno, curiosamente, non arriva quasi mai.

risale al 2019, sono passati gli anni anche per questo brano, Tones and I, e la bellissima parola, il neologismo che ne era scaturita, che era derivata, nata da questa canzone, che era muffami, che è un invito, insomma, muffami dai, e ognuno può interpretarlo come vuole.

0: Michael Schulte, 5 a.m. E molti si svegliano alle 5 del mattino, non si sa perché, almeno io mi confronto con gente della mia età che dice: ma tu pensa, potevo dormire almeno fino alle 6, alle 5 ero già sveglia.
1: Ah, Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Che sarà mai? Che cosa sarà? Una volta c'era scusa del temporale, altre volte magari qualche pensiero, e altre volte deve essere proprio un fenomeno legato alla vita che avanza, ecco, non tanto agli anni che passano, ma che, insomma, avete capito. Quando penso alla canzone che ho scelto per il nostro Never Ending Music, io ho un'immagine, vedo Polpettino che balla, non so perché. Sapete che qui, tra speaker, DJ e gente che lavora a Rete 3 da tanti anni, ci sono diverse cose che ci accomunano, un po' di follia, spregiudicatezza, certo, fantasia e anche una gran voglia di ballare. Spesso ci siamo ritrovati magari in discoteca o in club diversi a ballare e ci siamo accorti che, insomma, non ce ne frega niente, si balla. Detto questo, oggi ascoltiamo un classico dei Roxy Music che è More Than This. Il gruppo nasce nei primi anni 70, metti che non ne hai mai sentiti nominare, va bene. Primi anni 70 e per molti è uno dei più influenti della musica britannica. Dentro ci sono eleganza, sperimentazione, arte, pop, rock e un cantante che non può passare inosservato, Brian Ferry, uno di quelli che riesce a essere riconoscibili dopo poche parole. Quando arriva More Than This, siamo nel 1982. Il brano fa parte di Avalon, che sarà l'ultimo album in studio dei Roxy Music. Curiosamente non è mai stato uno dei loro maggiori successi nelle classifiche internazionali, eppure col tempo è diventato forse il brano più amato e più rappresentativo della band. Un'altra curiosità: negli anni è stato ripreso poi da moltissimi artisti e poi utilizzato in film e serie televisive, segno insomma che alcune canzoni non hanno bisogno di fare rumore, no, per lasciare il segno. E poi c'è Brian Ferry, pare che abbia registrato la voce quasi sottovoce, senza grandi effetti, senza forzature, una scelta che alla fine è diventata uno dei marchi di fabbrica poi del pezzo. 44 anni dopo, secondo me, More Than This continua a fare quello che ha sempre fatto. Arriva con discrezione a farsi riconoscere dopo poche ore ed è un vero piacere ascoltarla. Never Ending Music con i Roxy Music. Enjoy.

0: Dylan, click, boom, alle 16.31 cosa facciamo? Cominciamo a fantasticare sui nostri progetti serali.
1: Television.
0: Io praticamente un piede ce l'ho già sul divano, sulla porta di casa, ma così a livello di fantasia, ma è normale. Sei in giro dalle 6, 6 e mezza, 7 del mattino, dipendenza di quando iniziate, alle 4 e mezza dici, va là, cosa mi mangio quando arrivo a casa, aperitivo, cenetta, poi faccio la cucina, i piatti, poi se riesco a restare sveglia almeno fino alle 8 e mezza, 9, dai, però quando fa caldo si riesce, magari mi guardo anche un bel film. Eh sì, è il momento del divano delle meraviglie, quello in cui programmiamo la nostra serata davanti alla televisione, perché no? Spesso vi parlo di film che vanno in onda quando le persone serie, tra virgolette, stanno già dormendo. Io faccio finta di resistere, poi ogni tanto crollo anch'io e recupero nei giorni successivi. E quello che mi è successo con Bullet Train, andato in onda l'altra sera sulla 1, un film del 2022 diretto da David Leitch, che prima di mettersi dietro la macchina da presa ha lavorato come stuntman e coordinatore di stunt in film come Fight Club, Matrix. E poi si vede nel film, appunto. La storia è semplice solo all'apparenza: un treno ad alta velocità in Giappone, un gruppo di assassini professionisti, tutti con missioni diverse, un cast che sembra, mamma mia, è troppo ghiotto, una cena di gala, c'è Brad Pitt, ma anche Sandra Bullock, ma un passo il finale, poi c'è Aaron Taylor Johnson, Brian Tree Henry e persino Bad Bunny, insomma tutti quelli che vedrete apparire durante lo svolgimento delle azioni del film, li riconoscerete. Dici, ah, ma c'è pure lui, ah, ma anche lui, ah, lui. Poi magari non vi ricordate come si chiamano, o io non lo ricordavo, ma molto conosciuti. È violento, assurdo, pieno di colpi di scena e soprattutto molto divertente, perché è uno di quei film che non hanno decisamente paura di esagerare. Allora io ero lì sul mio divano a recuperare il film che avevo presentato qui il giorno prima, perché poi appunto non ero restata sveglia abbastanza e me la sono ghignata. Stasera però il divano di molti di noi rischia di avere un solo programma. 19.30 iniziano le cerimonie d'apertura dei mondiali di calcio 2026 e subito dopo la partita inaugurale tra il Messico e il Sudafrica. Insomma, se ieri vi siete recuperati Brad Pitt su un treno lanciato a tutta velocità, stasera ci sarà mezzo pianeta davanti alla televisione.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: E finisce così la canzone, una canzone che dura 4 secondi, pensa un po' che storia. È il momento di fare una passeggiata nel boschetto della mia fantasia e oggi vi porto in Austria, al Grüner See, che tradotto significa semplicemente lago verde, e già il nome promette bene. La cosa curiosa è che per una parte dell'anno attorno al lago ci sono prati, sentieri, panchine, un posto dove fare una passeggiata, fermarsi qualche minuto e godersi il panorama. Poi arriva la primavera, la neve delle montagne vicine comincia a sciogliersi, l'acqua scende a valle e il lago si allarga, chiaramente si allarga parecchio. A quel punto succede qualcosa che sembra inventato. Le panchine finiscono sott'acqua, i sentieri finiscono sott'acqua, i prati finiscono sott'acqua, le fotografie finiscono sono incredibili, perché l'acqua è così limpida che si continua poi a vedere tutto sotto, no? Sembra quasi che qualcuno abbia preso un parco e lo abbia sistemato sul fondo di un acquario gigante. La parte più bella arriva dopo, perché non è un'inondazione, è un fenomeno naturale che si ripete ogni anno. Quando passa poi la stagione dello scioglimento delle nevi, il lago torna lentamente a ritirarsi e così le panchine riappaiono, i sentieri riappaiono, il parco torna al suo posto come se nulla fosse successo. Ecco, questa forse è l'immagine che mi piace di più, no? Ci sono posti dove arriva l'estate e si tirano fuori i tavolini, al Grüner See arriva la primavera e spariscono le panchine.
2: Il micione vuole giocare a nascondino. Yuhu! Dove ti sei nascosto, micione? Sei sotto al tappeto? Ah, ecco!

0: perché è tardi, sono le 16:45, mi viene la stupidera. Allora, ma perché è nato nel boschetto della mia fantasia? Perché, insomma, tanti mesi fa, in una puntata di Chip Chip, era arrivata una domanda da una piccola amica di Chip Chip che voleva sapere: ma come fanno le lumache a fare la cacca? Questa era la domanda, e così mi sono detta: perché non far nascere una rubrica che parli proprio di cose legate alla natura? Prima abbiamo parlato di questo Grunersee, questo lago in Austria, quando appunto si sciolgono i ghiacciai, il lago si allarga e inghiotte tutto, le panchine, i sentieri che restano sotto si vedono perché l'acqua è molto trasparente, come se fossero all'interno di un grandissimo acquario. E allora non avevo mai pensata che a quale altro significato potrebbe avere la parola panchina?
1: La panchina sono io, hai una figlia di una pancia.
0: È giusto, la panchina è una piccola bambina, è una panchina che è figlia di una punk. Ci sta, insomma, non l'avevo intesa.
1: Ciao Tip, buona serata!
0: Ma anche a te, panchina!

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: È proprio il ritmo giusto per salutarci. Sembra un po' la canzone finale quando guardi i titoli di coda di un cartone animato e dici: ehi, a cavallo, vado verso l'infinito e oltre. Però torno. Vorrei lasciarvi con un regalo, che non è un regalo fisico, materiale, ma so che mi penserete almeno per un'oretta o forse anche di più quando vi verrà in mente. Chihuahua! Chihuahua! Chihuahua! Bastano pochi secondi per non togliervela più dalla testa. Questo è il mio dono, perché mi pensiate.
2: Oddio, sei divertente.
1: Sono molto divertente. A domani. Come on. Tra pochissimo The Charltons.

0: ascoltato così di primo acchito, uno dice anni 70 come canzone fine anni 60, invece no, del 2019. Diciamo che è un sound molto vintage che calza a pennello in questo progetto di Greta Van Fleet, che si chiama When the Curtain Falls,
1: che tradotto significa quando vomiti le rane.
0: No, ma non è così.
1: È il verso è quello.
2: Quest'uomo è un genio, basta. Veramente.
0: Tu che sei insegnante di inglese.
1: No, questo io l'inglese no, mi sono accorto, ragazzi.
0: Che funziona il tuo inglese.
1: Lo so benissimo.
0: Oh, allora, in inglese fammi la meteo. Vai.
1: No problemi.
0: Vai.
1: The weather link chiller together one is in the wind to sun and the qualche valor outer. Then the sun a grand great attenuation and the northern part solige.
2: Non capisco,
0: sembra la CNN.
1: Tomorrow e sud.
2: Però non capisco, non so come è.
0: Perché tu non parli inglese e poi lo interrompi.
2: Ma non è russo e la sua.
0: No, è russo, ci ha provato, ma sono spaventato.
1: Tomorrow in sud solige, a nord nuvolate and poi solige, the temperature 15-26 gradi, a sud 11-23 a nord.
0: Ah, è simile però all'italiano in alcuni punti.
1: Vabbè.
0: Io lo faccio in italiano perché l'inglese non lo so.
1: Lo
0: sulla 2, prima del portale sud della Galleria del Gottardo, ci sono 3 km di colonna con 30 minuti d'attesa tra Quinto Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Senso opposto, tra Vassen e Göschenen, 1 km di coda. Rallentamenti anche sulla cantonale da Sant'Antonino e Contone, su più tratti della strada tra Gravesano e Serocca d'Agno, su quella da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisi a Stabio e poi poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo.
3: 3 News.
2: L'aggiornamento delle 17 è di 9 militari feriti. Il bilancio dell'incidente è avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito nel canton Soletta. Un veicolo blindato del battaglione di fanteria 20 è uscito di strada e si è ribaltato. 7 soldati hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimasti leggermente feriti. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. Il Parlamento valesano ha approvato quasi all'unanimità gli aiuti alle vittime dell'incendio di Crans Montanà. Il decreto conferma gli aiuti d'urgenza già versati, la copertura delle spese funerarie e di rimpatrio e un credito supplementare di oltre 10 milioni di franchi destinato alle persone colpite dalla tragedia. E infine si profila un'affluenza superiore alla media per le elezioni cantonali grigionesi e le votazioni federali di domenica. Diversi comuni registrano già una partecipazione più alta rispetto al 2022, trainata anche dall'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per la prima volta, inoltre, quasi 10.000 elettori potranno votare elettronicamente.

0: E con un ito che ho avuto il piacere di poter incontrare anche fisicamente al teatro di... Aspetta, era a Chiasso, al teatro di Chiasso, perché avevano fatto un concerto
1: da quelle parti.
0: No, abbiamo chiacchierato col batterista.
1: In inglese?
0: No, batterista è italiano.
1: Ah,
0: è
1: non italiano, lo sapevo.
0: Sì, batterista incognito italiano, e diceva come aveva imparato le canzoni incognito suonandoci sopra. Pensa che informazioni dettagliate che...
2: Lo spiega aneddoti musicali.
0: Inutili, vorrei dire.
3: RSI beh, è ormai... orgogliosa di presentare.
0: Non è orgogliosa, per niente.
4: Ron Lugano, the best Charltoness in the world.
5: C'è più bello.
0: Herbert Cioffi, che oggi mi si è presentato dicendomi ho un dolore al collo.
1: Ma è strano.
0: E mi fa paura perché non ho mai avuto un dolore così al collo.
1: Lo so.
0: Ma niente, preso un po' d'aria.
1: Avrei bisogno di aiuto dalla mia collega della redazione.
0: Sì.
4: Le cialtrone scole qua. Prolungano qua e là.
1: Venisse lei a visitarmi,
0: ma non verrà perché sappiamo che è disinteressata nei tuoi confronti, quindi non
1: allora
0: puoi farci
1: dica.
0: Niente, lo
1: allora
0: faccio
1: lo
0: io, ti aiuto io, vieni qua, fammi vedere dove ti fa la bua.
1: Qua.
0: Ok.
1: Fai piano.
0: Piano. Preoccupa.
1: Bello, ce l'ho anch'io. Piano.
0: Aspetta, che forse.
1: Piano.
0: Ok, va meglio?
1: Non riesco a parlare.
0: Così? Va meglio?
1: Stringi.
0: Ok. Ok, tu stai fermo lì, intanto io chiedo scusa al pubblico. Ammenda pubblica! Ammenda pubblica da parte mia, perché ieri ho detto questo.
1: Va bene, dai.
0: Bella, è bella la canzone di Clive Griffin, I'll Be Waiting, del 91, però la sequenza mi è uguale a Human, degli Human League, alzata di un tono.
1: Giusto. E qui c'è gente che è nera e non torna a casa da casa.
0: E invece... era solo mezzo tono.
1: Ah no, me ne vado! No. Basta! Ma con chi lavoro io? Ma no, ma vai!

0: sandwich?
1: Sì. Waromi ne maschi wo Quando sprivi tu l'oba con te zu Quando l'on con te zu Waromo remosi Quando se vede zizilu
0: Zizilu, fammi segnare
1: Zizilu Zizilu.
0: È scritto tezi tezi.
1: Sì, tezi tezi. Tezi lu.
0: Tezi
1: lu con l'accento sulla U.
0: Lu.
1: Sì,
0: tezi. Tezi lu cosa vuol dire?
1: Nervoso.
0: Ah,
1: siamo... You spread your skin and tezi lu.
0: Maestro, è d'accordo con questo testo? È molto bello.
1: Ma è d'accordo, ma...
0: A me sembrava buono come testo, no?
1: Io mi voglio ritirare, ormai
0: no,
1: basta,
0: deve,
1: non ho
0: deve.
1: Più voglia. Mi faccia sentire una canzone un pochino più vicina alle mie sonorità, grazie. Al Club dei Cialtroni lavorano un sacco di persone, Fabri Carboidrati, il cugino di Fabri Fibra. Gianluigi Ipocrisia, alle verità. Winnie the Pooh, l'autore segreto delle canzoni del gruppo I Pooh. Angelona Jolie, la cugina in sovrappeso di Angelina.
0: Angelona Jolie. E poi voglio un'altra.
1: Avanti, Fabietto Porcata, ci interessava ecco. Il cognome. Giuseppe, il nuovo fidanzato della cantante Madonna.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: Jiaojiu.
1: È slang, non
0: aspetta,
1: è...
0: Uijiu è scritto Uijiu. Con l'accento sulla U.
1: Con la U. Uijiu,
0: allora,
1: Uijiu. Yeah.
0: Wijiu, Wijiao, Tiu. Che bella, che
1: yeah.
0: Riprovala, vai, Wijiu.

0: The skin is scritto
1: DS skin.
0: È bella, la frase romana significa dormi ancora con i pupazzi. The skin is boobidoo.
1: The skin z.
0: La smetti.
1: Sboobidoo.
0: Dai.
1: No,
0: su,
1: beh, ma devo scrivere perché
0: ascolta.
1: Poi.
0: Ascolta, noi siamo una trasmissione seria di gente seria.
1: Sono serio anch'io, sto scrivendo un testo per l'album.
0: Aiutami.
1: Sentiamo.
0: Non sapevo che il colore delle uova dipenda dalla gallina. Lo sapevi? Sai quelle più chiare, quelle marroncine.
1: Ah, ho notato la differenza, ma pensavo fosse un tipo di alimentazione diversa.
0: Anch'io.
1: Da gallina a gallina.
0: Invece ci sono uova un pochino più marroncine, un pochino più bianche, dipende dal colore del manto.
1: Ma anche il contenuto, che spesso è più giallo, a dipendenza di cosa veramente mangiano le
0: galline. Io non me ne sono mai reso conto perché non ho mai guardato le uova dopo che le ho fatte. Quindi non mi sono mai reso conto.
1: Beh, le uova sono come la televisione, diceva.
0: Le fai e non la guardi.
1: Funari.
0: Cioè Gianfranco Funari. Uova che ricordo è uno dei cibi migliori in assoluto.
1: Sì, adesso lo stanno rivalutando dopo averlo cassato come pieno di colesterolo. Adesso invece pare sia uno degli alimenti più salutari.
0: Allora, te lo dico perché
1: gli
0: sportivi ti piacciono queste cose a te.
1: Sentiamo.
0: Allora, c'è una povertà di carbonio nelle uova marroni. Va bene, registro che so che ti piacciono.
1: Ma il carbonio cosa ti serve?
0: No, perché
1: per il colore, va.
0: Le galline bianche, le uova bianche hanno bisogno di meno mangime per produrre la stessa quantità di uova. Le galline bianche,
1: sì,
0: per produrre uova bianche hanno bisogno di un quantitativo di mangime inferiore.
1: Inferiore.
0: No, guardate dove siamo infinati. Quindi le uova non si scelgono, sono bianche.
1: Beh,
0: ma
1: ti trovi quello che ti trova quando come. A meno che non le vai a comprare dal rivenditore.
0: Che non sia verde, in quel caso
1: Allora ti devi preoccupare. Se è verde, forse è un rettile, quindi
0: esatto.
1: Non è una

0: Berlinguo, la nuova applicazione traduttore dei Cialtroni.
1: È vero,
2: devo farla e regalarla.
1: È vero, la devo fare assolutamente.
2: Tra l'altro, piccola parentesi sul nostro premio oggi, attenzione, perché tutto quello che è in il completino intimo verrà spostato al Ciringhito e oggi torna il buono da 50 franchi per quelli
1: sì,
2: che...
1: Sì, diciamolo meglio, al Ciringhito vi regaleremo fisicamente, sì, così vi vedremo anche indossarlo.
2: Sì.
1: E ve lo dovete mettere, eh.
2: Esatto.
1: Noi vi dobbiamo vedere.
2: E invece oggi per il nostro gioco, la frase sfatta, torna il buono da 50 franchi. Detto questo, Gelardin torna a parlare con un messaggio delle uova e ci ha mandato una fotografia di un uovo particolare.
1: Screziato.
2: E dice, screziate non da batteria, cioè l'allevamento di batteria prevede un certo tipo di mangime.
1: Sì, tutti messi lì così.
2: Diciamo un po' industriale per le
1: galline. No, l'uovo quando è genuino, è genuino.
2: Sì. Ciao Ger, grazie.
1: Grazie, mandateci pure le vostre di uova. Volevo dire due cose che interessano solo a me. Innanzitutto volevo dire che Emma Stoccolma.
2: Chi è?
1: Emma Stoccolma è se mi dici così allora vedi.
2: Allora, ho sentito parlare di lei forse a Sanremo.
1: Certo.
2: Di sfuggita.
1: Lei è una cronista, tra l'altro, di una nostra collega. Salutiamo che ha dichiarato ho dormito con Achille Lauro e non abbiamo fatto niente.
2: Vabbè, non è che uno forza deve consumare dell'amore.
1: Ma con Achille Lauro?
2: Ma io ho dormito con Roberto Ortelli della redazione e non abbiamo consumato niente.
1: Io ho dormito con Achille Lauro e abbiamo consumato.

0: Words era l'82, famosi anche per l'altra che...
1: No, ci abbiamo provato, ma faceva schifo.
2: Se come faceva?
1: Era una specie di no skimmy run again.
0: Sentite, nessuno l'ha voluta, giustamente. No, che peccato, però era una bella carriera.
1: Ma no, siamo finiti poi dopo tranquillamente al canastro.
0: Ok, va bene.
3: Allora, occupiamoci di un tema caldo, perché la fidanzata Morgan Riddle, la ex fidanzata di Taylor Fritz, un tennista,
0: sì,
3: stavo chiedendo.
0: Di livello, forse tra i primi 10, i primi 20 al mondo.
3: Molto brava, dichiara. Si sono lasciati e lei ha detto: mai più con uno sportivo, una roba insopportabile.
0: Immagino.
3: Dura,
0: Sì, beh, allora è un lavoro fare l'atleta, non è che uno pensa solo alle belle macchine, a un certo livello guadagna anche bene, ma non è solo quello.
3: Sono d'accordo.
0: C'è dietro un lavoro di quelli molto, molto pesanti. Poi c'è da dire che tanti atleti guardano fuori anche dalla propria casa per alcune cose.
3: Ma poi c'è da dire che chi gli sta vicino fa una vita dura. Riusciresti a riassumermela per cortesia?
0: Sì, ho un'idea.
3: Si può, per esempio.
0: Sì, si può fare anche con... Senti, con la batteria, senti.
3: Sì.
0: Senti qua.
3: No, bello. Wow. Sì. Bella.

0: Devo fare questa roba qua e non ce la fanno più.
1: No,
0: non ce la fanno più, te la sintetizzo. Era una vita di inferno. Il prossimo partner non dovrà mai in alcun modo essere assolutamente uno sportivo.
2: Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: apricifibra al difetto della F.
1: Ha una finestrella
0: negli incisivi.
1: Ha una finestrella.
0: Sì.
1: Volevo invitare le nostre cialtrone all'ascolto a scriverci le loro esperienze, se sono state con uomini fisicati, maniaci del fisico.
0: No, proprio con atleti professionisti, per capire com'è la faccenda. Io mi ricordo una mia ex fidanzata, era stata con il vice portiere dell'Inter negli anni 80-90, mi ricordo.
1: Duro, eh?
0: E no, mi raccontava che non era una situazione tra le più facili, anche perché lui era sempre reduce da ogni allenamento coi pestoni ai piedi. Aia. Aveva i piedi distrutti ogni volta. Brutti. Un portiere, quindi figurati un attaccante, certo. Lui viene massacrato immancabilmente.
1: Certo.
0: Immagino non sia semplice vivere con un atleta di quel livello. Ecco.
1: Due cose ancora, riavvolgo il nastro per una roba detta prima. È arrivata una bellissima fotografia di uova grigio-verdi.
0: Sì, vista anch'io.
1: Belle, attenzione, non sono di merlo quelle verdi?
0: Non lo so, non però lo so. Lì dipende forse dal mangime e anche
1: mangime?
0: Dall'aria che vivono le galline.
1: Ma noi sappiamo tutto. Chiudo.

0: Sto dicendo che io anch'io sono stato con un atleta, una ragazza atleta, invece era stupenda.
1: Sì,
0: No.
1: Atleta a che livello?
0: Agonistico.
1: Agonistico cosa? Sì.
0: Cioè, non lo posso dire, ma lo voglio dire però.
1: Si faceva la ginnastica artistica?
0: No.
1: Io sono stato con una ballerina classica.
0: Ai piedi a papera?
1: Non fa niente.
0: Non mi piace, tutta quella camminata un po'
1: ti
0: così.
1: Ti dico una cosa.
0: No.
1: Ballerine, io devo dire che ho un bel ricordo.
0: Allora, io sono stato con un parcheggiatore abusivo.

0: Una canzone che parla di come ci si può giocare la vita ai dadi semplicemente, e magari si può rinunciare a una cosa bella perché i dadi non raggiungono il numero che tu hai deciso, importante per procedere.
1: Lo spiega canzoni.
0: Ti è piaciuto?
1: Grazie dello spiega canzoni, che prenderà il posto di We Are The Champions, ma è il momento di giocare. Oggi in palio il buon acquisto del valore di 50 franchi che io vi darò e poi voi mi restituirete.
0: No, non funziona,
1: io lo voglio.
0: Non funziona.
1: Dovete giocare alla frase sfatta, potete sfarla attraverso un vocale allo 079 873 8073. Lo ripeto, 079 873 8073. La frase in questione oggi è questa: per gonfiare serve una po'.

0: c'è una canzone brutta in tutto l'album. In tutto l'album dell'82 di Michael Jackson non c'è, va eccezione. Va bene, siamo all'esito del nostro gioco. La frase è fatta quest'oggi. Sono arrivati un botto di messaggi per tentare di vincere il buono da 50 franchi. Sfacendo la frase che era la seguente:
1: per gonfiare serve una po'. E sentiamo.
2: Per gonfiare serve una porta lettere.
0: Una porta lettere.
1: Va bene, fermiamoci, grazie. Vai.
3: Per gonfiare serve una pollastrella.
0: Bello, c'è anche. C'era la pollastrella sotto.
1: Se lo dice lei.
4: Serve una polpetta. Ne basta una. Non digerisci più.
1: Va bene, grazie.
4: Ciao.
1: Ciao, grazie. Non ho capito.
0: Lo stomaco, per gonfiare lo stomaco
1: serve una polpetta.
0: Basterebbe una polpetta. Se
1: va bene, andiamo avanti. Grazie.
3: Per gonfiare serve una polizza sulla vita. Ciao, cialtroni.
1: Ciao.
3: Un saluto dalla Baviera.
0: Dalla Baviera.
1: Oh, grazie.
0: Polpetta tipo Afaria, vedi?
1: Polpetta.
5: La polenta.
0: La polenta.
5: Vedi come ti gonfi se mangi 6 kg di polenta.
0: Beh, c'ha ragione.
1: Beh, c'ha ragione tu.
0: Appunto.
1: Andiamo avanti.
6: Sì, dai, oggi è facile, Alberto. Sì. Per gonfiare serve una bottiglia di birra. Ma facile.
0: Non è la bo.
1: Però la bottiglia nel mio paese comincia per bo, non per po. Quindi era facile, ma sbagliato.
0: Un applauso lo stesso.
1: Andiamo avanti. Vai.
7: Per gonfiare serve una bella poppata.
1: E ancora?
0: Vai.
8: Serve una porta aerei.
0: La porta
1: aerei. La porta aerei.
9: Questa dalla carica.
0: Vai.
9: Per gonfiare serve po po po po po po po.
0: Abbiamo un vincitore, signore.
1: Po po po po po.
0: Come si chiama?
1: È lui, Ivano.
0: Ivano.

0: Zizzani.
1: Sì.
0: Fammi segnare Zizzani.
1: Sì, anch'io lo volevo segnare.
0: Mi serve Zizzani.
1: Può servire.
0: Zizzani. Cosa vuol dire Zizzani?
1: Zizzani è fastidio.
0: Immagino sia il significato in slang di quando metti dissapore tra le persone.
1: Sì.
0: Semini Zizzani.
1: Zizzani.
0: O Zizzani.
1: Allora, attenzione, oggi è l'11 di giugno e nell'11 di giugno del 77 in testa alla Hot Billboard 100, vedi come so fare bene We Are the Champions, c'era KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.

0: un brano.
1: Beh, anche questa canzone te la ballavi come una frusta ai tempi.
0: La facevo stile Tony Manero.
1: Sì, però il significato anche di questa canzone era molto più profondo rispetto a quello che l'atmosfera può crearsi intorno.
0: Tu lo sai il significato?
1: Sì, era legato a un fatto di cronaca molto molto pesante degli Stati Uniti degli anni 70 che non sto qui a raccontarvi.
0: Lo spiega canzoni.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Anche perché era
0: sempre
1: veramente...
0: in tasca, sempre per voi, lo spiega canzoni per caso
1: fatto,
0: vostro.
1: Era un fatto di cronaca abbastanza pesante.
0: Non fateglielo dire perché è lì che lo sta per dire.
1: No, nella testa non lo farò perché è momento di cantare KC and the Sunshine.
0: Non lo vuoi dire?
1: No. No.
0: Ce la fai a non dirlo?
1: Sì, sì.
0: Ci riesci a tenerlo?
1: Dico solo che Burn Baby Burn, cioè brucia, era rivolto a un delinquente in carcere.
0: L'hai detto?
1: Che aveva fatto una cosa molto molto brutta. Ma passiamo oltre, è il momento di cantare.
0: Me la ricordo abilità. Io, perché non ho fatto anche il fenomeno.
1: Non ti
0: prima.
1: Aiuterò perché
0: hai ragione.
1: Fai il fenomeno così.
0: Fai almeno la conta.
1: Sì, sì, adesso c'è l'intro lunga, sei pronto? Manca poco, eh? Pronto?
0: Sì.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: Posso dire una cosa? Serena Brancale canta in napoletano, male. Come Herbert Cioffi canta in inglese.
1: Inglese.
0: Uguale. Uguale.
1: Posso dire una roba?
0: Cosa?
1: Meglio io.
0: Sì,
1: meglio io in inglese.
0: Chi è?
1: È lei.
0: No.
1: È il mio amore.
0: No.
1: Amore. Amore.
2: Pronto.
1: Amore, Pina.
2: Ma veramente stai dicendo?
1: No, lo dicevo per dire. No, calma. Ma già è venuto fuori quel...
2: Non quella vuoi lasciare il zasso?
1: No, il zasso.
2: Se tu lanci il mattone sulla vetrina, lo rompi, poi non puoi nascondere il braccio.
1: No, anzi, l'esempio è sbagliato. No, l'esempio è sbagliato. Parli, non parli il losannese, dica le cose come stanno. Fra noi non c'è mai stato nulla, scherzavo.
2: Ecco.
1: Oh, allora,
2: nella solita delusione.
1: Nella solita delusione.
2: Sì,
1: è la vita, è la vita.
2: Una continua delusione.
1: La vita è una delusione.
2: Vabbè, sentiamo, che cosa c'è?
1: Ma andiamo ad Ascona, perché nella notte i ladri sono entrati in azione ad Ascona e hanno fatto sparire 5 orologi in una gioielleria.
2: Sono
1: cose orrende che non vorremmo mai sentire.
2: A noi non ci piace sgassinare le gioiellerie.
1: No, brava, finalmente le sento dire una roba.
2: Specialmente perché poi gli attrezzi per sgassinare le gioiellerie li devi rubare sui cantieri, vero Antonio?
3: È vero.
1: Stanco.
3: Adesso sono stanco, sì. Ho lavorato sul cantiere.
1: È stanco.
3: No, è che poi mi hanno rubato una volta la mazzetta che poi la usavano per sfondare le vetrine.
1: Le usavano chi?
3: E i ladri.
1: Siete voi i ladri.
3: Ma che ce ne
1: voi siete due ladri.
3: Io stavo lavorando sul cantiere, mi hanno fatto via la mazzetta.
1: Mi hanno fatto via.
3: Mi hanno rubato i mattoni che poi hanno trovato nella vetrina. Mi hanno rubato il piede di porco.
1: Il piede di porco.
3: E l'hanno trovato per aprire le vetrine. Il drapano per i serramenti. Mi hanno rubato il cannello.
1: Il cannello
3: con la fiamma ossidro. Come si chiama? La fiamma ossidro?
1: Sì, il cannello.
3: E poi il fonendoscopio mi hanno
1: rubato.
3: Perché
1: il fonendoscopio?
3: Per ascoltare, quando devi sentire i muri vuoti, io uso il fonendoscopio. Non è che... è un attrezzo dei dottori
1: per
3: no?
1: sentire il muro, è vero,
3: se c'è, ancora buchi.
1: E come si fa? Si poggia?
3: E sente, fai toc toc, c'è qualcuno. Se non risponde nessuno, allora è vuoto. Se risponde qualcuno vuol dire che è pieno.
1: Che è pieno.
3: Poi
1: stanco.
3: Mi hanno accusato di aver partecipato alla rapina, perché
1: è vero?
3: Sull'ala gioielleria hanno trovato il mattone che avevo usato io sul cantiere.
1: Sì.
3: Di porco mio. Un'impronta della mia scarpa di infortunistica.
1: Ma io
3: sono un onesto lavoratore, è vero?
2: È vero, disgraziati, prenderò il migliore avvocato per curarti.
1: Pina, lei la deve smettere di occultare quello che fate.
2: Antonio, per cortesia, metti gli orologi su Riccardo, che li dobbiamo vendere.

0: ma
1: Silvery.
0: Mi ricordo Silvery. Allora, due, un telefilm e un film.
1: Sì.
0: Il telefilm era Dawson's Creek.
1: Sì.
0: Il film era Kill Bill.
1: Bello Kill Bill.
0: Ma c'era anche uno spot pubblicitario, forse un profumo ai tempi.
1: Sì, è vero. Con Silvery.
0: Girati. Ma chi c'è? Io sono
1: lei?
0: Onorato.
1: Fammi no. sognare?
0: No, non è lei.
1: No, chi è?
0: Vabbè, non ti lamentare. Narada, Michael Walden, signore e signori, per la sigla di... sì, c'ha la sua età, ragazzi. Signor Narada, signor Michael, come va? Narada.
2: Buon pomeriggio.
0: Come sta? Tutto a posto?
2: I'm by sorry peace.
0: Un po' si sente che è un po' affannato.
2: Oh, affannato, affannato.
0: Sì, affannato. Ci canterebbe la sigla di The Children of the Day?
2: Un po' rauca, va bene?
0: Va molto, molto meglio. Bene. Allora gliela faccio delicata. Vada.
2: The Children of, the Children of, the Children of the Day. Non passa giorno in cui non c'è un Children of the Day. Un Children of the Day. E oggi chi è? Lalolai, il Children of the Day.

Allora, praticamente voi trasmettete a questo orario perché noi, dopo una giornata lavorativa, siamo talmente sconvolti che le cose che voi dite sembrano delle genialate, giusto? They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

0: correva l'anno 2001, quindi qualche annetto fa, i Phoenix cantavano If I Ever Feel Better, famosi anche per l'altra canzone che faceva.
1: L'abbiamo fatta! Perché? Perché abbiamo fatto dei tentativi ma non ci usciva.
2: Anche voi?
1: Sì.
2: Ma quanti che ho sentito che quei tentativi.
1: Luca Carboni è stato seduto anni.
3: Ti ricordi?
0: Sì. Per un po'.
3: Sto per affrontare una notizia che arriva dalla Russia che mi ha fatto sorridere, è finita bene, non si è fatto male, tutto
0: male.
3: A posto, okay. Tutto sotto controllo.
0: Sì, molto bene,
3: però
0: bene.
3: È la storia di un uomo che conduce un episodio incredibile.
0: Cioè
3: lui è rimasto congelato.
0: Come?
3: Aspetta, lo so, non sgranare gli occhi.
0: In Siberia? No, dove
3: no,
0: è successo?
3: Non è un congelamento tipo quello, no, infatti mi ha fatto più ridere. Perché ha a che fare con una panchina. Prima di raccontarlo.
0: Ce l'hanno sbrinato a un certo punto.
3: Sbrinato.
0: No,
3: sì, no. È proprio quello che mi ha fatto ridere. Vabbè. Maestro, ti chiederei prima una sigla per sì. Introdurre l'argomento. Ce l'abbiamo?
0: Un'idea.
3: Un'idea ce l'abbiamo, un'idea, dai, un'idea potremmo averla.
0: Oh, cioè,
3: l'hanno sbrinato.

0: L'hai raccontata già tu? Allora, attenzione. Un uomo in una zona della Russia che si chiama Yakutia.
1: La Yakutia,
0: che non è quella delle vasche, no, da bagno, no?
1: Beh, penso che la Yakutia abbia preso il nome, dici? Da quello. Non lo so, sto sparando.
0: Lui cosa ha fatto? Si è seduto su una panchina, come hai detto tu, dopo aver bevuto il cassarate.
1: Okay.
0: È un po' aveva bevuto. Si è addormentato e siccome lì le temperature, tenetevi, sono meno 20 gradi, lui si è congelato. Ma proprio si è congelato, come quando metti un pezzo di qualcosa nel congelatore.
1: Ok, ed è sopravvissuto?
0: Sì,
1: perché crea un precedente, ragazzi.
0: Crea un precedente perché sono arrivati i soccorritori che hanno fatto quello che hai detto tu. L'hanno sbrinato.
1: Con le lampade.
0: L'hanno sbrinato e lui sta bene. Non è chiaro bene come possa essere successa questa cosa.
1: Adesso lo studieranno, perché sai, i viaggi interspaziali giocano proprio sull'ibernazione delle persone per mantenere...
0: L'hanno sbrinato lentamente.
1: Eh?
0: È tornato il... Si è svegliato
1: come le rane sai che le puoi congelare, poi alcune sopravvivono. Alcune escono vive. Alcune sì.
0: Ma veramente
1: è successo.
0: Ma questa è una roba che vorrei provare.

0: Allora, dicevo, ci sono degli animali che dopo il congelamento ritornano in vita. E ho fatto l'esempio di una rana, ma ci sono diversi animali. Allora, a partire da alcuni parassiti intestinali tipo il nematode, che è una roba schifosissima, uno è sopravvissuto a 400.000 anni di congelamento. Sì, 400.000, dopo 4 è tornato in vita.
1: Ma
0: poi...
1: io secondo te riuscirei a esistere?
0: Sì, senza problemi.
1: Cioè mi sveglio?
0: Sì, ti sveglio.
1: E non mi ricordo niente?
0: Potresti aver dimenticato qualcosa, però.
1: Pensa, che roba anche... affascinante.
0: Aspetta, come si chiama questo? Il bruco dell'orso lanoso artico, lo sapete?
1: Sì, cioè lui viene, si congela, si poi... sveglia giovane ed è ancora vivo.
0: Un alligatore. Un tipo di alligatore, anche quelli della Florida, che finiscono nelle piscine e, non dico in Florida perché magari da quelle parti non congela la piscina, però certo, ci sono zone dove l'alligatore entra nelle piscine domestiche, durante la notte congela, però se tiene fuori il naso riesce a respirare lo stesso anche se sotto il corpo è congelato.
1: Oh, vabbè, ma...
0: Sì, sì, poi leggevo anche lo scarabeo oscuro.
1: Famosissimo.
0: L'iguana, sai che ci sono negli Stati Uniti.
1: No, capisco.
0: Okay, la Federazione degli Stati Uniti, dove piovono gli iguana congelati.
1: L'esempio migliore è quando per sbaglio è rimasta la mia fidanzata

0: Vabbè, ma non è che devo urlare tutta la canzone.
1: È un po' strozzatina lei.
0: Sì, sì. Era Tina Charles.
2: Stasera la TV

0: La Z di Ragazzo.
1: Ragazzo è un film americano del 2024, sono 83 minuti per Eleganza.
0: Ah, bello.
1: Questa volta Eleganza con Stanley Vibino.
0: Stanley Vibino.
1: Vibino. Niente.
0: Cosa faceva Vibino? Ah, faceva il Vibino, che era un amaro.
1: Buono il Vibino.
0: Produceva solo lui. L'amaro Vibino, mi ricordo.
1: Cristina Caramichina.
0: Caramichina.
1: E
0: i tatuaggi, usava la caramichina per...
1: Che cos'è la caramichina?
0: La caramichina è l'inchiostro che si usa per i tatuaggi, la caramichina.
1: Ah, e poi c'è Mano Nazimato e Filippo Zema e sono Zema, molto bravi.
0: Non lo vuole nessuno.
1: Nessuno prude.
0: Però ha trovato lavoro in questa pellicola.
1: Questa pellicola che è molto affascinante. Ah. Vi faccio sentire il trailer.
0: Ah, finalmente.
1: Che bello.
0: Senti il profumo e assaggia questa baguette.
1: Che buona, sa proprio di ascella buona.
0: No, cosa c'è?
1: La baguette si porta.
0: Sì, ma non la devi mangiare a metà, devi mangiare
1: si butta
0: il sedere.
1: Metà.
0: Sì, la metà è quella sotto l'ascella, l'ho buttata.
1: Ah, l'hanno buttata.
0: Assaggia questo croissant.
1: Buono, tutto imburrato.
0: Assaggia questo pezzo di ferro della Tour Eiffel.
1: Mamma, ho sempre voluto succhiarlo.
0: Buono, eh? Bevi un bel bicchiere d'acqua della Senna. Assaggia questo pezzo di Mona Lisa.
1: Buona la Mona Lisa. Assaporando Parigi, questa sera RSI La 2 a mezzanotte.

0: di Herbert, certe canzoni nascono con l'intento di raccontare una parte di se stessi, ma per consigliare poi a chi ascolta poi quel testo e quella canzone un tragitto di vita importante per recuperare i lati negativi che ognuno di noi può incontrare in questa vita.
1: Allora, non ho capito, ma mi piaceva. Non ho capito, ma lo apprezzo.
0: No,
1: secondo te?
0: With a little help from my friends, vuol dire con un piccolo aiuto dei miei amici posso passare ogni noia della vita, ogni momento negativo.
1: Ma secondo te, quando loro le scrivono le canzoni, sì, pensano che tu da spiega canzoni poi farai lo spiega canzoni?
0: No, secondo me no.
1: No, e no, sbagliano, dovrebbero scriverle per te.
0: Dici?
1: Sì.
0: Che bello. Che bello, eh? Tanto torniamo domani e ve ne raccontiamo ancora.
1: Torniamo,
0: Torniamo alle 17.
1: Siateci.
0: Sai. Siateci perché ci fa un sacco piacere.
1: Sì.
0: Da Herbert Cioffi.
1: E da Griso.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Vediamo subito le previsioni del tempo per domani venerdì. Al sud in prevalenza soleggiato, al mattino alcune velature, al nord inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia di pioggia, in giornata passaggio a tempo anche lì abbastanza soleggiato. Temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi al sud e tra 11 e 23 gradi al nord. E sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, vi è ancora un chilometro di colonna tra Quinto e Airolo in direzione nord. Sempre sulla 2 il traffico è fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra l'area di servizio di Coldrerio e la Dogana di Brugeda per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, poi sulla strada da Manno a Serocca d'Agno, da Magliaso a Ponte Tresa, a Lugano su via Paradiso da Sorengo a Loreto e per terminare nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio.
1: 3 News.
2: 9 membri delle forze armate svizzere sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente stradale nel canton Soletta, coinvolto un veicolo militare che è uscito di strada per motivi ancora sconosciuti e poi si è ribaltato. Intervenuti anche 2 elicotteri della Rega che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona, 7 con ferite di media entità, 2 con ferite leggere. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienza o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Infine, il divieto di licenziare una donna durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto deve essere estesa anche alle madri adottive. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, l'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata a larga maggioranza anche dal Consiglio nazionale.
1: Rete 3 Sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Prima di parlare del mondiale di calcio che inizia stasera, apriamo questa edizione con le notizie che ci arrivano da Bellinzona, dove l'ex proprietario della CB, l'uruguaiano Pablo Bentancur, ha liberato le sue azioni favorendo di fatto l'acquisizione della società da parte della cordata ticinese cappeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore granata Renato Sergi, e di fatto aumentano quindi le possibilità per la CB Bellinzona di salvarsi dal fallimento. Bentancur ha consegnato proprio oggi le azioni al rappresentante legale del gruppo di nuovi investitori, chiamati ora a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione. Nuova proprietà che dovrà dimostrare di poter coprire le pendenze stimate a 1,6 milioni di franchi, tutto questo entro il 18 giugno prossimo, data dell'udienza in pretura dove erano stati depositati i bilanci della società che si trova in stato di insolvenza. Veniamo allora alla Coppa del Mondo di Calcio che si apre stasera con il match d'apertura tra Messico e Sudafrica, che si affrontano allo stadio Azteca di Città del Messico, luogo mitico del calcio mondiale, quello anche dei trionfi, lo ricordiamo, di Pelé nel 1970 e Maradona nel 1986. Appuntamento con Messico-Sudafrica alle 21 con diretta TV su RSI La 2, che seguirà il pre-gara già dalle 19.30. A seguire poi ci sarà la partita notturna alle 4, ora Svizzera con Corea del Sud contro Cechia. Svizzera che aprirà il suo mondiale, lo ricordo, sabato sera con il match delle 21 a San Francisco contro il Qatar. Chiudiamo con l'UEFA che ha deciso di assegnare all'arbitro somalo Omar Artan la direzione della prossima Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, una decisione politica che appare proprio come un parziale risarcimento per l'esclusione di Artan dai mondiali per problemi di visto d'ingresso negli Stati Uniti. Affermatosi come uno dei migliori arbitri al mondo, il 34enne Artan è inserito nella lista FIFA già dal 2018.
0: E si parte tra poco con una nuova puntata di Caffè Suore. Prima arrivano i pinguini tattici nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo siento, appena uscita, che lancia il loro tour negli Stati.

0: Caffè Suore, la tua serata su Rete 3.
1: La tua serata su Rete 3 comincia, almeno questa parte di serata naturalmente. Buonasera di nuovo, sono Simona Rodesina, sarò al microfono con voi se vi va per un paio d'ore fino alle 21 anche in questo giovedì sera insieme, qualunque cosa voi stiate facendo. Spero che stiate bene. Il numero per comunicare nella nostra chat è sempre lui, ma lo ripeto, 079-873-8073. Poi oggi, si sa, naturalmente partono i mondiali, quindi c'è dell'attesa sicuramente da parte di molti di voi, molti altri magari faranno altro, saranno interessati ad altro. Partita d'esordio, l'abbiamo sentito poco prima nel bollettino sportivo Messico-Sudafrica, quindi questa sera, lo ripeto, dalle 19.30 sarà trasmessa su RSI la 2 anche con il pre-gara, cerimonia d'apertura. Ma al di là di tutto, penso che al di là dei risultati, partite, pronostici, molti di noi hanno un ricordo forse legato ai mondiali della nostra vita, no? Poi in estate, quindi non lo so, con la famiglia, con gli amici, oppure appunto in un particolare periodo della nostra vita ci ricordiamo di quella partita, di quel mondiale nello specifico. Forse eravamo in vacanza, al mare, in montagna, dove ci trovavamo, con chi eravamo e qual è quel particolare ricordo che abbiamo, se vi va di condividerlo. Naturalmente siamo qui e poi si continua con la musica. Avicii, Aloe Block, questa è OSS.

Abbiamo ascoltato Avicii con Howlin' Wolf, questa era SOS, un pezzo del 2019. Siamo sempre all'interno di Caffè Soirée, il nostro programma serale, naturalmente su Rete 3, in cui si parla di musica, come sempre, ma non solo, grazie anche per i vostri messaggi che stanno arrivando nella nostra chat allo 0798 73 8073. Ricordi dei mondiali che abbiamo vissuto nella nostra vita, che abbiamo guardato in compagnia di magari delle persone, che poi ogni 4 anni poi ci si ritrova per vedere almeno una delle partite, la finale, la semifinale. Comunque sicuramente sono dei ricordi che molti di noi hanno e si portano nel cuore, ricordano con gioia. E al di là di tutto, 19:30 questa sera, lo ripetevo, cerimonia d'apertura tra poco, perché tra poco si parte, quindi ci siamo decisamente. Torniamo adesso però alla musica italiana, sì, ma anche internazionale, perché lui è Damiano David, ex frontman dei Maneskin, che si è poi lanciato nella carriera da solista, anche se sembra adesso che forse i Maneskin torneranno l'anno prossimo. Stiamo a vedere, perché da un po' che se ne parla e poi non si concretizza. Noi vi stiamo aspettando. A un certo punto Damiano David è uscito con il suo album da solista Funny Little Fears, che forse molti di voi ricordano, uscito appunto nel 2025, e all'interno di questo album c'è una canzone molto personale scritta proprio da Damiano David, dedicata poi anche a Dove Cameron, che è la sua fidanzata ufficiale, perché poi si sposeranno anche, c'è stata la proposta. E questa canzone unisce un immaginario un po' gotico, un po' horror stile Tim Burton, con delle metafore di quel tipo, quasi cinematografico, appunto perché abbiamo citato naturalmente Tim Burton, per evocare il suo amore per la sua fidanzata, quindi in modo quasi ultraterreno, eterno. E all'interno di questa canzone c'è anche un estratto in cui compare la voce di Dove Cameron. Non è proprio un duetto, perché la sua voce compare solo per qualche secondo, ma c'è. E allora naturalmente l'ascoltiamo, uscita l'anno scorso, questa è Zombie Lady, lui è Damiano David, e ci troviamo anche dentro tutto l'amore dedicato al suo grande amore, Dove Cameron.

State ascoltando Sombra su Rete tra le 19 e 21 di questa bella serata prestiva. Questa è Potential. Tra l'altro Sombra è un giovane artista, giovanissimo, classe 2005, leggevo, il suo vero nome è Shane Booz ed è un cantautore produttore da New York che si sta veramente facendo strada nel mondo della musica, dell'industria musicale con grande vigore, trovo anche una personalità molto forte artistica che traspare anche esteticamente, piace molto, devo dire, questo giovane cantante, cantautore e anche produttore, quindi vedremo dove lo porterà il suo percorso. Intanto ricevo nella nostra chat dei messaggi sui ricordi dei vostri mondiali che avete seguito nella vostra vita. Mario mi scrive: bellissimo ricordo dei mondiali, si guardano sempre in famiglia o con gli amici, quindi famiglia più amici annessi, tutti quanti insieme e con grigliata anche spesso, perché il periodo è quello, si presta, e non solo la finale mi specifichi, quindi dipende chi gioca, immagino, magari a dipendenza del tifo, delle persone presenti, si possono organizzare queste serate molto aggregative, aggreganti sicuramente. Poi ancora Michele mi scrive: durante la partita della finale 3-1 Italia-Inghilterra tanta fu l'attenzione che mangiammo un'anguria da 10 kg con mio cugino Tony. Ok, un'anguria da 10 kg, vi siete un po' lanciati sull'anguria, però guarda, è quasi tutta acqua l'anguria, no? O sbaglio? Mi sembra di sì. E poi ancora, naturalmente spero solo che vinca la Svizzera, diversi messaggi, e certo ci siamo. Beh, i ricordi delle estati legati ai mondiali sono veramente tanti, particolari. Poi magari ci ricordiamo una partita, forse perché ha vinto la squadra che supportavamo, ma anche forse per i ricordi di quella sera. Che cosa è successo? Eravamo in una piazza con il maxi schermo dove c'erano tante persone, eravamo circondati da amici. Che cosa è successo dopo o prima? Tante sono poi le emozioni che possono legarsi a dalle partite veramente in cui ci si lascia il cuore, no? La rappresentante di lista adesso su Rete 3, questa è Ciao Ciao, un pezzo del 2022. Ancora buonasera a chi si fosse sintonizzato, connesso su Rete 3 solo in questo momento.

0: Ciao ciao con le mani e con i piedi, la rappresentante di lista.
1: Ciao.
0: Ciao duo da Palermo formato dal chitarrista Dario Mangiaracino e la cantante Veronica Lucchesi. Loro sono la rappresentante di lista che ci accompagna in questa parte di serata alle 19:26. State ascoltando Rete 3 e nella chat giungono messaggi riguardanti ricordi legati ai mondiali. Molti di voi poi li seguiranno. Alcuni invece mi dicono: Simo, no, io sto andando a fare apero, temo che non guarderò la partita. Ma va bene così, insomma, ognuno sceglie la propria serata in modo diciamo super personale, naturalmente, quindi l'apero ci sta, soprattutto anche in queste serate pre-estive che sono giunte, quando non piove, perché qua non si capisce mai bene come vestirsi. Ultimamente esco stratificata, così corta sotto, perché poi a una certa fa caldo, ma non si sa mai come andranno queste giornate. Beh, stiamo a vedere. Naturalmente continuiamo a parlare di musica, perché adesso arriva un pezzo che è una ballad, come dire, che descrive il passare del tempo, quindi reca in sé un significato sicuramente molto forte, vigoroso, gioioso, ma anche un po' malinconico, perché poi parla di crescita personale, no, del protagonista, dalla sua infanzia fino alla vecchiaia, quindi riflette sulla sua vita, sui suoi sogni, sulle relazioni, sui sogni anche infranti, quelli che si sono realizzati, quelli che non si sono realizzati, adolescenza, età adulta, fino alla vecchiaia. Ci sono tutti questi temi che si intrecciano in questa canzone di Lucas Graham e si chiama proprio 7 anni, 7 years.

Oh yeah, per la musica dalla Svizzera italiana questa era Husband, Turn on the Light, accendi la luce, nuovo singolo pubblicato da poco, dal 17 aprile di quest'anno, dal gruppo supergruppo composto da Matt Bertini, voce, Matt Mantello alle chitarre e i Sicilia Brothers. Ciao raga, vi salutiamo con grande piacere, questa era Husband, Turn on the Light, dagli Husband, Turn on the Light. Si continua intanto la nostra serata. Qualcuno, Luca anche in chat, buonasera di nuovo Luca a te, mi chiedi come è andato il concerto di Tiziano Ferro. Grazie per esserti ricordato, sono stata in effetti a San Siro a vedere Tiz, il grande Tiziano Ferro, e devo dire, come raccontavo direttamente a te in chat Luca, che è stato un bel concerto. Sì sì, applausi anche per Tiz. Se non sbaglio più di 30 canzoni ha cantato non stop, praticamente anche ballando a tratti in alcuni pezzi, in alcuni altri pezzi visibilmente emozionato, uno show che veramente ha intrattenuto tanto tanto. E poi decisamente la voce c'era, decisamente. Leggevo degli articoli prima di andare del concerto in cui si descriveva un po' lo show in maniera diversa, però ecco, io invece ho passato veramente delle ore belle, coinvolgenti, ed è stato sicuramente un live che merita quello di Tiziano Ferro. Poi vedremo gli altri prossimi concerti CV a cui parteciperò, vedremo come vanno. Spero che anche voi, se amate naturalmente la musica live, avrete qualche concerto in programma. Quello che non ho mai visto per ora è il concerto di Bresh, cantante ligure, che piace tanto. Bresh, devo dire, è molto giovane, del 96 se non sbaglio, così vado a memoria, ma direi di sì, poi faccio un check, ma di solito mi ricordo bene le date. Dunque, Bresh, tra l'altro, da poco è arrivato anche con un nuovo album, la Deluxe Edition di Mediterraneo dopo il mare. Include tutte le 16 tracce originali di Mediterraneo dell'album, più dei nuovi brani inediti. Quindi questo progetto, un po' ascoltandolo, di Bresh, continua a sviluppare un po' il suo immaginario a cui ci abituati, almeno chi lo conosce, chi lo ascolta. Troviamo tantissimo il mare. Il mare ritorna sempre, o quasi sempre, nelle canzoni di Bresh, il mare della Liguria, a cui lui è molto molto legato, alla sua Genova, alla sua città. Poi abbiamo l'immaginario del viaggio, questa scrittura è molto cantautorale, melodica, con delle sonorità morbide, melodiche anche lì in quel caso. E all'interno di questo album troviamo anche il nuovo singolo, che sta veramente girando, la sto sentendo ovunque, anche sui social, è diventato praticamente un trend, che si chiama Da Dio. Bresh con Da Dio su Rete 3, alziamo il volume.

Brash, Sorete 3 con Da Dio, questo brano che parla di cosa? Parla, c'è un po' di confusione poi riascoltando le parole di questo brano, in questa relazione c'è della confusione che però sembra accettare, no, il cantante, quindi sì, ti vorrei, però poi tutto il mondo, tutte le esperienze, tutto ciò che ci ruota intorno un po' mi gioca contro, quello che sta succedendo non si capisce, quindi come dire, seguo l'onda, riding the wave come si dice in inglese, quindi vediamo quello che accadrà, che è un buon modo anche di vedere le cose, no? Quando non si sa bene o non si riesce a controllare una situazione, in questo caso si parla di una relazione amorosa, a volte ci si può lasciare andare e seguire questo flow, questo ritmo, questo flusso senza troppe aspettative, no? Questo è un po' il tema. Poi non è sempre facile, mi direte voi all'ascolto, allo 079-873-8073, perché ognuno poi ha la sua esperienza diversa riguardo a ciò, però riuscire a lasciare un po' andare, vedere quello che succede senza forzare troppo, può essere una soluzione che è anche descritta in molte canzoni che parlano d'amore, no? Anche quello, quell'idea di lasciare andare gli ormeggi, poi c'è questo immaginario del mare anche che ritroviamo nelle canzoni di Brash, che funzionano molto bene per raccontare questo tipo di esperienza, ma da un pezzo all'altro, perché adesso si cambia decisamente genere, perché arriva una voce morbida, delicata. Chi conosce Angèle?

La voce di Gracie Abrams su Rete 3, questa era Hit the Wall, un pezzo proprio uscito quest'anno che anticipa il suo terzo album in studio intitolato Daughter from Hell, che uscirà quest'estate, il 17 luglio per la precisione. Devo dire che ci sono molti poi album che sono previsti per quest'estate, uno su tutti, quello di Madonna, Madonna Confession Part 2. Poi vedevo che è uscita una sorta di teaser un po' cinematografico per anticipare questo album. Sicuramente c'è tanta attesa per questo album di Madonna, e ci si chiede anche che stile, che genere porterà. C'è già stata comunque il brano, i singoli che fanno da traino, che sono usciti appunto già di Madonna, ma insomma un'estate di quello stile. Vedremo che cosa succede, ma non è l'unica, perché ce ne sono altri e altre artiste che arrivano con i loro nuovi album, e abbiamo appena sentito proprio anche quello di la canzone Hit the Wall di Gracie Abrams. E adesso volevo anche segnalarvi da Via Swiss, per quanto riguarda la viabilità, in caso siate in viaggio in quella zona, un piccolo aggiornamento. Dunque sì, sulla 2 il traffico è ancora, dico ancora perché già da prima, già dalle 19 prima, quando ho letto il bollettino, sulla 2 il traffico è fortemente rallentato tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Ripeto, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, quindi tenetene conto in caso appunto stiate transitando da quelle parti. E si continua adesso con la musica, ma chi si ricorda questa canzone? Ho fatto un preascolto veloce perché Daniel Powder è un nome che mi risuonava nella testa, ma dove l'avevo già sentito? Perché da un po' di anni che poi non lo ascolto. Questo è un pezzo del 2005, lui è un cantautore canadese, ok? E questo pezzo trae proprio il nome omonimo dall'album di debutto che porta il suo nome. Si chiama Jimmy Gets Hired. Ehi Jimmy, ma cosa hai combinato? Daniel Powder.

0: Daniel Powder, Jimmy Gets High, un pezzo del 2005 che sfuma sotto la mia voce. 19.54 il nostro caffè soirée, il nostro bar serale che accoglie tutti e tutte assolutamente, è ancora aperto, siamo quasi alla fine della prima ora insieme, poi fino alle 21 ci sarò sempre io in vostra compagnia, se vi va naturalmente, forse qualcuno è arrivato solo in questo momento, è salito in auto adesso, ha acceso la radio, ha sentito Rete 3, sta sentendo la mia voce, beh stiamo parlando di tanta musica, dei ricordi anche legati ai mondiali, infatti molte persone mi hanno risposto poi dopo, ne stavamo parlando quasi in apertura e tanti mi avete inviato appunto i vostri messaggi riguardo i ricordi della visione appunto dei mondiali di calcio, e la maggior parte, una cosa che accomuna veramente, crea la maggior parte di voi hanno creato proprio le situazioni, soprattutto le partite, proprio quelle a cui ci si tiene particolarmente, non aggiungo altro, oppure finali, semifinali, insomma quasi tutti e tutte le avete organizzate insieme a qualcuno, quindi grandi gruppi, cenoni a casa, oppure si esce, perché no, si esce in queste belle serate mega schermi che sono adibiti in giro per la Svizzera italiana, dove è possibile appunto vedere, ci sono diverse possibilità appunto per vedere i mondiali, e molti di voi fanno proprio questo, si riuniscono già prima sul presto, poi dipende anche dagli orari perché vedevo che le partite saranno anche orari diversi, anche magari molto presto la mattina durante il giorno, naturalmente orario serale o preserale è forse più comodo per molte persone, non per tutti, perché c'è ancora chi lavora, come molti di voi anche mi scrivono in chat. In ogni caso sì, i messaggi, come dire, vanno da quella parte.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buonasera, sono Simona Rudesino, sono le 20.01. Comincia così la seconda parte di Caffè Soirée. Vi porto, dove vi porto? In a sky full of stars, in un cielo pieno di stelle. Anzi, ci portano i Coldplay, che è decisamente una buona scelta questa canzone del 2014, prodotta tra l'altro con Avicii, grande collaborazione, A Sky Full of Stars.

0: in questo cielo pieno di stelle. Mi sembra di vederti in questo cielo costellato. Coldplay cantavano così. Una canzone che devo ammettere, dal vivo è decisamente incredibile. Siamo sempre su Rete 3, Capesuore parte la seconda ora insieme, ci siamo. Sappiamo le bottiglie che si sentono nella nostra sigla.
1: Capesuore, la tua serata su Rete 3.
0: E poi, se non sbaglio, questa canzone Sky Full of Stars dei Coldplay è stata dedicata in realtà a una persona, perché era l'ex forse fidanzata del frontman Chris Martin, l'attrice Dakota Johnson, avevo letto fosse una canzone dedicata a lei. Adesso, vabbè, non stanno più insieme, non importa granché ai fini della storia legata alla canzone, perché descrivere una persona di cui si è innamorati come un cielo pieno di stelle, voglio dire, un'immagine veramente evocativa e forte. E in mezzo a tutte queste stelle, in questo cielo che rappresenta io ti vedo sempre come la più brillante. Questo è il senso un po' di questa canzone, che poi dicevo, avevo già raccontato forse una volta all'interno del nostro bar serale, è molto molto forte, un momento che il pubblico attende molto in modo particolare questa canzone, ma non è sicuramente l'unica. Allora, ci siamo, il numero per comunicare è sempre lui, 079-873-8073 per i vostri messaggi. Un'altra canzone adesso che ci porta buone vibrazioni, buona energia, anzi buon vento. Giovanotti Alfa.

Alfa e Giova, come si sono diciamo chiamati sul finale di questa canzone, buon vento che porta, come dire, buone sensazioni, no? Sicuramente dal sapore molto estivo, volutamente estive, con tutto questo immaginario che ruota intorno al mare, anche in questo caso, proprio come Brescia. Infatti sia Brescia che Alfa sono liguri e portano spesso il mare poi nelle loro canzoni, ma in questo caso ho ascoltato un'intervista di Giova, Giovanotti, che raccontava di aver voluto inserire anche il mare, non solo quello, appunto, il mare di Alfa, più legato appunto alla Liguria, ma esplorando altri mari del pianeta, altri oceani, un po' questo è il senso. E quindi una canzone che parla di lasciare gli ormeggi, anche qui dirigersi verso nuovi orizzonti, ma poi casa sarà sempre casa, citando proprio le parole di Alfa in questa canzone. E devo dire che mi è già entrata particolarmente in testa nella mia playlist, cioè è entrata, e così, beh, me l'aspettavo d'altra parte. E poi che dire ancora, ragazzi, tutti all'ascolto, ricevo messaggi di buona serata, buonasera, e poi si parla anche delle canzoni. Federico, buonasera a te, mi è proprio arrivato un tuo messaggio in questo momento, quindi lo leggo in diretta. A Sky Full of Stars dei Coldplay, una canzone che amo particolarmente per dei ricordi felici. Ok, beh, vedi, ogni canzone, a volte, almeno una canzone in particolare o più canzoni, ci parlano in maniera veramente personale, no? A volte, sicuramente. Come quella forse di Ariana Grande, l'artista di cui voglio parlarvi adesso, perché Ariana Grande è tornata nella musica dopo una pausa abbastanza lunga, perché ha iniziato il suo tour, l'Eternal Sunshine Tour, ed è tornata a esibirsi dopo questa pausa, leggevo dal 2019, se non sbaglio, proprio, quindi degli anni sono trascorsi, perché lei ha pubblicato nuova musica e poi nel frattempo si è dedicata ad altri progetti e ha conquistato anche il cinema, l'avrete visto il successo del film Wicked, però non era tornata in tour, eppure appunto il suo pubblico però l'aspettava, e infatti è ripartita con il suo tour da Auckland il 6 giugno, quindi da pochissimo, e si sta anche preparando all'uscita del suo album Petal, che arriverà quest'estate. Si parlava prima di nuovi album estivi, abbiamo citato Madonna, ma non è l'unica, beh, c'è anche Ariana Grande che arriverà con questo suo album Petal. Noi ci ascoltiamo il singolo che fa da traino proprio a questo disco, e si chiama Either I Made You Love Me, e lei è Ariana Grande. Alle 20:12 di questa serata insieme la sua voce si accende su Rete 3.

1977, Bob Marley and the Wailers, questa è Jamming. Fino alla fine, non volevo interrompere questo pezzo che abbiamo ascoltato su Rete 3 in questa serata alle 20:19. Adesso leggevo una cosa che mi piacerebbe condividere con voi, naturalmente se vi va. Vi dico solo questo, allora, questa ricerca, questo studio, due punti a capo. È normale innervosirsi quando il partner o la partner litigano in auto, ripeto, litigano in auto. Chi si ritrova in queste parole? Secondo questa ricerca condotta su un campione, diciamo, di volontà, almeno il 43% almeno ha avuto almeno, doppio almeno, un conflitto, quindi anche molti di più, da uno a più conflitti durante un viaggio in auto con il partner o la partner. Quindi questo almeno già è sintomatico di una situazione importante. A quanto pare, secondo questa ricerca fatta su un campione, questi litigi, questi conflitti dipendono sicuramente principalmente anche dall'ansia, dallo stress di dover guidare in generale, perché comunque guidare può creare dello stress, dipende poi sia nel traffico, in situazioni anche difficili, ma in ogni caso bisogna essere molto concentrati, giustamente, e quindi non distratti, e già questo può creare una situazione di stress. Poi la ricerca diceva che il 50% circa litiga perché vuole che chi guida rallenti, quindi rallenta, questo è il classico, vai più piano, oppure anche cos'altro, per mancanza di cintura di sicurezza assicurata, quindi allaccia la cintura. Ma questo, voglio dire, assolutamente sì, non bisognerebbe neanche stare a discutere, si allaccia e basta la cintura. Poi bisognerebbe evitare sicuramente di litigare durante il viaggio, ecco, magari si fa dopo, perché succede anche dopo, quando si parcheggia, ok, tutti tranquilli, e si dice: ma allora stavi andando troppo veloce, dovevi rallentare, oppure questo parcheggio, dai che è facilissimo questo parcheggio, io lo farei meglio. Ecco, questo è anche un classico dover dire. Da quando in questa ricerca emerge che le persone si sentono di dire: ma io guiderei meglio, io la parcheggerei meglio, ma basta la musica, ma alza la musica, ma cosa stai facendo? Situazione a quanto pare classica tra le coppie, questa dell'auto. Charlie XCX con Boom Clap.

Clap, Charlie XCX, su Rete 3, dalla colonna sonora del film Colpa delle Stelle, era contenuta. Ho visto quel film, ma non ricordavo esattamente che la canzone fosse questa. Tra l'altro, un film tratto da un romanzo. Adesso non vorrei sbagliare, mi sembra di Nicholas Sparks. Lo stile mi sembra quello. Andrò a verificare, correggetemi in caso. Se conoscete questo film, l'autore, lo scrittore anche che ha dato vita a questi personaggi. Ma in ogni caso, la colonna sonora del film Colpa delle Stelle è stata proprio creata anche da Charlie XCX con Boom Clap. Correva l'anno 2014, ma come 2000? Era il 2014. Ma tornando invece al presente, forse avrete letto, visto di un matrimonio che c'è stato in Sicilia, in Italia, in questi giorni, pochi giorni fa se non sbaglio. Di chi? Beh, era Dua Lipa che si è sposata appunto in Italia, ha scelto la Sicilia perché ha adorato e adora appunto alcuni paesi, nello specifico la regione, la zona d'Italia, e quindi ha scelto con il suo fidanzato Calum Turner di sposarsi proprio lì. E poi sì, poi naturalmente si sono anche create delle polemiche intorno, cioè tra chi apprezzava decisamente la presenza di Dua Lipa in Sicilia e chi invece diceva ma come, ma ci ha bloccato le strade, non passa più le persone, non riusciamo più a fare la nostra vita, il nostro corso, andare a lavorare. Quindi sicuramente ci sono due cote da considerare tra chi vive lì e quindi si vede un po' la quotidianità un po' diciamo cambiata, modificata per quei giorni, e c'è chi invece apprezzava e non vedeva l'ora di magari incontrare o vedere anche solo da lontano Dua Lipa. In ogni caso, tutto ciò per dire che stiamo per ascoltare proprio un pezzo di Dua, che non è sola, perché in questo pezzo c'è anche Elton John. Questa è Cold Heart, un remix del 2021 che riprende quattro classici di Elton John tutti insieme. Cold Heart, Dua Lipa, Elton John.

Elton John e Dua Lipa su Rete 3 con Cold Heart. Correva l'anno 2021, ma adesso vi riporto all'estate scorsa. Andiamo un po' indietro nel tempo, un annetto, piena estate, anzi forse un po' prima. Esce questo pezzo di Samurai J, che abbiamo poi ritrovato a Sanremo quest'anno, cantante e rapper, il suo vero nome è Gennaro Amatore, classe 98, e esce con un pezzo che ha un ritornello così incalzante che ci entra decisamente in testa. Chi se lo ricorda? Ci si chiedeva: ma è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, cosa è successo? Hello.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

No, vabbè, riconoscibilissima questa canzone del 1999, Dr. Dre e Snoop Dogg, Sidra D. Harhi, che abbiamo ascoltato insieme fino alla fine, poi appena parte, diciamo, siamo catapultati in quell'immaginario lì e poi anche sul finale, sfuma in questo modo, insomma, l'ho decisamente, non dico ballata, però accennato qualche passo qua dietro il mixer, poi non mi ha visto nessuno, immagino, magari poi qualcuno da fuori, dagli schermi mi ha visto ballare, ma questa è la potenza anche della musica, naturalmente, che ci coinvolge, ci porta anche indietro nel passato, in quei momenti. E proprio su queste note, diciamo, su quest'onda, c'è il mio amico Vitto che scrive in chat, che mi sta ascoltando. Ciao Vitix, un saluto a te. Abbiamo trascorso un periodo di concubinaggio a Londra insieme qualche anno fa, non definiamo esattamente quanti, e a un certo punto, non so se vi è mai successo di avere delle esperienze di roommates, coinquilini durante o gli studi o il lavoro, in periodi della vita diversi. Tendenzialmente può succedere prima, no? A un certo punto nella nostra vita, ma anche più in là, perché no? E sono tante poi le storie che possono riemergere quando si rincontrano le persone con cui si è avuto una convivenza, convissuto per un certo periodo della vita. Quindi non lo so, qui ritrovi in cucina mentre si preparava da mangiare.

La voce di Taylor Swift su Rete 3, questa era Elizabeth Taylor, nuovo singolo pubblicato a marzo di quest'anno ed estratto dall'album The Life of a Showgirl, uscito proprio l'anno scorso, La vita di una showgirl. E parlando di periodi in cui si è convissuto con le persone durante la propria vita, studi, lavoro, altro, insomma può capitare, poi quando vai già a convivere con gli amici già li conosci, è un conto, e poi può capitare invece di conoscere persone nuove, altri studenti, in cui si creano delle situazioni che poi si portano nel cuore. Proprio per questo ricevo un messaggio di Claudia in chat che mi fa pensare un po' alla mia esperienza, che dice: io ho adorato il periodo dell'università a Zurigo e la convivenza con due amiche, un periodo molto speciale e irripetibile, sottolinea irripetibile. Ora ci vediamo poco purtroppo, capisco, poi la vita è fatta anche di, come dire, cambiamenti, sicuramente momenti diversi in cui ci troviamo. Però ricordarsi di quando si è diviso del tempo con delle persone che poi immagino anche per te sono diventate amiche o erano già amiche, non ho capito bene, due amiche, quindi già vi conoscevate, avete deciso di andare a studiare nella stessa città, avete cercato un appartamento, una situazione insieme, poi quando si vive insieme veramente possono crearsi delle situazioni particolari che nella vita quotidiana più classica non si ritrovano, perché non capita se no di cucinare insieme, di fare la spesa, di capire chi pulisce, chi fa quello, fa quell'altro, le macchine da lavare, anche magari partecipare a organizzare

blazer, degli apero, delle cene a casa, delle feste, insomma io parlo più del periodo universitario, poi ci sono altri tipi invece più legati a altri periodi della vita. Però sai cosa, Claudia, sono proprio d'accordo.

Achille Lauro con Amore Disperato, una ballad veramente dal sapore, come dire, veramente di strazio, insomma, che ci porta tutto in un immaginario. Tra l'altro Achille Lauro molto apprezzato da tante persone e in tour appunto negli stadi, poi nuove date anche per l'anno prossimo. Chi lo segue potrà trovare forse un modo, una data per vedere questo artista, Achille Lauro. Ora però la voce ineguagliabile, posso dire, lo dico, di Alicia Keys, questa è No One, era il 2007.

E sulle note di questa canzone meravigliosa di Pink Nei Trust, Just Give Me a Reason. Io vi saluto da Simona Rodesino e tutto, vi do appuntamento prestissimo. Adesso arriva una nuova puntata di Io Canto in Italiano con DJ Monnezza. A presto, un abbraccio gigante e una, naturalmente, una buonissima serata.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorinondai.
4: Vai. Io canto in italiano!
5: Programma di canzoni e musiche
4: in italiano!
6: Ma chi c'è a presentarlo?
7: C'è Mondezza!
8: È amato dai suoi fans.
4: No!
9: È veramente una cosa indicibile.
10: Arriva la mia mamma.
11: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto

0: non ricorda, ma chi non ricorda, ma chi non ricorda.
1: Questo song epocale che stagliò la giovane Patti Pravo nel cosmo del successo song italo Bella Bella all'alba del ridanzionissimo 1970. Ma tutti i giovani con 50 anni per zampa ricordano di base e di fisso come gli si scaldava l'ormone quando la biondissima Patti smulinava questa melodiazza davanti alle loro geppe basite di basalto. Mica per niente il complessino panchereccio delle Iene si è sentito in dovere di riproporlo subito alle new generation di super guappi modulari col giubbino di finta pelle preso
2: alla fiera dell'est per due soldi,
1: quel bel giubbazzo che
2: mio padre comprò.
1: Comunque, raga boys e raga girls, con o senza giubba,
3: diciamolo,
1: il tema della bambola è sempre vincente nel mondo orrore, sì, ma anche nel mondo canzone. Se no, perché mai una delle prime proto punk band tricolori come i bolognesi Luti Croma riproposero pure loro una song a tema bambulame come quella che negli anni 60 fece fare il ridanciano a Polnareff.

0: Raga boys, vedo tutto da quassù. Vedo che vi fan paura con il bel rutilo drum and bass totale, le song sbobinate dall'amico Visconti.
1: Hai paura, ne?
2: Hai?
0: Ma bro, ma di cosa hai paura? Ma bro, ma di cosa hai paura? Cosa? Testa pera.
3: Pera.
0: Ma abbi paura quando ti arriva la... Ma abbi paura quando ti arriva l'ugola scartavetratissima di Chaos, uno dei rappari più potenti di sempre e per sempre.
1: Sempre e per sempre.

Ma frate, ma l'unica paura qui è il flop paura che imbastiva caos, dai! Inutile che riempi il panuleccio così tanto per tanto, È inutile che riempi il panuleccio così tanto per avere una scusa davanti all'utenza. Del resto, vivi in questa landa maraviglia sempre, dove sempre sole su di noi, sempre capelli splendidi che non si spostano neanche mentre smarmiti dei rapi sulla tua cabrio comprata con i soldi di Babà. Babà! Mica vivi nella pianura paura, dove vive il complessino de lo straniero?

0: È inutile che ti chiedi:
1: ma è lei? Ma è lei? Ma è lei?
0: Perché
1: è
0: proprio ella. La in prigione, grande classico del bennato del tempo che fu e del tempo che non ritorna, però rismarmellato dalle zampe dei Caramamma, complessino col nome che in effetti ha un po' quel sentore tipo i tatuaggi da galera.
2: Mamma non piangere, mamma perdono.
0: O anche
2: Caramamma.
0: Appunto.
3: To.
0: Quindi abbiamo tutta la farcitura a far da contorno per un'immersione total nel mondo prigione, non facendoci blindare così per simpatia, ma per entrare nel mondo real carcerario del progetto Presi per Caso, messo in piedi tra le mura del carcere di Rebibbia, un unicum di storie vere e di storie pese total real, altro che i gangster rapper de noi altri.

0: radio
1: scolare lungo
0: radio.
2: La classifica della settimana.
3: Non mi interessa
4: business.
3: Here it is. Non mi interessa
4: business.
3: Here it is.

0: devo fare un appello, un messaggio, che non mandano mai in onda. E no alla violenza nel calcio, e uniamoci tutti insieme per la pace di tutto il mondo.
1: Ciao, grazie.

0: Beh, ma se ci pensi un attimo, ma
1: quando
0: ti ritrovi nelle liriche di
2: quanto ti ritrovi nelle liriche di questa tarantella peccampà sfoggiata con tanto di maranzano dai 99 posse e con l'appoggio sempre motivato di Caparezza? Ma un botto proprio. Infatti non è cosa strana, cosa vedere gente altrimenti bella bella muoversi nel disarticolame totale davvero tarantolato ogni fine mese quando apre la buca lettere e gli viene una sincope. Perché ormai tu sai, io so, io sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti quelli che hanno una buca lettere sanno che dentro ormai ci trovi solo carta spedita da gente bella, gente vera, gente che ti chiede piccioli. Per quello vai subito nel tarantellato quando devi prendere la posta, che poi ormai lo sai, se non vuoi far preoccupare il vicinato puoi comunque sempre alternare questi movimenti scombinati con altre protodanze buone per mascherare le convulsioni che te pigliano nel ritirare famigerate buste grigie e non. Protodanze tipo la fantasma zurca operata col trombettino d'ordinanza dall'indomito Tony Tuono.

0: pezzo di musica italica condotto da DJ Monnezza, un DJ che forse non lo
1: sai, ma tanto bella la sua voce quanto sfortunata la sua vita sentimentale.

0: sempre allegri, Vintage Violence. Gente bella, gente bella, gente che invece di andare a fare l'apero pensa a gettare il proprio scompenso a volumi importanti. Con song come questa preoccupante finiremo tutti in che poi dici
1: vedi che magaro hanno ragione loro
0: e ti preoccupi il giusto. Poi però per tirare avanti in qualche maniera vai a pensare come i Circus Punk.
1: Forse no.

0: niente. Urlava ancora sempre sulla motivazione, gli amici dell'elettronica controllo e l'altro.
1: Potente, niente. Ululavano con la sempre assoluta motivazione gli amici dell'elettronica controllo elettronico della velocità, rimasti nella memoria del mondo rotondo che gira, che gira, che mai si fermerà, anche grazie a loro presentarsi sul palco vestiti da vigili urbani. Quindi niente, raga boys, patente, niente, ma poco malo, bro. Puoi salire sul treno, dove un tempo che fu e un tempo che non ritorna, il magico chitarro cantautore Ivan Graziani incontrò l'Isabella, e da cui scaturò poi questo melodiazzo di stampo superiore qua, registrato in una versione paura dal vivo.

0: ragazza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Chi parlerà più con quel linguaggio tanto caro a noi anziani? Largo ai giovani! Addio, amici flippati e sballati che siete stati in ascolto.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: music.
1: Can you see that? Me neither.
2: Ich bin in Rheintal, mehr und die anderen sind in der Stadt.
3: Io vivo nella Valle del Reno, gli altri abitano più in città, a San Gallo. Mi piace stare nella natura, anche se si dice che lentamente i villaggi stiano diventando sempre più simili a città. A volte è noioso, certo, ma ci sono entrambe le cose. Può essere meglio se non c'è troppo da fare, così ti dedichi di più alla musica, altrimenti ti distrai facilmente.
2: Non si smancia l'app che
1: I'm in love with the haze machine.

la musica come danza del linguaggio interiore, per discutere con te stesso dei tuoi sentimenti. E quando la condividi, permettendo agli altri di ascoltare quella conversazione, ognuno sceglie quanto assorbirne.

Bentornati a Confederation Music. Dionis Müller parte da una premessa. Non importa se una canzone sia forte o delicata, perché nella sua essenza l'emozione rimane la stessa. Dionis Müller, per gli amici Dio, è l'epicentro di Worries and Other Plans, sestetto psy rock sangallese che, a intervalli regolari, aggiorna quella che sembra la colonna sonora di un viaggio on the road desertico costiero, in un mix avventuroso e riflessivo che nell'ultimo album Sweetheart Sugar Love mette sotto la lente il viaggio, il fare musica, la libertà e la vita. Temi perfetti su cui meditare mentre le 8 canzoni di questo disco scorrono, ricche di melodia e sonorità dilatate. Un paesaggio sonoro in cui groove e sogno si avvinghiano tra loro, come in un accoppiamento tra serpenti. Sandra Romano ha intervistato Dionis Müller 2 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music, all'epoca di Traveling Cycle.

0: Seit da ja viel Musik haben wir gemacht.
1: Dall'ultima intervista abbiamo fatto tanta musica nuova e un tour europeo come spalla delle Oracle Sisters, un gruppo francese, in Francia, Spagna, Germania, Belgio e in Portogallo. Abbiamo suonato anche a Bologna e a Milano con Cari Cari e abbiamo fatto altri concerti. Ed è uscito anche un album nuovo, Sweetheart Sugar Love, che ho registrato una volta tornati a casa. Non l'ho scritto in tour, ma molte idee e influenze provengono da lì.
0: Nein, nicht geschrieben, aber viele Ideen sind von dort. Oder halt viele Einflüsse.

0: Confederation Music. Give me your address. Dionis Müller in origine è un batterista, ma con una forte propensione al polistrumentismo. Chi ha suonato che cosa qui dentro?
1: Nein, ich spiele ein Rallye-Instrument für die Aufnahmen.
2: In realtà sono io che suono tutti gli strumenti nelle registrazioni. Poi la band che mi accompagna dal vivo utilizza quegli strumenti per i concerti, ma capita anche che qualche amico musicista mi dia una mano in studio. Chris Niederberger suona la chitarra, Angela Federer canta o ci sono altri membri della band che suonano qualcosa. E se va bene, allora va bene. Noi facciamo sempre in modo che ogni cosa sia funzionale alla musica. Non è una questione di persone, in realtà.
1: Wir machen es immer so, dass es für die Musik stimmt. Es geht nicht um die Person.

0: Dionys Müller è un interprete rigoroso del DIY, un'abitudine al fai da te che caratterizza il suo progetto sin dall'inizio.
1: Dieses Jahr sind fünf Jahre Where is Not a Plant seit ich.
2: Quest'anno ricorre il quinto anniversario di Worries and Other Plans, in pratica da quando ho iniziato a fare musica qui a casa mia, nel 2021. Ho sempre registrato tutto nel mio salotto, con i mezzi che ho a disposizione. Ho un pianoforte, una batteria, un paio di chitarre. Ho iniziato così, poi il progetto si è via via ampliato e ora vediamo dove ci porterà. Non ho mai avuto il sogno di fare musica, non ho mai detto ecco, devo farla. No, a me piace semplicemente partire, girare e suonare. La cosa più bella è vedere dove ti portano le tue azioni. Magari finisci da un'altra parte? Magari sì, e ti lasci trasportare.
1: Und dann kommt man vielleicht irgendwo anders hin danach und so weiter, man lässt sich wie treiben.

0: ipnotica, ripetitiva, psichedelica, Flat Tire Ride. È la terza canzone di Sweetheart or Sugar Love di Worries and Other Plans. Sweetheart or Sugar Love è anche il titolo di una canzone che contiene, scritto con l'acronimo, però, SHSL. Perché è così importante quel titolo? Dionis Müller.
1: Il titolo è nato più che altro perché l'album si basa sul suono più che sulle canzoni. È soprattutto un paesaggio sonoro. Per me, Sweetheart Sugar Love si riferisce al fatto che vivrei volentieri in un liquido zuccherato, come appunto Sweetheart Sugar Love.
2: So we Sweetheart Sugar Love.

0: Das Lied war eigentlich nach dem Albumtitel.
1: In realtà la canzone è arrivata dopo aver dato il titolo all'album. Volevo scrivere una poesia su ciò che la musica significa per me e le ho dato lo stesso titolo del disco. Io credo che ognuno decida autonomamente cosa ascoltare quando vuole ascoltare musica e una canzone forse è stata scritta per quella o quell'altra ragione, eppure ogni persona ci sente dentro qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri. Ecco perché ogni brano dice molto su chi l'ascolta, sulla sua situazione e anche su quella dell'artista, ma non sai mai se entrambi sentono la stessa cosa. Ogni individuo si trova in una situazione unica e diversa. Di conseguenza prova emozioni uniche e diverse ascoltando la stessa canzone che ascoltano gli altri. È per questo che non conta tanto il significato di un brano, ma piuttosto ciò che prova la persona.
0: Darum ist es nicht wichtig, was der Song aussagt, eigentlich, sondern eher was die Person fühlt.

0: Ascoltiamo In Numbers, uno dei brani di Sweetheart Sugar Love, in cui si può sentire la voce sorprendente di Angela Federer.
1: Angela Allgemein oder Angie?
2: Angela, per gli amici Angie, ha una voce davvero bella. C'è da quando ho iniziato con Worries and Other Plans e ha sempre fatto musica con me con tanta gioia. E ora lei suona nella nostra band dal vivo. È una parte importante di tutti noi.
1: Und sie ist ein wichtiger Teil von uns allen.

0: In Numbers, Worries and Other Plans, con la voce di Angela Federer. Parliamo del videoclip di questo brano, girato con la pellicola 16 mm, mi sembra di capire, da Andy Little, Dionis Müller.
1: Ja, In Numbers war eine spezielle Sache, weil Andy Little ist in die Schweiz gekommen.
2: In Numbers è speciale perché Andy Little è venuto in Svizzera. Lui è inglese, di York, e di solito gira video per gli Idols, per Michael Kiwanuka e altri artisti molto famosi. Gli ho scritto dicendogli che trovavo bellissimi i suoi lavori. Lui ha risposto, sì, facciamo qualcosa. E l'ho avvertito che il mio budget era limitato, ma che poteva tranquillamente passare a trovarmi. E lui è venuto. E il budget non era importante, perché la nostra musica gli piaceva molto e gli sarebbe piaciuto anche solo visitare la Svizzera con noi. È per questo che il video è così. È il viaggio che lui ha fatto insieme a noi tra due concerti, con una nuotata da qualche parte e cose del genere. Niente di più. Volevamo creare qualcosa di autentico e non artificiale. Ed è proprio quello che abbiamo fatto.
1: Wir wollten eigentlich etwas Reales erschaffen und nicht etwas Künstliches. Und das haben wir gemacht.

0: Confederation Music.
1: La canzone 3-4 è uno dei brani scritti pensando al tour. Una canzone triste, in un certo senso. Perché?
2: Quella è ispirata molto al tour, al momento in cui finisce, perché è sempre tutto così bello quando sei in giro a suonare, ma poi torni a casa e riprendi il lavoro di sempre. La bella vita con la musica è finita e c'è quel senso di tristezza, anche di gioia ovviamente, ma ti resta addosso la malinconia. La canzone parla proprio di malinconia.
3: Genau, und das dieses Lied handelt einfach von Wehmut.
1: Three, four, Worries and Other Plans, a Confederation Music.

0: Am Anfang, als ich begonnen habe, habe ich gedacht, es ist besser, wenn niemand weiß, dass nur eine Person ist.
1: Quando ho iniziato questo progetto, pensavo fosse meglio non far sapere che si trattasse di una sola persona. Per questo ho scelto un nome complicato, così lungo da pensare che siamo minimo in 10. È per quello che ci chiamiamo Worries and Other Plans, ed è un nome che mi piace ancora. La nostra band in realtà è composta da 6 musicisti. È sempre la stessa formazione con le stesse persone. Non lo vedo come un progetto personale. Certo, io compongo la musica a casa, ma dopo la porto alle prove e la suoniamo. È semplice. È rock psichedelico, un po' folk, alternativo, indie. Ci sono tutte le influenze. Da musicista trovo poco interessante limitarmi a un solo stile. Preferisco poter fare quello che voglio. Non riesco a soffermarmi a lungo su un genere. In fondo anche la vita è così, non è sempre uguale, come per i sentimenti e tutto il resto. Perché allora la musica dovrebbe essere sempre la stessa?
0: Und die Gefühle und alles und dann so sollte Musik immer gleich sein.

0: Voices è la canzone che chiude Sweetheart Sugar Love di Worries and Other Plans. Dionys, ascoltiamo il singolo Changing Me, un altro di quelli cantati in duetto con Angela Federer.
1: Changing Me ist vielleicht interessant, weil ich weiß nicht, ob du KXP kennst.
2: Changing Me è interessante perché è stata suonata da KXP, la celebre radio indie alternativa americana. E per me è una grande soddisfazione perché io mixo e registro tutto da solo, nel mio salotto. Quando la tua musica passa da un emittente così grande, per me è la radio più importante del mondo, è il massimo. E trovo che sia una canzone molto bella. Dice che l'amore ci cambia e mi sembra una bella idea. Tutte le nostre canzoni sono un po' così. Per questo non importa quale scelgano di suonare alla radio. A me però Changing Me piace davvero molto.
1: Per me, per mein Geschmack sehr gut geworden.

0: Alla fine di marzo, Worries and Other Plans hanno pubblicato It Is Urgent, una canzone che non è nell'album, senza data d'uscita o piano di pubblicazione. Una canzone da ascoltare all'istante, per toccare il cuore delle persone. Un gioiellino desertico, vintage, squisitamente in bilico tra rare groove, funk e rock psichedelico. Un brano nato dalla disperazione, dal senso di disorientamento per la violenza che c'è nel mondo e contro la politica che fallisce e gioca deliberatamente con la vita delle persone. Dionis Müller.
1: It is urgent ist wie ein Song über die momentane Situation der Welt.
2: It is urgent descrive la situazione attuale del mondo, perché ci sono tante cose che non vanno bene, anzi vanno molto male, guerre, sofferenze, tanti altri problemi. Rappresenta il tentativo di ritrovare una propria voce, di esprimere qualcosa per non sentirsi persi. A volte ti senti impotente e allora ho pensato che bisognasse tentare qualcosa di positivo, pur sapendo che si tende spesso al pessimismo. Per questo l'ho scritta. Quando i tempi sono bui, devi credere nel bene. È un argomento che mi sta a cuore e tante cose che succedono mi sembrano così ridicole. È un grido di rabbia e non ha un testo lungo, è solo la volontà di porre fine alla violenza dilagante e di dire qualcosa per migliorare la situazione. Se non puoi fare nulla, cerca almeno di essere positivo, perché fa bene a tutti. Si intitola It is urgent perché è urgente cambiare qualcosa.
1: Dieses Lied ist darum heißt es auch It is urgent, weil es dringend ist, etwas zu ändern.

0: Trovate Dionys Müller dentro Sweet Heart Sugar Love, l'ultimo album del sestetto sangallese Worries and Other Plans. L'intervista è stata curata da Sandra Romano.
1: Ciao a tutti, io vi dio for Worries and Other Plans on the Lost Confederation Music.
0: La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima Emmanuel de la Paix racconterà il suo ultimo intenso album Chromaverse Human Structures. Io vi saluto con Worries and Other Plans e la loro ultimissima pubblicazione, Amis Mis, che non trovate sull'album Sweetheart Sugar Love, ma che è il primo brano di Drum Rolls, un nuovo format, una raccolta pubblicata in modo irregolare. Una canzone che suona come la piccola città del Marocco da cui prende il nome, Amis Mis. Veloce, discreta, eppure dannatamente bella. A risentirci.

0: scriverò nel cielo. Un giorno starò bene, scriverò leggero. È con questi pezzi che io vi dirò che c'ero. È solo grazie a questo che mi libero del gelo. Col sole nel cuore sarò libero nel cielo. Cielo, cielo, cielo.
1: Radio Televisione Svizzera.

Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes, io sono Tom Seed e anche oggi siamo prontissimi per la nostra mezz'ora dedicata alla reggae music. Nuovi singoli, pezzoni famosi e un disco sotto la lente, questo qua.

Revelation Summary Eye. Questo è il disco della settimana, disco che si apre proprio con il brano che abbiamo appena ascoltato, Zion, un brano dalle tinte molto afro. Secondo lavoro discografico per questo artista giamaicano che con il suo primo album un paio di anni fa aveva davvero stupito e colpito tanti reggae lovers. E da qui alla fine della puntata ascolteremo altri due brani e quindi potrete farvi voi una vostra idea di questo nuovo lavoro. Nuovo singolo anche per Spice, quindi siamo nel mondo della dancehall, questa è Volcano.

Siete sempre all'ascolto di Reggae Yard e qui siamo tornati nel 2011 per rispolverare un pezzone di Alba Rosy. Adesso invece ripiombiamo a piedi pari nel 2026, perché parliamo del disco di questa settimana, Revelation, uscito proprio una decina di giorni fa. Il disco è firmato da Summer Eye, come vi dicevo, ed è il suo secondo lavoro in studio, il suo secondo album completo. Contiene brani molto roots e anche però cose più moderne e che strizzano l'occhio a ritmiche più hip hop o anche modern dancehall. Nonostante il cantato di Summer Eye sia molto melodico, anche se super energico, e i suoi testi anche impegnati e conscious. Devo ammettere che a un primo ascolto non mi era sembrato troppo interessante, ad un secondo invece già ci ho trovato dei brani che mi sono rimasti un po' appiccicati, e quindi per questo vi dico, è un disco che dovete ascoltare con calma e è un disco di cui dovete farvi proprio una vostra opinione con vari ascolti. Ci sono anche dei featuring interessanti, come per esempio quello con l'ultimo vincitore dei Grammy Awards, Cats Namdi. Ed è proprio questo il brano che adesso andiamo ad ascoltare, anche per sentire appunto questi pezzi che si discostano un pochettino dal reggae roots. Questa è la traccia numero 5 delle 11 che compongono Revelation, il nuovo di Summer Eye.

Girotondo della guerra, il nuovo dei Train to Roots, che ultimamente mi sembrano parecchio avvezzi alla jungle, uno stile che comunque gli piace da sempre, ma mi pare che anche l'ultimo singolo fosse già in questi territori ritmici. Torniamo per la terza ed ultima volta sul nostro disco della settimana, Revelation di Summery Eye, che, se mi permettete una piccola critica, in questo disco secondo me ogni tanto ne fa un pochino troppe, nel senso che lui ha questa voce molto soul, un po' in falsetto, che vocalizza spesso e volentieri, ma appunto a mio parere alcune volte potrebbe asciugare un pochettino questi vocalizzi, ovviamente senza nulla togliere alle sue qualità vocali e a questo disco. L'ultimo nostro ascolto è il pezzo secondo me un po' più catchy, quasi un po' radiofonico. Questa è High Praise, Summery Eye a Reggae Yard.

Anche per questa settimana siamo arrivati in fondo. Ci ritroviamo qui su Rete 3 domenica prossima con il nostro consueto carico di Good Vibes, oppure in podcast sul Player RSI. Da Tom Seed, P.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'ingresso ufficiale al sud degli Stati Uniti, se venite da New York e volete andare verso la Florida, diciamo verso la Georgia, avviene con le Carolinas. Della South Carolina vi abbiamo parlato in un altro intervento. Oggi proviamo a parlarvi della North Carolina, che è più ricca, che è più nobile per certi versi, ma che resta comunque uno stato del sud. In Carolina ci sono tantissimi particolari che la differenziano dagli altri stati di quella zona degli Stati Uniti. Ce n'è uno però che in linea di massima ha un risvolto particolare, la rivalità sulla Tobacco Road. La Tobacco Road è la zona della Carolina del Nord dove i grandi produttori di sigarette trovano il tabacco che raffinano e fanno diventare quello che deve diventare per loro una sigaretta. E queste grandi majors delle sigarette recentemente hanno avuto qualche problemino con coloro che li hanno portati in giudizio per chiedere un risarcimento miliardario, perché in realtà non gli era stato spiegato per davvero che danni potevano avere fumando sigarette. Carolina del Nord significa Tobacco Road e Tobacco Road significa Duke North Carolina University. Sono due atenei, distano sostanzialmente una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, ma distano come concetto un paio di centinaia di miglia. North Carolina è la più antica università pubblica degli Stati Uniti, 1789. Un certo Hinton James arriva dalla Hanover County e decide di aver bisogno di un minimo di istruzione. Sostanzialmente si fonda un'università per sé. Nel 1924, invece, un terzo James B. Duke decide che Trinity University diventerà la sua università. Questo sì che è un magnate del tabacco. Prende il campus, lo fa ricostruire integralmente in stile gotico osfordiano. Gli dà il nome e soprattutto gli dà una donazione che lo renderà il college più ricco di quella parte d'America. Le due università si odiano. Uno è un country club del sud, con gente della Carolina. L'altro è il ricettacolo di tutti gli studenti viziati del nord-est d'America. La metà degli studenti di Duke sono ricchi che vengono dal New Jersey. C'è un sistema solo per risolvere la controversia. Si svolge due volte all'anno. È la partita di basket. Una volta si gioca a Duke, una volta si gioca a Carolina. I risultati sono alterni. A Carolina ha giocato Michael Jordan e immaginatemi come andavano le partite quando giocava lui. Ma la differenza tra le due università, concettuale, logica, all'interno di una storia del Sud, è esattamente tutto quello che volete sapere sullo stato della North Carolina.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Il radiogiornale.
1: Alle Camere federali via libera la riforma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse. È la prima volta negli ultimi 3 anni. Il provvedimento a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. I 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. Sport, calcio, aperti i mondiali nordamericani, la prima vittoria del Messico che in casa ha avuto ragione senza patemi del Sudafrica. Venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente e senza più vincoli debitori, una sola volta e a determinate condizioni, come ci racconta da Berna Giampaolo Driussi.
2: Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13, in Francia è chiamata procedure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge salva suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, ley de la segunda oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
3: Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
2: Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale, di tornare a essere economicamente autonome.
3: Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
2: Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare. Sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
1: Per la prima volta da 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Marzio Minori, dalla redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
4: Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
1: Restiamo all'estero. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, citato da Al Jazeera, l'accordo con Washington non è ancora definitivo. Il testo dell'accordo è quasi pronto, afferma la diplomazia iraniana. Avevamo già affermato che la maggior parte delle disposizioni dell'accordo erano state definite, ma la parte americana voleva aggiungere nuove richieste. Le autorità superiori iraniane, è stato detto ancora, esamineranno tutti gli aspetti di questo potenziale accordo e noi comunicheremo la nostra posizione a tempo debito. Le indiscrezioni riguardanti i tempi e il luogo della firma dell'accordo sono frutto di speculazioni mediatiche. Le argomentazioni della parte americana mirano a dimostrare che l'Iran ha ceduto alle pressioni e alle minacce, scrive ancora il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Bagherei. I mediatori sono ora attivi, il Pakistan e il Qatar svolgono un ruolo chiave negli sforzi di mediazione. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi su quelle che ha definito le sue linee rosse. Abbiamo discusso di diversi punti con la delegazione del Qatar durante la loro visita a Teheran. Questa quindi la lunga risposta a quanto affermato dal presidente Trump nel corso della serata. E che cosa aveva detto il presidente Trump? Più che detto, scritto sul suo social truff, aveva dichiarato che con l'Iran era stato trovato un ottimo accordo che sarà firmato a breve, forse già nel weekend in Europa, dal vicepresidente americano J.D. Vance, aggiungendo anche che l'intesa porterebbe ad un'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. E la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran poco fa ha invece ribadito che tutto è ancora fermo. Ancora dagli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump che ha rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe, utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Il punto con Camilla Camponovo.
0: È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
1: La cronaca regionale, le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. Dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese, che ne ha portato a un congelamento ad aprile, ora i sei comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, che sarebbe pronta a sostenerla, come ci spiega Luca Berti.
5: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
6: Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, se non i primi della classe.
5: Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
6: Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete, ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi, siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
5: Ad esempio?
6: Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo, mi viene in mente lo sviluppo dei furti, degli eventità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
5: Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
1: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
7: Sì, ben ritrovati all'ascolto con un inno alla musica latina e Shakira, protagonista, come nel 2010, della canzone ufficiale. Il Mondiale 2026 si è aperto stasera con il successo del Messico 2-0 sul Sudafrica. Prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo di Calcio è arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nel secondo tempo ha portato alla seconda segnatura con Jiménez. Nello stesso girone, alle 4 di domattina, la Corea del Sud affronterà la Cechia. Domani alle 21 sarà poi la volta di Canada-Bosnia e Erzegovina, sfida del gruppo B, quello della Svizzera, che dalla sua sarà in campo sabato a San Francisco contro il Qatar. E sempre per il calcio, a Bellinzona l'ex proprietario

0: in stato di insolvenza.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 12 giugno. Previsioni che annunciano a sud tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, inizialmente nuvoloso e qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale. In seguito, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi a sud delle Alpi, tra 11 e 23 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Invece RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: anni di insensato oscuramento stanno tornando a noi i filmazzi su caimani, zannati e coccodrilla variegati e sfornati come se piovesse. Non ci eravamo ancora ripresi da tre sciami fatti alla cagnara tipo The Bayou, Gator Creek o Crocodile Revenge, che dall'India, ma mica ti arriva Tuya Main?
1: Quando hai deciso di diventare un influencer?
2: Mi esibisco fin da piccola.
3: Non sono solo un influencer, sono tutto in uno. Creatore di contenuti, regista, ma sono anche un aiuto regista e pure un produttore. Cantante, rapper, sono tutto quello che vuoi, basta chiedere.
1: E i tuoi follower?
2: 2,3 milioni e aumentano.
0: Trama. Praticamente ci sono i Ferragnez di Mumbai che fanno le cose che fanno i Ferragnez di ogni dove nel mondo internetato social. Poi vanno in crisi pure loro, ma dentro una piscina vuota, da cui non possono uscire e dove dal tombino spunta un coccodrillo! Super momento crisi loving, sì, ma anche survival cucudrillame, bro!
4: Per la tua famiglia è meglio un ricco musulmano che un povero Kadam.
5: Allora pensa alla nostra prossima mossa, Maruti.
4: È quello che sto facendo!
5: Di piuttosto che hai bisogno di soldi per far aggiustare la moto. Prendili dalla borsa.
4: Guarda, ho preso solo questi, poi non accusarmi di rubare. Resta pure lì.
6: Siamo nella merda e lei pensa a fare la sirena.
0: Va bene il zaname e tutte cose, ma una cosa bisogna pur dirla di sto filmazzo. Se tu, amico del thrillerato zannato caimanabile al 100, riesci a superare lo scoglio della prima metà della pellicola, improntata nella comedy loving influencer,
7: belli belli, patinati e levigati perché così ci insegna il mondo social,
0: allora, magaro, magaro, potrai entrare in modalità sciallanza con l'allegra eruzione completamente a vanvara dell'amico coccodrillo. Remake del film thailandese The Pool, Tuya Main.
7: Diciamolo!
0: Non è malaccio, dai! Il caimanato incazzato il giusto è credibile e pure abbastanza ben fatto. Le scene di
8: influenza.
0: Non male. Pure la smarmellata loving comedy non è nemmeno delle peggiori, sfuggendo ai temutissimi cliché Bollywood che come un maleficio avrebbero potuto tranquillamente palesarsi infilando balletti a profusione atomica tra un attacco del quadrupede zannato e l'altro.
9: Ce la faccio più.
10: Adesso.
0: Una sufficienza piena affibbiata alla pellicola anche grazie agli attori che sono dignitosi e non i soliti cagnazzi infilati nei filmazzi trash.
7: Crocodile.
11: Rete 3.